0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Iver Stelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 28 luglio 2026, già caldo, quest'ora 20 gradi percepiti e 22, si sta benissimo, però avremo ancora una giornata all'insegna di quella di ieri dove ci sono state delle precipitazioni, non dappertutto, ho sentito delle zone completamente evitate. Da me ha diluviato per circa 5-7 minuti. Io ero fuori, chiaramente, come al solito.
3: Per me ha diluviato circa 20-25 minuti. Beh, ma okay.
2: In alcuni settori, zero.
3: Lo so.
2: Zero, ma della
3: qui,
2: città, eh?
3: Beh,
2: della
3: città. Qui non c'è traccia, quindi.
2: Vabbè, tracce non ce n'erano neanche a casa mia questa mattina.
3: Ah, comunque. Vabbè, comunque.
2: Comunque, oggi la massima sarà comunque 28 con un umidex a 35, quindi ancora molto caldo e ancora una volta possibilità di precipitazioni un po' più certe di quelle di ieri. Ieri erano date al 40-50%, oggi si parla dell'80% nel pomeriggio, 90% in serata, 90% anche nel corso della notte. Domani un'altra giornata all'insegna di precipitazioni, 90%, ritorno di condizioni più soleggiate a partire da giovedì.
3: Bene, l'anima vola, Elisa.

Alle 6.20 tutto il meteo, minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata. Alle 7.20 l'oroscopo. Alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio. Alle 8.20 lo sport. Alle 8.45 qualche segnalazione a carattere culturale. Alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 uno sguardo alle caricature del giorno e poi alle 10 ci daremo microfono ed antenna a Vittoria Zolfini per le mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica con Antonello Venditti.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Tempo instabile, via, almeno che si possa definire come, mi sembra l'aggettivo più adeguato. Abbiamo 20 gradi all'esterno con una sensazione di 22 gradi e avremo una giornata con, indicato qui, corti periodi di pioggia nelle prossime 3 ore, tanto per gradire, dopodiché diventa lunghi periodi.
2: Grazie di questa fondamentale informazione, perché
1: ma questo è niente, perché poi diventeranno lunghi periodi di pioggia la mattina, dal pomeriggio.
2: No, perché devo fare alcune cose in quei brevi tratti.
1: No, c'è anche la possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco.
2: Benissimo,
1: suggerisco pomeriggio in piscina, poi vedi tu.
2: Tanto, come dicevi prima, bagnato per bagnato.
1: Beh, voilà. Allora, abbiamo il sole che è sorto alle 5:33 questa mattina, tramonterà alle 20:27. Questa mattina si vedeva, adesso comincia già a essere un po' più velato. Dovete svegliarvi prima, ragazzi. Noi lo vediamo il sole.
2: Noi sono circa 20 anni che vediamo l'alba.
1: Devo dirti la verità, stamattina stavo per vedere anche le stelle, perché c'è il tombino qua davanti che c'ha un buco che stavo per
2: ho
1: cadere.
2: Ho visto che ti ho perso all'orizzonte.
1: Ma caspiterina, stavo per fracassarmi la caviglia. No, cioè, è pericoloso sto tombino qua.
2: Ma è 2 mesi che è rotto quel
1: benissimo
2: tombino.
1: È una notizia per te.
2: Grazie.
1: Sarà rotto anche nei prossimi 2 mesi, perché se aspettiamo che qualcuno lo
2: però ti do un'altra notizia. Il famoso buco che io entravo e uscivo,
1: non c'è più?
2: No, l'hanno però
1: c'è sempre un dislivello.
2: Hanno sfalsato il semaforo.
1: Ah,
2: che adesso arrivi lì è rosso. No, prima era molto comodo.
1: Ho 2 riparazioni di selciato da segnalare.
2: Sì.
1: Dove c'è questo quadrato
2: che entri.
1: Ma comunque è dislivello, quindi devi rallentare, perché sennò becchi una botta mica da ridere.
2: Ma anch'io quello che ha riparato ieri.
1: Ma non se ne accorgono.
2: Ma probabilmente, no, io abitando vicino al comune, probabilmente è passata la sindaca, è entrata e si è accorta. Allora l'ha fatta riparare subito. Ah. Però.
1: No, da noi
2: è stato lì 3 mesi così.
1: Beh, io ti devo dire che da quando hanno rifatto l'asfalto sulla strada sulla quale io abito, ho un dislivello tra l'asfalto e l'entrata del mio driveway. Cioè, io devo prendere l'entrata piano, perché è come un piccolo marciapiede.
2: Ah, okay.
1: Ho segnalato la cosa chiaramente negli ultimi 12
2: ma
1: anni.
2: Lo fanno, io penso che lo facciano di proposito, perché così l'acqua non
1: entra perché nel vicino. Infatti, io entro dal vicino. Perché
2: ho già capito.
1: Shh, non glielo dico.
2: No.
1: Allora, dicevo, sole che è sorto alle 5:33, tramonterà alle 20:26. I venti 9 a 14 km orari dal versante orientale, tasso di umidità 88%, giornata al 40% piovosa in mattinata, si sale all'80% nel pomeriggio, 90% nel corso della serata e della notte, con una massima comunque molto calda, 28, umidex a 35, nella notte si ritorna a 20, percepito a 22. Domani un'altra giornata che si preannuncia simile, con precipitazioni quasi garantite, 90%, anche abbondanti, una 15 mm, massima di 24, minima di 19. Per coloro i quali prevedevano venire a vedere lo spettacolo al Parco Baudet des Indiscrétions Publiques, è in dubbio, diciamo così, per il momento. Comunque non è la compagnia teatrale che decide, l'arrondissement che decide se annullare o meno gli spettacoli. Giovedì, ritorno di condizioni soleggiate, 23 la massima, 18 la minima. Venerdì, decisamente più sole, 27 la massima, 19 la minima. Soleggiata anche la giornata di sabato, 29 la massima, 21 la minima. Domenica, invece, andiamo tutti al cinema, 25 la massima, la minima di 20. 70% le possibilità di precipitazioni per il momento.
2: Inizia male il torneo.
1: Seconda giornata del mese d'agosto, tra altre cose. Sabato comincia agosto. Quindi, sì. Ivan, altra giornata per la piscina domenica.
2: No, vabbè, ma domenica.
1: Per quanto concerne il nostro bel satellite, ricordo che è in fase crescente, ma gli sgoccioli, perché proprio domani, 29 luglio alle 10:35, avremo la luna piena.
2: Bene.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Scorrevole, dai, in questi giorni non si può dire altro, ci sono sempre comunque i soliti rallentamenti, in modo particolare per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, ma esclusivamente per andare verso Boucherville, e poi il ponte Mercier per il cantiere. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Secondo un rapporto che era già stato commissionato dalla stessa Hydro-Québec, quest'ultima dovrebbe condonare oltre 250 milioni di dollari di bollette elettriche non pagate dovute dai membri delle comunità autoctone. L'ente pubblico ha dichiarato di stare esaminando le proposte contenute nel rapporto che le sono state presentate venerdì. Hydro-Québec desidera ricostruire il suo rapporto con le comunità delle Prime Nazioni e degli Inuit, ma vuole anche garantire equità nei confronti degli altri clienti. Maggiori dettagli nel GR. Per quanto concerne altre informazioni, si parla molto di cantieri. Il sindaco di Laval, per esempio, Stéphane Boyer, ha anticipato i dati di un nuovo studio dell'Autorità Metropolitana Regionale dei Trasporti, la RTM, prima ancora della loro pubblicazione ufficiale, utilizzandogli per promuovere i vantaggi dell'estensione della linea arancione di Montreal, progetto che trasporterebbe più persone di qualsiasi altro progetto di trasporto pubblico attualmente in fase di valutazione in Quebec, ha dichiarato ieri in un'intervista lo stesso sindaco Boyer, che si batte per l'aggiunta di 6 a 8 stazioni della metropolitana alla linea arancione al fine di collegare i due rami est e ovest e servire il centro commerciale del Carrefour Laval, ciò che trasporterebbe una media di 31.200 utenti che utilizzerebbero queste nuove stazioni durante l'ora di punta mattutina, e si consentirebbe inoltre a convertire quasi 11.000 spostamenti in auto al giorno in viaggi con i mezzi pubblici. E parlando di ciò, il Quebec dà anche il via libera alla ricostruzione dello svincolo di Saint-Pierre, le Changeurs Saint-Pierre, un importante progetto in fase di studio da oltre un decennio a Montreal. Prima dell'inizio dei lavori ovviamente dovranno essere completati diversi passaggi che avranno un impatto su molti utenti. Ricordo che sono parecchie le auto, adesso non ho la cifra esatta nell'articolo, ve lo darò più tardi, comunque c'è un traffico intenso su tale snodo, eccolo qua, sono 100.000 i veicoli che percorrono quotidianamente l'autostrada 20 in quest'area, quindi vi immaginate i notevoli disagi al traffico che potrebbero emergere durante i lavori e anche il costo alquanto elevato. E infine Philippe Benoit, sospettato dell'omicidio del figlio, soffrirebbe di schizofrenia, una malattia per la quale ha interrotto l'assunzione dei farmaci, come confermato da un familiare. Era già stato incriminato nel 2014 per aver minacciato di morte il figlio. Ricordo che lo stesso è attualmente ricercato nella zona di Shawinigan, Lac aux Sables. Sto seguendo questo e altro per voi, ci saranno informazioni anche se c'è stato un importante terremoto.

Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: Cominciamo bene.
1: Non lo so se lo sapete, ma Ivan ha già cominciato 5 minuti fa, ma non aveva acceso il microfono, quindi vabbè così.
0: No.
1: È una di quelle giornate.
0: È una di quelle. Senti, 209esimo giorno dell'anno, 31esima.
1: Io direi 209, poi ognuno dice quello che vuole.
0: 209esimo, 209, potrebbe suonare. Ma vedi che a volte suona e a volte non suona?
1: Ding dong.
0: No, la lingua italiana è una lingua cantata, quindi deve suonare per essere giusto. Non puoi dire Pisano.
1: Io vado.
0: Dove vai?
1: A caso.
0: 31, parti già dopo 31 settimane. Dunque, oggi
1: è il 28 luglio.
0: E la luna è il 97,5. Oggi è la giornata mondiale dell'epatite.
1: Importante.
0: È importante, caspita.
1: Tu l'hai detto come... Cioè, tu avevi voglia di dire la giornata mondiale delle patate, l'ho sentito.
0: No, sentito io. No, avevo letto patate, mi sono corretto in te. Come tu sai, in
1: grazie.
0: Inghilterra, Thomas Cromwell,
1: sì,
0: primo ministro di Enrico VIII, viene giustiziato mediante decapitazione.
1: E perché ridi? Non è simpatica come
0: no cosa. Perché io lo so perché l'ha decapitato,
1: lo so,
0: ma fatto il furbo.
1: No, non è vero. Quello lì pensava che tutti facessero i furbi, che poi la realtà vuole che era lui il vero furbo. Nello stesso giorno il monarca sposa la sua quinta moglie, Catherine Howard, che era la nigella d'onore della precedente moglie
0: di
1: Anna di Clare.
0: Uno dietro l'altro.
1: Ma sì.
0: Tanto siamo qua tutti insieme, voglio dire.
1: Adesso quando ci si sposa c'è una caterva di damigelle, non voglio dire niente.
0: Io sono un po' preoccupato, Ma ci sono anche i damigelli, no?
1: Sì, di solito
0: ci sono
1: i compagni delle damigelle.
0: Ah, ok.
1: Beh, io ho assistito dai matrimoni dove ero praticamente...
0: Testimoni sono?
1: No, No, c'è il testimone e poi dopo ci sono anche quelli che accompagni gli amici e cose. Ma io ho assistito dei matrimoni dove era praticamente due squadre di calcio. una femminile e una maschile. Poi sono vestiti tutti uguali.
0: Sì.
1: È tipico, vabbè.
0: Va bene,
1: Thomas Cromwell.
0: Sì. Da tempo
1: lo salutiamo
0: sì.
1: Ahimè. Comunque sono 486 anni,
0: benissimo,
1: dico che già polvere meno che si possa dire,
0: e forse
1: è anche un po' meno. Andiamo avanti.
0: Nel 1741, da tempo in precarie condizioni di salute ed economiche, muore 63enne a Vienna il compositore Antonio Vivaldi.
1: L'autore anche lui, Spiterina, 63 anni.
0: Ma dicevano che all'epoca si moriva un po' più giovane.
1: È stata contestata questa cosa.
0: Perché ci sono alcuni Vabbè, comunque.
1: Quindi?
0: Autore delle Quattro Stagioni. Viene salutato nel pomeriggio.
1: Voglio sentire il nome della fossa comune come lo leggi comunque.
0: Perché?
1: Viene salutato nel pomeriggio con un funerale semplice, sepolto in una fossa comune allo
0: Spittelar Gottestein.
1: E Spitaler Gottsacker. Yeah.
0: Però suonava anche la mia versione che in tedesco.
1: No, la tua era in sloveno.
0: Ah, però suonava bene.
1: Benissimo, Non vedo l'ora di farmi seppellire anch'io in quella fossa.
0: A Lipsia, dove c'è anche una ottima squadra di calcio in Germania, si spegne 65enne.
1: Cioè due anni di più aveva.
0: Io te lo dico. Il compositore Johann Sebastian
1: Bach. Non era un bel periodo per i compositori, no, te lo dico.
0: È un momentaccio lì. Se avevano presso poco la stessa età, quindi. Dieci giorni fa aveva improvvisamente recuperato la vista e pochi minuti dopo era stato colpito da un ictus. Vabbè, ma lì allora è proprio. Si può dire sfigato?
1: È un po' sì. Comunque, parlando di teste che rotolano, come quella lì di Cromwell, nel 1794 invece è una delle figure simbolo della rivoluzione francese, politico e avvocato, Maximilien Robespierre, viene giustiziato a Parigi mediante ghigliottina, con lui anche il fratello minore Augustin e altri dirigenti giacobini, 232 anni fa. Perù, bellissimo paese. 1821 dichiara la propria indipendenza dalla Spagna ed è il generale José da San Martín,
0: che era veneto
1: anche di origine, comandante della spedizione di liberazione arrivata dal Cile a proclamare l'indipendenza, sebbene la questione del dominio spagnolo sia ancora irrisolta.
0: Parlando di terremoti, che ce ne, ascolteremo uno, che ce n'è stato uno violento in Giappone, un terremoto innescato dall'origine vulcanica del monte Opomeo sull'isola di Ischia.
1: Epomeo,
0: sì, io cosa ho detto?
1: Opomeo.
0: Opomeo. Nel 1883, alle 21.30, colpisce le località di Casamiccola,
1: Micciola,
0: Lacco, non Lecco,
1: sì.
0: Ameno e Forio o Folio. Durato circa 13 secondi ed è tantissimo, il movimento tellurico sussuttorio e ondulatorio è stato del è più pericoloso quello lì, perché salti e vai a destra e a sinistra.
1: E rotoli.
0: No, infatti. È stato del decimo grado della scala Mercalli. Ha provocato
1: che a 10 gradi, vogliamo dire, è pesante.
0: E ha provocato 2.313 vittime e il crollo di oltre 1.200 abitazioni.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Mamma mia.
1: 1904, io devo dire che ho assistito a un matrimonio lì. Viene inaugurata la sinagoga di Roma, bellissima. La costruzione del Tempio Maggiore ha richiesto circa 3 anni e mezzo di lavori, 122 anni fa.
0: 1928, prendono il via i giochi della nona Olimpiade dell'era moderna. La cerimonia di apertura nello stadio olimpico di Amsterdam è ufficializzata dal principe Enrico, consorte della regina Guglielmina, e vede sfilare 2883 atleti in rappresentanza di 46 nazioni.
1: Nel 1933, dopo l'esperimento di New York, febbraio scorso, entra in funzione negli Stati Uniti il servizio di telegrammi cantati. Il primo destinatario è proprio un cantante, Rudy Vallée, che riceve gli auguri di compleanno da una fan, cantati al telefono da Lucille Lips, che è un'operatrice della Western Union.
0: Se ne
1: becchi una stonata, però
0: no, ci sto pensando.
1: Happy birthday to you. Chiudi giù metti giù la cornetta subito, ragazzi.
0: Vabbè.
1: Va bene, nel 35, grandissimo.
0: Sì, ribaltando ogni previsione dalla vigilia, il pilota italiano Tazio Nuvolari, alla guida dell'Alfa Romeo P3, vince il Gran Premio di Germania di automobilismo al Nürburgring. Vedi che io avevo ragione, che correvano?
1: Sì.
0: In macchina corrono adesso. Prima erano in bicicletta. Era la bicicletta che
1: era. Non era neanche lo stesso circuito, ma non
0: importa. No, Nürburgring. Quindi.
1: Ah, l'hai finita questa qua?
0: Se vuoi aggiungere, scrivimi qualcosa di più, te lo leggo.
1: No, continuiamo con i terremoti. 1976, terremoto che devasta il nord della Cina.
0: Una canzone da farti sentire.
1: Secondo le stime ufficiali sono morte 242.000 persone.
0: Questa era la canzone che volevo farti sentire, perché muore nel 1969, 59enne, a New York, il compositore e librettista Frank Loesser. Tra i suoi successi il brano Woman in Love, che lo ascolteremo insieme, proprio cantato da lui insieme a Marlon Brando, pensa te.
1: Nel 1998, dopo mesi di dispute, Monica Lewinsky, stagista del Sexgate che sta travolgendo Bill Clinton, ottiene l'immunità per sé e per la famiglia in cambio della testimonianza su cui si deciderà se il presidente statunitense debba essere processato. 28 anni fa.
0: Tanto era in Italia in questi giorni il presidente coinvolto.
1: Clinton,
0: sì, con la consorte.
1: Ah, non con la Monica.
0: Con la consorte, ho detto. stai scivolando.
1: Nel 2000, in edicola l'ultimo numero dell'Unità, signore e signori, giornale fondato dal grande mitico Antonio Gramsci, una prima pagina bianca con al centro una foto del primo numero del 1924 e un attacco alla dirigenza dei democratici di sinistra colpevole della crisi economica del quotidiano, 26 anni fa.
0: 2005, Filippo Magnini è il primo italiano a conquistare le medaglie d'oro ai mondiali nei 100 metri stile libero. A Montreal si impone su avversari con un tempo di 48 e 12.
1: Ma neanche col motoscafo.
0: Mamma mia. Precedendo di soli 16 centesimi il sudafricano Roland Schoeman.
1: E parlando di ciò, nel 2015 invece la gara di tuffi dal trampolino di un metro ai mondiali di Kazan in Russia vede vincitrice la nostra mitica Tania Cagnotto.
0: Figlia d'arte.
1: Figlia d'arte, meno che si possa dire, il suo primo titolo iridato.
0: Bene.
1: Benissimo, andiamo a vedere adesso la
0: storia più vicina a noi che ci insegna probabilmente qualche cosa.
1: 1755, perché gli Acadien non vogliono firmare il giuramento nei confronti della corona, Charles Lawrence, governatore della Nuova Scozia, ordina ai comandanti di Beaubassin, Pisiquid e Annapolis Royal di attirare gli uomini Acadien e i loro distretti rispettivi nei porti, li fa arrestare e gli detiene. Famosa espulsione degli Acadien. In questo giorno nel 1755. Nel 1786 un certo John Molson, che tra l'altro era orfano, inizia a dire: ma io forse so fare la birra.
0: Ma poi vediamo se i miei eredi fanno qualcosa, perché so che si può anche pattinare qui con ghiaccio.
1: Aveva varie scelte di carriera, ma ha detto: no, ma io metto due bollicine qua, vediamo cosa succede.
0: Tra l'altro, scusami, un Molson è morto nella tragedia del Titanic.
1: Sì, vero. Nel 1883 si attraversa la Manica.
0: A nuoto anche lì?
1: No, in triciclo. Cioè enormi ruote,
0: sì,
1: con quella piccolina davanti, sì, bellissima. Sì, sì. Nel 1890 inizia l'illuminazione elettrica a Trois-Rivières, anche prima era tutto gas. Nel 1900
0: pericolosetto.
1: Era pericolosetto, sì. 1930 non si fumava sotto i lampioni, io te lo dico.
0: No, era sconsigliato.
1: È sconsigliato fumare
0: qualcuno.
1: 1930 Richard Bedford Bennett diventa primo ministro. Nel 1948 l'Union Nationale torna al potere, è sempre lui, Maurice Duplessis. 1982 il Canada riceve i suoi primi CF-18 aerei di caccia. Nel 1991, partita perfetta per il lanciatore a baseball, che tu te ne intendi, Dennis Martinez, che tra le altre cose è canadese e di fronte ai Dodgers di Los Angeles.
0: Ho visto un'immagine.
1: Lui giocava per gli Expo di Monaco.
0: Io ho visto un'immagine al rallentatore della palla che ti arriva. Io non so come fanno a fare quelle curve lì.
1: Lo so.
0: Mamma mia.
1: Devi avere un braccio mica da ridere, lanciare
0: no,
1: la
0: palla. Ma poi anche
1: e non è leggerissima quella palla.
0: No, lo so.
1: Nel 2000 arrivano una dozzina di navi vichinghe.
0: Dove?
1: Qui a Meadows, nella costa del Terre-Neuve, per una ricostruzione di una navigata storica, storica attraversata. Perché ricordiamo che sono arrivati prima loro.
0: Probabilmente sono arrivati prima loro.
1: No, senza probabilmente. Adesso hanno trovato anche dei residui qui, assolutamente. Ed è si ricorda, 1000 anni prima era arrivato Leif Erikson.
0: Ma non è mica l'allenatore.
1: Altro che Cristoforo.
0: No, vabbè, Cristoforo ha preso la via larga.
1: Nel 2002.
0: Loro erano più facilitati, erano su.
1: Nel 2002 a Toronto, Giovanni Paolo II chiude a Toronto le giornate mondiali della gioventù. Nel 2006 Montreal Quebec a nuoto, signori. Pierre Le Tourneau ce la fa, mamma mia ragazzi, 45 ore nelle acque del San Lorenzo, che non è caldissimo.
0: Io però è furbo, ha fatto Montreal Quebec, non Quebec Montreal, perché sali è andato in discesa, ha detto faccio quattro pedalate,
1: comunque sempre freschina l'acqua, io te lo
0: sì,
1: dico.
0: Lo so.
1: 2007, parlando di ciò, il bulgaro Peter Stoichev conquista per la settima volta consecutiva la traversata internazionale del Lac Saint-Jean, un altro che...
0: Ma voglio dire, ma che cosa vanno a fare queste cose qui?
1: Sette volte l'ha traversato, Nel 2010, la curiosità molto importante, nel 2010 la Catalogna vieta la corrida.
0: Ah no, pensavo l'insalata.
1: No, vieta la corrida. Comunque la insalata è la Scalogna, non la Catalogna. Andiamo.
0: Però c'è il nome di un'insalata. Il proverbio, non c'è due senza tre.
1: E si parla delle cavolate che dici la mattina.
0: No, vabbè. Io sapevo anche che il quarto viene da sé. Ma
1: vabbè.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Rallentamento per il tunnel solo direzione Boucherville, rallentamento, leggero rallentamento a Saint-Léonard per la Met West e poi c'è un incidente allo snodo Rockland Metropolitan Ovest e poi problemi per accedere al ponte Mercier e questo è per via del cantiere. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Secondo un rapporto commissionato da Hydro-Québec, quest'ultima dovrebbe condonare oltre 250 milioni di dollari di bollette elettriche non pagate dovute dai membri delle comunità indigene. L'ente pubblico ha dichiarato di stare esaminando le proposte contenute nel rapporto che le sono state presentate venerdì. Hydro-Québec desidera ricostruire il suo rapporto con le comunità delle Prime Nazioni e degli Inuit, ma vuole anche garantire equità nei confronti degli altri clienti. Secondo l'ente pubblico, quasi la metà dei membri delle comunità indigene è in debito con Hydro-Québec. Tali arretrati sono da anni fonte di preoccupazione per l'ente pubblico, che ha esitato a riscuotere il denaro o a interrompere il servizio elettrico. A Matimukeush Lac John, al confine con il Labrador, i clienti residenziali avevano un debito medio di $65,000 sulle bollette del 2024. A Kississabi, vicino alla Bay James, la media era di circa $39,000. Le nuove costruzioni nelle comunità sono dotate tra l'altro di contatori intelligenti come a Nutashquan sulla sponda nord, dove i clienti dovevano a Hydro-Québec una media di $35,000 nel 2024. Diversi leader comunitari hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno all'elettricità gratuita per i loro membri, poiché l'elettricità proviene dallo sfruttamento del loro territorio tradizionale. Non esiste alcun accordo o trattato che riconosca il diritto dei membri delle Prime Nazioni o degli Inuit a non pagare le bollette dell'elettricità. Non tutte le comunità indigene comunque hanno deficit o debiti insoluti. Il problema riguarda circa 15 delle 41 comunità. Fino al 2024 Hydro-Québec ha sostenuto la necessità di recuperare gli importi dovuti nell'interesse dell'equità nei confronti di tutti gli utenti. L'anno scorso 186.000 clienti del Québec hanno avuto difficoltà a pagare le bollette dell'elettricità e hanno dovuto stipulare piani di pagamento rateali pari al 4% di tutti i clienti. Nel novembre 2024, a seguito di un'inchiesta di Radio Canada, Hydro-Québec ha incaricato il giudice in pensione François Roland di fornire raccomandazioni indipendenti per risolvere tale questione. La raccomandazione più significativa di Roland prevede che Hydro-Québec trasferisca gli arretrati di pagamento dell'elettricità non prescritte alle Prime Nazioni e agli Inuit affinché possano decidere autonomamente se riscuoterli. In altre parole, ciò significa che la società statale rinuncerebbe al diritto di recuperare il denaro e trasferirebbe la gestione di questi debiti ai consigli tribali. Ciascuna autorità deciderebbe quindi autonomamente se i propri membri debbano pagare i debiti o se preferisca condonarli. Questa raccomandazione si inserisce in un processo di riconciliazione economica volta a costruire nuove relazioni basate sul rispetto, la fiducia ed il riconoscimento delle realtà storiche e contemporanee vissute dalle Prime Nazioni e dagli Inuit. L'ex giudice suggerisce inoltre che Hydro-Québec offra alla comunità l'opzione di una fattura unica tramite il consiglio tribale. Ciò significherebbe un unico contatore per tutti i membri della comunità, si farebbe carico del pagamento e la comunità si farebbe carico del pagamento. In un comunicato stampa, Hydro-Québec afferma di stare analizzando queste raccomandazioni, che richiederanno ovviamente un esame approfondito. Il sindaco di Laval, Stéphane Boyer, ha anticipato i dati di un nuovo studio dell'Autorité Métropolitaine Régionale des Transports, la ARTM, prima ancora della loro pubblicazione ufficiale, utilizzandoli per promuovere i vantaggi dell'estensione della linea arancione della metropolitana di Montréal. Questo progetto trasporterebbe più persone di qualsiasi altro progetto di trasporto pubblico attualmente in fase di valutazione nel Québec, ha dichiarato ieri in un'intervista. Boyer si batte per l'aggiunta di 6 a 8 stazioni della metropolitana alla linea arancione al fine di collegare i due rami est e ovest e servire il centro commerciale Carrefour Laval. Si tratta di un progetto in cui si discute da molti anni. L'estensione proposta consentirebbe anche un collegamento con il Réseau Express Métropolitain, il REM, presso la stazione di Bois-Franc. Secondo lo studio, 31.200 utenti potrebbero utilizzare le nuove stazioni della metropolitana durante l'ora di punta mattutina. Il progetto consentirebbe inoltre di convertire quasi 11.000 spostamenti in auto al giorno in viaggi con i mezzi pubblici. Il tempo di percorrenza tra il centro di Laval e il centro di Montreal si ridurrebbe inoltre di circa il 40%. Secondo la Press, che per prima ha rivelato i risultati di tale studio, la ARTM ha preso in considerazione altri due scenari per collegare i due rami della linea arancione, una linea tranviaria e un sistema di autobus a transito rapido. Queste due opzioni sono state ritenute meno vantaggiose a causa ovviamente del minor numero di passeggeri. Il sindaco di Laval non ha esitato a paragonare l'estensione della linea arancione al terzo collegamento di Quebec. Secondo lui, il governo della CAQ investe miliardi di dollari in progetti molto meno efficaci e di altri, a volte per ragioni elettorali. Sostiene inoltre che Laval è la regione della provincia che riceve meno investimenti pro capite. Boyer ha menzionato un costo superiore a 10 miliardi di dollari utilizzando lo stesso costo al chilometro dell'estensione della linea blu. Il Quebec dà il via libera alla ricostruzione dello svincolo di Saint-Pierre, importante progetto in fase di studio da oltre un decennio a Montreal. Prima dell'inizio dei lavori dovranno però essere completati diversi passaggi che avranno un impatto su molti utenti. Ieri il ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile ha fatto passare il progetto dalla fase di studio a quella di pianificazione, ciò che significa che il progetto è ufficialmente in corso e può ora essere oggetto di discussioni più formali con il settore. Nei prossimi anni verrà svolto un enorme lavoro per avviare la procedura di gara per l'appalto da parte del partenariato, ha dichiarato il governo. Secondo il comunicato stampa del ministero, la soluzione scelta prevede la ricostruzione dello svincolo con strutture sopraelevate che contribuiranno a rendere più accessibile il quartiere residenziale di Saint-Pierre nella zona sud-ovest della città. Il comunicato afferma che verranno apportati miglioramenti specifici al trasporto pubblico nonché all'accesso pedonale e ciclabile, senza fornire però ulteriori dettagli. Costruito oltre 60 anni fa, lo svincolo di Saint-Pierre è una delle infrastrutture chiave della città, situata all'incrocio tra l'autostrada 20 e la Route 138 che collega il centro città, l'aeroporto di Montreal-Trudeau, la West Island e la riva sud. Oltre 100.000 veicoli percorrono quotidianamente l'autostrada 20 in quest'area, ciò che comporterà indubbiamente notevoli disagi al traffico durante i lavori. Philippe Benoit, sospettato dell'omicidio del figlio, soffrirebbe di schizofrenia, malattia per la quale ha interrotto l'assunzione dei farmaci, come confermato da un familiare. Era già stato incriminato nel 2014 per aver minacciato di morte il figlio. Per circa 10 anni a Philippe Benoit era stato concesso di vedere il figlio, trovato morto domenica, solo un fine settimana al mese, per ordine del tribunale, come confermato da un parente. Queste visite si svolgevano a casa della madre del sospettato, che le supervisionava. Il corpo dell'adolescente è stato trovato nella sua abitazione alla prima avenue dei Shawinigan. Percettore di sussidi sociali, Philippe Benoit viveva nella paura di essere aggredito, ha raccontato un familiare. Portava sempre con sé un coltello e dello spray al peperoncino. Non parlava, si nascondeva sempre, aveva paura delle persone. Quando si andava a trovarla a casa, ha detto un familiare, si chiudeva sempre in camera sua. È sempre stato solo e non ha mai avuto amici. Ricordo che lo stesso è attualmente ancora ricercato dalla Sûreté du Québec nella zona di Lac-aux-Sables, circa 40 km da Saint-Georges. Sebbene la SQ stia ancora conducendo le ricerche lì, le forze dell'ordine ricordano al pubblico che Philippe Benoit potrebbe trovarsi altrove in Québec. È alto 1,66 m, pesa 45 kg, ha capelli castani e occhi color nocciola. Qualsiasi informazione potete chiamare 1-800-659-4264. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. Incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. E un vasto rogo è scoppiato questa mattina, poco prima delle 5, anche nell'Interland di Milano, presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati, materiali stoccati, una densa colonna di fumo nero si è innalzata sopra l'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile ha invitato tutti i residenti dell'area a tenere porte e finestre chiuse e, se possibile, a evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro torna questa mattina a 1,60, valuta statunitense scambiata a 1,41.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo velato, piuttosto nuvoloso a quest'ora, abbiamo 20 gradi percepiti a 22, oggi si va a 28 con un humidex a 35, la notte prossima 20 percepito a 22, pioggia al 40% in mattinata, 80% nel pomeriggio, 90% nel corso della serata e della notte, possibilità anche di precipitazioni temporalesche. Il prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Stellins alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 28 luglio 2026. Oggi è martedì.
5: Pazza idea. Era prima nel 1973 la Patti Pravo nazionale e l'ascolteremo. E poi ascolteremo anche Frank Loser insieme a Marlon Brando e Jane Simon con la canzone più famosa scritta da Lozen, Woman in Love.

Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

da parte di tutti noi a tutti voi che siete nati il 28 luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, ancora tensioni con la luna in quadratura che vi rende impazienti e distratti. Il sole favorevole mantiene buona l'energia, ma Marte amico può spingervi a fare tutto troppo in fretta. Controllate pagamenti, chiavi e documenti. La coppia attraversa qualche freddezza, anche nello sport moderate lo slancio, soprattutto sotto il sole. Toro. Prosegue il momento positivo. La luna favorevole sostiene lavoro, denaro e decisioni pratiche. Venere amica aumenta fascino e complicità, mentre Mercurio favorevole aiuta chi deve prenotare, partire o chiudere un accordo. Concedetevi un acquisto di qualità. Non chiamatelo investimento se si tratta dell'ennesima borsa da spiaggia. Gemelli, Venere in quadratura crea tensioni con colleghi e partner, soprattutto sulle spese o sui programmi estivi. Marte nel segno vi rende troppo reattivi, mentre Saturno amico suggerisce risposte misurate. Non acquistate per noia e non cambiate progetto per dispetto. Curate sonno e alimentazione. Cancro, una trattativa si irrigidisce e una variazione nei programmi non aiuta l'umore. Mercurio però vi offre le parole giuste per chiarire un malinteso. Con il partner si parla di denaro o vacanze. Affrontate il problema presente senza riaprire l'archivio storico delle colpe. Quel reparto può restare chiuso per ferie. Leone, oggi il sole nel segno vi rende determinati e molto visibili. Marte favorevole sostiene forza fisica e prestazioni sportive, mentre Saturno amico aiuta a mantenere ordine nelle questioni economiche. Non promettete risultati impossibili per orgoglio. In serata cercate spensieratezza. Vergine, la luna favorevole vi rende organizzati e sicuri nelle decisioni. Mercurio amico sostiene accordi e spostamenti, mentre Marte in quadratura invita a non forzare il fisico. Bene lavoro e denaro, meno bene gli allenamenti intensi. In coppia definite i programmi di agosto, lasciate però qualche spazio libero anche nell'agenda. Bilancia, ancora tensioni con la luna in quadratura che porta errori o cambi di programma. Il sole favorevole mantiene una buona energia, mentre Marte amico vi aiuta a scaricare il nervosismo con lo sport. Evitate acquisti online dettati dalla noia. Quel capo visto in un reel non vi cambierà la vita, forse soltanto l'estratto conto. Scorpione, la luna favorevole porta contatti, accordi e miglioramenti immediati. Venere amica favorisce richieste, incontri e complicità col partner. Attenzione però a Giove ostile che può spingervi a spendere più del previsto. Controllate il budget delle vacanze. Sul lavoro procedete con discrezione e determinazione. Sagittario, Venere in quadratura mantiene qualche tensione nei rapporti professionali e sentimentali. Marte ostile aumenta nervosismo e stanchezza, mentre Saturno amico vi aiuta a rispettare scadenze e responsabilità. Non reagite a ogni osservazione, meglio moderare lo sport e rimandare gli acquisti importanti. Capricorno. La luna nel segno vi rende oggi operativi ma anche poco disponibili a compromessi. Mercurio in opposizione favorisce ritardi e incomprensioni, mentre Saturno ostile aumenta responsabilità e pressione. Procedete per priorità. In famiglia meglio evitare ordini e risposte fredde. Acquario, Giove in opposizione invita alla prudenza nelle trattative e negli acquisti. Marte amico vi aiuta a mantenere un buon ritmo, mentre Saturno favorevole rende più stabile un progetto. Non cambiate strategia per impazienza. In amore servono accordi chiari. Una relazione non funziona con aggiornamenti automatici. Pesci, la luna favorevole facilita lo scorrimento della giornata, Mercurio invece vi aiuta nei contatti, richieste e spostamenti, mentre Marte ostile invita a dosare le energie. Sul lavoro procedete con ordine, in amore fate seguire i fatti alle rassicurazioni, evitate allenamenti intensi e impegni dell'ultimo momento.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Facciamo gli auguri a Piero Soffici, ahimè scomparso nel 2004, avrebbe compiuto 106 anni. È colui che ci ha regalato questa canzone cantata da Piero Focaccia, dal titolo Stessa spiaggia, stesso mare.

0: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca. Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo ancora abbastanza nuvoloso, 21 gradi percepiti a 24 a quest'ora, si va, ricordo, a 28 con un humidex a 35 nel pomeriggio, con 80% di possibilità però di precipitazioni che potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Ce l'ho fatta. E poi nella notte scenderemo a 20, percepito a 22, in serata e durante la notte le precipitazioni, la percentuale sale addirittura al 90%. Andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani. Si parla ancora molto di incendi boschivi, in modo particolare quelli in Francia, ma devo dire che c'è mezza Europa che sta bruciando insieme a mezzo Nord America, e devo dire che ci sono degli incendi anche in Algeria adesso, anche il Maghreb è stato colpito da questi incendi, quindi effettivamente è un periodo nefasto per le foreste. C'erano anche delle critiche, ho letto ieri, relative a come sono state piantate certe foreste in Francia, per esempio conifere piantate in linea dritta, e sono esattamente ciò che non bisognerebbe fare con la natura, e sono, è l'ideale, diciamo, per gli incendi boschivi, il meno che si possa dire. A tal proposito consiglio di leggere i suggerimenti delle prime nazioni, dei popoli autoctoni che sanno come piantare gli alberi. Comunque, alerte rouge feu, titola la Presse Plus di questa mattina, con queste fiamme che si avvicinano sempre di più alla città di Bordeaux. Sono state evacuate persone equivalenti al numero di persone evacuate durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto per dare un'idea dell'entità degli incendi in Francia in questo momento. I pompieri quindi stanno affrontando un incendio, un fuoco storico, come dicevo, che ha forzato centinaia di migliaia di persone a fuggire, e adesso inizia, a partire da oggi tra l'altro, un'altra canicola, un altro periodo di caldo soffocante e intenso, e quindi lì le minacce salgono ulteriormente con la siccità delle foreste e l'assenza di precipitazioni. Sono 3.000 i pompieri che stanno, i vigili del fuoco che stanno attualmente combattendo questo incendio vicino a Bordeaux, di un'ampiezza inedita. Come dicevo, con questa nuova ondata di caldo che dovrebbe colpire ulteriormente il settore, se ne parla ovviamente nella prima pagina della Presse Plus di questa mattina, ma molti quotidiani comunque, se non nella prima pagina, ne parlano abbondantemente. Le Devoir di questa mattina, due notizie interessanti. La prima, Tanné des Chantiers, eh beh sì,

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Le persone sono abbastanza esauste da questi cantieri interminabili. L'altra notizia: in garderie ferme se porte à Dijon d'Avis, un mistero che ha invaso le ragioni per le quali che hanno condotto piuttosto alla chiusura alquanto precipitata di un asilo in un ambiente asilo privato montrealese, una situazione che tra l'altro è illegale ma che complica ulteriormente ovviamente la vita dei genitori. Erano molto contenti e soddisfatti tra l'altro del servizio di questo asilo. Il servizio era buono, le persone erano molto gentili e era una delle ragioni per le quali è stata scelta questo Kido 2, giardino prima infanzia situato sul plateau Mont Royal. Il 20 luglio scorso verso le 18 i genitori dei bambini che frequentavano questo asilo hanno ricevuto questa brutta notizia, un'email tra l'altro inviato dalle direttrici della garderie informandogli che a partire dal 31 luglio l'installazione chiudeva le proprie porte per via di circostanze indipendenti dalla loro volontà, c'era scritto. Ricordo che comunque la cosa è illegale. Prima pagina dello Devoir di quest'oggi. Nel Journal de Montréal si ritorna su questo terribile omicidio che abbiamo menzionato anche nel nostro giornale radio, poiché il sospettato è ancora ricercato e a piede libero nella zona di Shawinigan, ma forse anche altrove, perché ovviamente poi può essere fuggito altrove. Ne parla, come dicevo, Le Journal de Montréal nella sua prima pagina di oggi, ed è, devo dire, il caso ha voluto che proprio ieri sera guardassi un documentario sul canale Savoir dedicato proprio a questa questione delle persone che soffrono di malattie mentali e che sono restituite alla società quando invece forse dovrebbero essere ricoverate. Guardavo questo documentario perché sappiamo che adesso c'è un nuovo progetto, un disegno di legge che intende appunto forzare o consentire piuttosto ai medici di obbligare una persona ad essere ricoverata quando è una minaccia per se stessa o per i familiari o per i vicini, ed sono numerosi i casi. E il documentario che guardavo ieri mostrava le differenze anche a livello provinciale, per esempio il Manitoba è molto più efficiente e efficace in questo. Comunque è una questione di diritti del paziente che sembrano essere sopravvalutati in Quebec rispetto ad altre province, soprattutto per le malattie mentali. Chiudo la parentesi perché è un documentario che ho visto io. Comunque si parla di victime d'une folie meurtrière, il padre ovviamente sospettato dell'omicidio del giovane che tra l'altro ha appena finito gli studi secondari, doveva cominciare il CEGEP in settembre. Una notizia terribile e che appunto fa riflettere anche sul nostro sistema. Abbiamo avuto anche l'opportunità di intervistare una mamma qui a CFMB 1280, una mamma italiana che ha avuto il figlio che si è suicidato e che era appunto stato appena dimesso da un ospedale psichiatrico, quindi tanto per dare un'idea dell'importanza della questione. Prima pagina quindi del Journal de Montréal di questa mattina. La Gazette si ritorna su un fenomeno che ahimè è troppo frequente in questo periodo di traslochi, ossia l'abbandono di animali da compagnia, e la Gazette di oggi vi dedica la prima pagina. Problemi tecnici, comunque la Gazzetta di oggi, dicevo, vi dedica la prima pagina. Shelters see surge of abandoned pets. C'è solo una leggera differenza osservata dalla SPCA da quando ha aperto anche Pro Anima, sempre per la protezione degli animali, malgrado questo nuovo rifugio per gli animali abbandonati abbia aperto il primo gennaio sul Boulevard Pinneuf. La SPCA dice che ha visto veramente nessun tipo di diminuzione negli animali che vengono abbandonati. Tra il 1 gennaio e il 15 luglio 2025 la SPCA ha ricevuto 7.900

0: animali in questo periodo. Cioè, stesse date, 1 gennaio a 15 luglio 2026, ne ha ricevuti 6.740, quindi comunque rimane molto molto elevata la percentuale di animali che vengono abbandonati per varie ragioni, tra le quali anche quella che in alcuni appartamenti che si affittano non è consentito avere degli animali. Prima pagina quindi della Gazette di questa mattina. Passiamo ai quotidiani pancanadesi. Il Globe and Mail ha una bella fotografia dei campioni del Canada che hanno ottenuto delle medaglie ai giochi del Commonwealth ieri. In modo particolare si mostra la fotografia delle ginnaste e dei ginnasti canadesi. Tre ori ieri in queste competizioni ai Commonwealth Games di Glasgow. E l'altro articolo concerne invece l'Alberta, che ha deciso di consentire dei test medicali a pagamento privati a partire da venerdì. Alberta set to allow some privately paid medical tests starting Friday. Una questione che fa discutere parecchio, sempre questa della concomitanza di un servizio offerto a livello pubblico ma anche a livello privato, per chi se lo può permettere. Prima pagina. E poi si parla anche di questo secondo attacco in un mese al consolato statunitense a Toronto. C'è stata un'altra sparatoria ieri. Police probe second attack in months at Toronto's US consulate. Menziona il Globe and Mail nella sua prima pagina di oggi. National Post parla invece proprio di questo nuovo attacco al consolato come prima notizia. Brazen consulate shooting followed by high speed chase. È ancora una volta stanno cercando di vedere se c'è un collegamento tra gli spari del mese di marzo e quelli di questa settimana contro il consolato stesso. E poi lo abbiamo già menzionato, era già in altri quotidiani, uno studio che dimostra quanto gli addetti ai lavori, gli operatori sanitari, diciamo così, nei pronto soccorso soffrono di esaurimenti nervosi. Canada's ER docs suffering burnout. Un operatore sanitario su 10 lascia il pronto soccorso per queste ragioni. Tragica ma vera notizia. Nella prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo ai quotidiani italiani, dove ancora il TAV a dominare il Corriere. In prima pagina, no TAV, stretta sui violenti. Gli scontri, la Premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi, poi controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo. Carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo. Sul caso Ranucci, lite Meloni-Schlein gettò ombre. E poi ancora una volta si parla molto della nazionale, via Maldini in corsa per la panchina Mancini prima di Conte. Prima pagina del Corriere di oggi. Nella prima pagina della Repubblica odierna anche lì si parla di tali soggetti. Mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo il gasolio meno 17 centesimi fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, Ilva stop dei giudici, versati ancora 100 milioni. La nazionale è un flop anche senza giocare, titolo la Repubblica di questa mattina. Mi viene da ridere. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte. E vabbè. E infine, proprio di sport parliamo con la prima pagina della Gazzetta, dove il titolo è abbastanza significativo: Italia da rifare. Caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono. Dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico, in pole l'ex CT che lasciò tra le polemiche. Ed è tutto.
1: Dunque, compleanni famosi, andiamo avanti. Nel 1949, compie 77 anni, Marco Ferradini, cantante e autore.

0: Espresso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'evento, l'avenir commence maintenant, Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato. Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
1: Ricordiamo anche il compleanno di Salvatore Depsa De Pasquale, tutti lo conosciamo come Depsa. Lui è un paroliere e un attore della televisione. Compie oggi 72 anni, ha scritto questa bella canzone per Christian Cara.

Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Inizia su Sherbrooke il traffico per accedere al tunnel Ponte Louis Hippolyte Lafontaine direzione Boucherville. Troverete più traffico sulla Met West, soprattutto all'altezza di Rockland. La Met Est rallenta da Cavendish, Descartes Nord rallenta a partire da, diciamo, più o meno Jontano. Prudenza e poi Mercier è tutto bloccato. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo un rapporto commissionato da Hydro-Québec, quest'ultima dovrebbe condonare oltre 250 milioni di dollari di bollette elettriche non pagate dovute dai membri delle comunità indigene. L'ente pubblico ha dichiarato di stare esaminando le proposte contenute nel rapporto che le sono state presentate venerdì. Hydro-Québec desidera ricostruire il suo rapporto con le comunità delle prime nazioni degli Inuit, ma vuole anche garantire equità nei confronti degli altri clienti. Secondo l'ente pubblico, quasi la metà dei membri delle comunità autoctone è in debito con Hydro-Québec. Tali arretrati sono da anni fonte di preoccupazione per l'ente pubblico, che ha esitato a riscuotere il denaro o a interrompere il servizio. A Matimekush Lac John, confine con il Labrador, i clienti residenziali avevano un debito medio di 65.000 dollari sulle bollette del 2024. A Kisasibi, vicino alla Bay James, la media era di circa 39.000 dollari. Le nuove costruzioni nelle comunità sono inoltre dotate di contatori intelligenti, come a Nutashquan, sulla sponda nord, dove i clienti dovevano a Hydro-Québec una media di 35.000 dollari nel 2024. Diversi leader comunitari hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno all'elettricità gratuita per i loro membri, poiché l'elettricità proviene dallo sfruttamento del loro territorio tradizionale. Non esiste però alcun accordo o trattato che riconosca il diritto dei membri delle prime nazioni e degli Inuit a non pagare le bollette dell'elettricità. Ricordo che non tutte le comunità autoctone hanno debiti insoluti. Il problema riguarda circa 15 delle 41 comunità. Fino al 2024 Hydro-Québec ha sostenuto la necessità di recuperare gli importi dovuti nell'interesse dell'equità nei confronti di tutti gli altri clienti. Basti pensare che l'anno scorso 186.000 clienti del Québec hanno avuto difficoltà a pagare le bollette dell'elettricità e hanno dovuto stipulare piani di pagamento rateali pari al 4% di tutti i clienti. Nel novembre 2024, a seguito di un'inchiesta di Radio Canada, Hydro-Québec aveva incaricato il giudice in pensione François Rolland di fornire raccomandazioni indipendenti per risolvere la questione. La raccomandazione più significativa dello stesso è di trasferire gli arretrati di pagamento dell'elettricità non prescritti alle prime nazioni, agli Inuit, affinché possano decidere autonomamente se riscuoterli. In altre parole, ciò significa che la società statale rinuncerebbe al diritto di recuperare il denaro e trasferirebbe la gestione di questi debiti ai consigli tribali. Ciascuna autorità deciderebbe quindi autonomamente se i propri membri debbano pagare i debiti o se preferisca condannarli. Questa raccomandazione si inserisce in un programma di riconciliazione economica volto a costruire nuove relazioni basate sul rispetto, la fiducia e il riconoscimento delle realtà storiche e contemporanee vissute dalle prime nazioni e dagli Inuit. L'altra opzione sarebbe una fattura unica tramite il consiglio tribale. Ciò significherebbe un unico contatore per tutti i membri e la comunità si farebbe poi carico del pagamento. Il sindaco di Laval, Stéphane Boyer, ha anticipato i dati di un nuovo studio dell'Autorité Métropolitaine Régionale des Transports, prima ancora della loro pubblicazione ufficiale, utilizzandoli per promuovere i vantaggi dell'estensione della linea arancione di Montreal. Questo progetto trasporterebbe più persone di qualsiasi altro progetto di trasporto pubblico attualmente in fase di valutazione nel Québec, ha dichiarato ieri in un'intervista. Boyer si batte per l'aggiunta di 6-8 stazioni della metropolitana alla linea arancione, al fine di collegare i due rami est e ovest e servire il centro commerciale del Carrefour Laval. Si tratta di un progetto di cui si discute da molti anni. L'estensione proposta consentirebbe anche un collegamento con il Réseau Express Métropolitain presso la stazione di Bois-Franc. Significa che 31.200 utenti potrebbero utilizzare le nuove stazioni della metropolitana durante l'ora di punta mattutina, ciò che consentirebbe di convertire quasi 11.000 spostamenti in auto al giorno in viaggi con i mezzi pubblici e inoltre il tempo di percorrenza tra il centro di Laval e il centro di Montreal si ridurrebbe di circa il 40%, ha aggiunto lo stesso Boyer, che non ha esitato a paragonare l'estensione della linea arancione al terzo collegamento di Quebec City. Secondo il sindaco, il governo della CAC investe miliardi di dollari in progetti molto meno efficaci di altri, a volte per ragioni elettorali, sostenendo che inoltre che a Laval la regione della provincia che riceve meno investimenti pro capita. Boyer ha menzionato che il costo sarebbe probabilmente superiore ai 10 miliardi di dollari, utilizzando lo stesso costo al chilometro dell'estensione della linea blu. Il Quebec dà il via libera alla ricostruzione dello svincolo di Saint-Pierre, importante progetto in fase di studio da oltre un decennio a Montreal. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere completati diversi passaggi che avranno un impatto su molti utenti. Ieri il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha fatto passare il progetto dalla fase di studio a quella di pianificazione, ciò che significa che il progetto è ufficialmente in corso e può ora essere oggetto di discussioni più formali con il settore. Nei prossimi anni verrà svolto un enorme lavoro per avviare la procedura di gara per l'appalto da parte del partenariato, ha dichiarato il governo. Secondo il comunicato stampa, la soluzione scelta prevede la ricostruzione dello svincolo con strutture sopraelevate che contribuiranno a rendere più accessibile il quartiere residenziale di Saint-Pierre nella zona sud-ovest della città. Verranno tra l'altro apportati miglioramenti specifici al trasporto pubblico nonché all'accesso pedonale e ciclabile, senza fornire però ulteriori dettagli. Alcuni anni fa la ricostruzione dell'Echangeur Turco era costata oltre 3,6 miliardi di dollari, mentre il progetto di riqualificazione del progetto del ponte tunnel Louis-Polyte La Fontaine si sta avvicinando ai 3 miliardi di dollari. Philippe Benoit, sospettato dell'omicidio del figlio, soffrirebbe di schizofrenia, una malattia per la quale ha interrotto l'assunzione dei farmaci, come confermato da un parente. Era già stato incriminato nel 2014 per aver minacciato di morte il figlio. Per circa 10 anni a Philippe Benoit era stato concesso di vedere il figlio, trovato morto domenica, solo un fine settimana al mese per ordine del tribunale, come confermato da uno stesso parente. Queste visite si svolgevano a casa della madre del sospettato, che lei supervisionava. Il corpo dell'adolescente è stato ritrovato nella sua abitazione al 20 Prima Avenue a Shawinigan. Ricordo che lo stesso è ancora ricercato dalla Sûreté du Québec, soprattutto nella zona del Lac au Sable. Philippe Benoit è alto 1,66 m, pesa 45 kg, ha capelli castani e occhi color nocciola. Qualsiasi informazione può essere fornita confidenzialmente all'1-800-659-4264. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. L'ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Terremoto di magnitudo 7.1 questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, ad ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto epicentro a 10 km di profondità, ha innescato un allarme tsunami. La magnitudo 7 è il grado più alto di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi in Francia, nella Gironda si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare nuovi roghi. Nei due paesi si contano oltre 300.000 sfollati e decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Torna il grande caldo sull'Italia e la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città.
4: Islanda al voto per il referendum sulla riapertura dei colloqui di adesione all'Unione Europea. Dopo un primo avvicinamento nel 2009 come risposta alla crisi finanziaria globale che ha colpito pesantemente l'economia dell'isola, i colloqui sono stati ufficialmente sospesi nel 2015 contestualmente al rilancio economico islandese. Oggi l'ipotesi riprende improvvisamente quota anche a causa delle politiche espansionistiche di Trump e le sue continue minacce alla vicina Groenlandia, territorio appartenente alla Danimarca. Il referendum si articola in due fasi, si parte con l'early voting o voto anticipato che porterà alle urne tutti gli aventi diritto che non potranno essere presenti nel paese il 29 agosto, data della consultazione. In caso di vittoria del sì al referendum sarà necessaria una seconda votazione. Se i colloqui dovessero riprendere, le due parti dovranno fronteggiarsi sui punti più spinosi del rapporto, ossia la pesca e l'agricoltura, settori centrali per l'economia islandese e motivo del fallimento dei colloqui precedenti. Stando agli ultimi sondaggi, sì e no sono appaiati al 50%, si prospetta quindi una contesa all'ultimo voto.
3: Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale questa mattina 1,60 $, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41 $.
5: Previsioni del tempo.
2: A sinistra cielo nuvoloso, dietro di noi bello nero, diciamocelo francamente. 21 gradi, sensazione di 24, si va a 28 nel pomeriggio, humidex a 35, 80% le possibilità di pioggia anche temporali. Nella notte scendiamo a 20, percepito a 22, in serata e la notte le possibilità di precipitazioni salgono al 90%. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Estenin sarà regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 28/7/2026. Oggi è martedì.
6: Cattive abitudini, dicono.
2: Come quelle di non aprire il microfono quando si presentano le canzoni, per esempio.
6: Stamattina il microfono, ma. No, perché schiaccio, ma.
2: Avanti, a chi dai la colpa?
6: No,
2: adesso?
6: Alla memoria non visiva. Sai quando fai una cosa che dicevi la prendo? È lì, sempre lì, perché il mixer non si sposta. Però probabilmente sono indietro quei 3 o 4 centimetri con la sedia rispetto a ieri, che non mi permette di schiacciare in modo adeguato e positivo il tasto del microfono.
2: Sai quando ti accorgi di aver detto una cosa che avresti dovuto evitare? Tipo, io non avrei dovuto fare nessun commento, avremmo dovuto. Adesso la canzone sarebbe anche quasi finita.
6: No,
2: invece non
6: perché
2: tu,
6: no, dura 3 minuti e 17 secondi.
2: Certo.
6: E ce la propongono.
2: Dico subito che è un IMK7739,
6: certo.
2: Per i nostri amici che seguono il computer.
6: È cantata dai signori Mace, Salmo e Colapesce.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash, al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dall'Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
5: Mortadella San Daniele, 750 grammi, $9,99. Caffè espresso Borbone, crema superiore, in chicchi, 1 kg, $19,99. Cantucci, Fiorentino, 125 grammi, $1,99.
4: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

0: Lo sport. Iniziamo subito con dire che Zinedine Zidane è il nuovo allenatore della Francia.
1: C'hanno un allenatore loro.
0: Loro sì. Noi,
1: complimenti.
0: Noi non abbiamo neanche il consiglio per... No, complimenti a Zidane, colui anche che ci ha fatto vincere il mondiale. No, beh.
1: A testa di Zidane ci ha fatto vincere.
0: A testa di Zidane.
1: Ricordiamo tutti. Matarazzi c'ha ancora mal di testa comunque.
0: Niente, non si è saputo mai cosa gli abbia detto. Si sospetta che abbia parlato della sorella male.
1: No, della mamma. Sì.
0: La male?
1: La madre?
0: Mamma. La mamma.
1: Comunque parlava della professione della mamma che non so.
0: O della sorella che non so se sia veritiero. No, senz'altro.
1: Senti, come si dice spesso anche dell'arbitro,
0: sì, ecco. No, ma l'arbitro è la moglie che lo...
1: insomma dipende da...
0: Vabbè. Senti, adesso sì.
1: No, a me è piaciuto il titolo della Repubblica stamattina,
0: sì.
1: La nazionale è un flop anche senza giocare.
0: No, no, ma poi adesso c'è anche questa critica verso Malagò.
1: Perché sei morto? Ah no, quello è Maramao.
0: No, perché lui ha fatto
1: un casino.
0: Ha fatto un casino lui praticamente. No, vabbè. Pirlo.
1: Adesso decido io.
0: Pirlo.
1: Come ti dico io la mattina che non mi fai mai.
0: Esatto, solo che mai. Tu lo sei Malagò e quindi prendo io l'iniziativa. No, perché Malagò ha segato Pirlo perché ha come
1: Scusi,
0: sponsor
1: un termini abbastanza volgari,
0: segato, se si chiama Pirlo segato,
1: ho capito, però voglio dire
0: vabbè, ho capito.
1: Tu capisci che uno può anche essere un
0: certo
1: po', boh.
0: Ma perché aveva questo sponsor di scommesse russo. Poi mi stai portando
1: a te dove ti porto?
0: Stai portando l'Italia ad avere il CT Mancini che 3 anni fa, non tanto, 3 anni fa ha lasciato, era amico, non so, ha inviato un'email dicendo scusate, non me la sento più di gestire la nazionale italiana.
1: L'avrei inviato anch'io.
0: Sì, perché dopo sono andato, ero lì amico, ho preso il traghetto e sono andato fino all'Arabia Saudita per 22 milioni.
1: Così
0: capisci
1: è.
0: Che la moralità è... E qui stiamo aspettando. Comunque, io dico che sarebbe immorale verso la nazionale prendere Mancini, nel senso che insomma ha fatto una cosa che non si... E lo dice anche Capello, Capello ha detto impossibile che si prenda Mancini dopo quello che ha fatto. Questo è... Capello dice Mancini non può tornare CT, ha fatto una cosa gravissima. Queste sono le parole di Capello, che anche lui è un bel allenatore. All'Italia serve Conte, effettivamente, insomma,
1: sì, però l'Italia sta facendo i conti.
0: Sì, sta facendo i conti, esatto. Poi c'è un altro mi hai distratto, non so.
1: Io ti guardi a destra a sinistra, te?
0: No, perché è arrivata la Pucci.
1: Quindi? Beh, certo che è colpa tua. Arrivi, questo non smette di parlare.
0: No, perché ho detto chi è quella ragazza che apre la porta?
2: Giovinetta.
0: Senti, parlaci di Mancini, tu che sei esperto.
1: Okay. Non l'ha studiato. Vabbè. Poi lei, tu sei Mancino. Sei l'unico mancino qua dentro, quindi voglio dire.
0: Certo.
1: Andiamo avanti.
0: Dici.
2: Vado avanti di là io. Sì,
0: no, tu vai avanti.
1: Vabbè. Sport.
0: Sport.
1: Benissimo.
0: Il Brescia è fallito ufficialmente.
1: Ah.
0: Il Brescia è fallito.
1: Mi dispiace.
0: Ufficialmente è fallito. Ho notizia di ieri.
1: Anche la Orvieto Holding sta avendo problemi finanziari.
0: Però niente. Ufficialmente adesso il tribunale ha chiuso. Si erano iscritti all'under 23 perché avevano già il Brescia aveva un debito di 20 milioni che non è stato onorato e su rinvii dopo rinvii il giudice ha detto allora o ce li avete o non ce li avete.
1: Cellino.
0: E tra l'altro
1: 114 anni di attività è la società.
0: Lo so, è una bella squadra, ma purtroppo e non potranno neanche più usare il logo.
1: Ah.
0: Perché è stato acquisito per accimolare soldi hanno venduto anche il logo. Adesso io ho letto a grandi linee l'articolo, ma anche la società che ha acquistato il logo è andato perso. Bene.
1: Vabbè. Non mi parli di calciomercato, che il Milan ha chiuso per Diawara.
0: Beh, certo. Stiamo vendendo Leao.
1: Io pensavo fosse un'automobile giapponese, no, la Diawara.
0: Sì, elettrica però. No, si parla tanto di Milan perché Leao sembra veramente in procinto di lasciare il Milan. Quindi,
1: Leao se ne va.
0: Leao se ne va un Turchiao. In Turchiao per 10 cucuzze all'anno.
1: Ci andrò anch'io.
0: Claro. Il Fenerbahçe, che è la squadra interessata, offre 40 milioni al club. Allora il club ha detto: senti,
1: dacci anche di Wara, se no non si conclude.
0: No, perché ha detto: scusate, ne date 10 a Leao e a noi 40.
1: C'è qualcosa che non funziona.
0: Non va.
1: Allora Leao ha detto: infatti, datemene 40 a me, dice la società.
0: No. Comunque partirà per
1: la nave, partirà.
0: No, per la tournée comunque Leao, perché ancora siamo a...
1: Anche perché un viaggetto in Australia si fa meglio adesso, paga la società.
0: Esatto.
1: Castro, primo colpo della Roma. Non sapevo neanche che giocasse.
0: Chi? Fidel?
1: Non è Fidel è morto. Ah. Pensavo al limite Raul, ma non gioca neanche lui. No. Non lo conosco.
0: Niente.
1: Vabbè,
0: questi, sono niente. Questi sono un po' il calciomercato che comunque
1: è scritto il titolo e già francamente ci fa riflettere sul futuro del calcio italiano, perché il titolo che mette, per esempio, l'Ansa dice: pochi colpi e tanti stranieri, la Serie A non parla ancora italiano. Alla base è il problema, rimane sempre lo stesso. Ecco, via. Poi
0: cambiamo sport.
1: Secondo me andiamo a parlare di tennis. Lo sento.
0: Sì, perché te lo spiego anche perché. Perché Musetti è tornato. Se vai a vedere le immagini, ha fatto questo rovescio pazzesco. Giocava contro Arnaldi, l'altro Italia, ma si è ritirato.
1: Ma a Washington, se parliamo dell'ATP di Washington
0: 500 in preparazione di Montreal. Non so se ci sarà Musetti a Montreal.
1: So che a Montreal dicono che... Aspetta, avevo letto l'articolo adesso.
0: Non so se ci sarà Musetti a Montreal.
1: No, non so se c'è Musetti a Montreal. Chiamalo, siete amici.
0: No, lo so però. No, perché probabilmente va a fare Cincinnati.
1: Ah, ecco, dicono... No, c'è l'unico articolo che su ciò oggi dice che... Zverev sarà il favorito davanti a Ogier Aliassime.
0: Sì. Ogier è il numero 4.
1: Se vince sarebbe bello comunque in casa.
0: Sì, in casa.
1: Ogier Aliassime.
0: L'anno scorso ha vinto la Mocco.
1: Esatto, due anni fa.
0: No, l'anno scorso perché erano le ragazze l'anno scorso.
1: Benissimo.
0: Poi. È incredibile.
1: Hai parlato di Washington, volevo anche ricordare, parlando di sport locale, che la Fernandez ha iniziato la difesa del suo titolo, perché lei che ha vinto l'anno scorso. Quindi Leila Fernandez. Leila Anni Fernandez, per essere precisi.
0: Mancina come me, insomma.
1: Ma è più carina.
0: Sì, no, va bene.
1: Quindi?
0: È anche più giovane.
1: Appunto.
0: La Sinnermania, tu pensa, uno studio recentissimo,
1: ma
0: un giocatore... Un italiano su 400 gioca a tennis. Un italiano su 400.
1: Ho cominciato anch'io.
0: Infatti. Ma tu sei canadese. Vabbè, comunque.
1: Sono tutte e due, caro io.
0: La regione più dove contano più tesserati è il Trentino Alto Adige. Dove...
1: Seguita da Virsa Norotte.
0: E dal vecchio Porto. Da Longueuil,
1: perché ma tu vai in tournée, vai all'estero a giocare, ma sono arriva a sud,
0: mi richiedono. No, comunque è interessante perché il tennis non è uno sport da televisione, ma è uno sport praticato
1: da radio.
0: Contrariamente al calcio, che conta più tifosi che praticanti, il tennis conta più praticanti che quelli che guardano i match, ma comunque siamo a livelli impensabili fino a 5-6 anni fa, ma con l'arrivo di Sinner ha sconvolto,
1: che è saldamente al comando del ranking, sì, sì, è stato confermato dalla ATP, e la Paolini è stabile al 15° posto, leggevo, sempre
0: infatti questo movimento tennistico italiano, che
1: c'è anche il movimento lento, una bella canzone.
0: Quello lì era andamento lento.
1: No, c'è anche
0: non c'è movimento.
1: Ah, no, no, è quella là che dice. Vabbè, dopo te lo spiego. Vabbè, non mi ricordo. Vabbè.
0: Comunque, complimenti a Sinner, perché grazie. Sta. Ha mosso anche il PIL italiano, con tutti gli.
1: Anche a me mi si muove il PIL quando gioca a tennis.
0: No, perché sei così? Deficiente, cioè,
1: il PIL sullo sterno che si muove.
0: Ma,
1: senti,
0: ma se giochi ancora con le palle bianche, che no, non le fanno neanche più, quelle rosa usi?
1: Il colore delle mie palle,
0: no,
1: sarà
0: palle
1: una
0: da,
1: cosa personale, voglio dire.
0: L'ideale sarebbe giocare con quelle bicolore, rosse e gialle.
1: Dipende dal sole.
0: No, ti spiego. Oh, signor, molti fanno il preriscaldamento con quel tipo di palle lì, perché sono più sconti.
1: Io solo per arrivare al campo di tennis ho il mio preriscaldamento, perché sono già arrivato sudato.
0: Esatto. Ultimamente anch'io arrivo sudato.
1: Allora, mondiali scherma, signore e signori, trionfano le fiorettiste azzurre. Favaretto e Enrigo, oro e argento. Complimenti. Oh, siamo forti anche nella scherma, diciamo,
0: sì,
1: francamente.
0: Siamo forti anche
1: sempre stati forti nella scherma.
0: Adesso riderai, ma no, le bocce.
1: Sì.
0: Il 23 scorso, cioè 4 giorni fa, si è radunata a Birolo, cioè la nazionale.
1: Scusa la mia ignoranza, dov'è esattamente Birolo? Non l'ha trovata, non c'è scritto.
0: Tra Nuova Erto e Ponte delle Alpi.
1: Primo semaforo a destra, però.
0: No, la nazionale di bocce al volo. Perché ci
1: sono... Al volo il nome?
0: Al volo nel senso,
1: perché
0: che...
1: se cominci a giocare a bocce al volo ti arriva una boccia in testa, fa
0: adesso,
1: male.
0: No, perché noi non siamo tanto pratici di bocce, ma per ma quelli che lo sanno...
1: Famoso frequentatore del bocciodromo di Sesto.
0: Non lo so. No, lo stage è a Cadore. In vista dei mondiali che si svolgeranno in Croazia, a Fiume, tra l'altro, dove l'Italia è insomma... è favorita, anche perché è uno sport che a noi è praticato ancora tantissimo. Beh, in Italia, quindi ancora prima delle
1: soprattutto
0: petanche,
1: soprattutto in estate sulla spiaggia,
0: che poi affondano. Te li ricordi i piattelli?
1: No.
0: Le bocce piatte, no. I piattelli colorati.
1: Non ho mai giocato con piattelli.
0: Piattello.
1: Non l'ho mai giocato, è colpa mia. Adesso.
0: Stai calmo, non ho offeso nessuno.
1: Non lo so, il piattello non l'ha presa benissimo.
0: No, noi le chiamavamo piattello.
1: Mai giocato
0: le bocce piatte. Sono quei dischetti.
1: Tu hai giocato qua con i ferri di cavallo?
0: Sì, i ferri di cavallo, sì. E qui ho imparato.
1: C'è un amico che ci ha lasciato la tibia, perché.
0: No, perché il ferro di cavallo è pesante.
1: Non bisogna stare lì a vedere se arriva. No. Lo dico solo.
0: Non è ideale stare a vedere se arriva lì.
1: Senti, fammi dire un paio di cose importanti per lo sport locale. Prima di tutto voglio ricordare agli amici che, perché l'ho detto nel giornale radio, ma forse non nel giornale radio, nelle prime pagine, ma abbiamo 6 medaglie in ginnastica per il Canada ieri ai giochi del Commonwealth. 6 medaglie, una bella squadra quella canadese, caspiteria,
0: sì.
1: Meno che si possa dire. Poi... c'è un campionato molto interessante, tu parlavi di bocce, qui in Canada c'è un campionato di taglialegna, non so se gli hai mai già visto.
0: Sì,
1: io,
0: caspita.
1: Con la sega che devono tagliare.
0: Sì, e poi con l'ascia devono scalare.
1: Sì, fanno delle cose pazzesche, ma è proprio uno sport, è nazionale, cioè è proprio riconosciuto come sport. E, signore e signori, il campionato mondiale femminile è una taglialegna québécoise che ha vinto. Che ha dei bicipiti che io e te sogneremmo. Si chiama Stéphanie Benadonneau, piuttosto, che ha conservato tra l'altro il suo titolo. Ha vinto la competizione che si è svolta nel Wisconsin.
0: Bene,
1: auguri.
0: No, beh, i canadesi sono forti.
1: Caspita,
0: siamo forti su quegli sport. No, ti
1: fa girare la testa tre volte.
0: Prima devi capire da che parte è arrivato.
1: Ma poi c'è anche pericoloso. A un certo punto ho visto delle immagini.
0: No, ma usano,
1: con un tronco enorme, va sul tronco
0: e
1: in mezzo alle gambe.
0: E accetta, no, lo so.
1: Mamma
0: poi c'è una. un tronco che con l'ascia devono fare come dei, sì, dei gradini, sì, mettono delle assa, sì, no, delle asse
1: veramente spettacolare, sì, da, sì, vedere, sì, comunque, sì, sì. E voilà, io avrei terminato anche perché fra poco dobbiamo cedere il passo a Vittoria Sorfini se continua così.
0: Antidroga,
1: chi
0: è il titolo della canzone? Ah, okay. Emma e Fabi Fibra.

0: è arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry, sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale, 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.
1: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

giornata triste. Il 21 luglio, all'età di 95 anni, è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari la signora Domenica Suppa Pisano, vedova di Vito Antonio Pisano, mamma della scomparsa Anna Maria, moglie di Pino, dello scomparso figlio Giuseppe, il figlio Giuseppe con Silvana, i nipoti Graziano Fisamai ed Elisa David, i pronipoti Lena, Nicola, Jacob e Anna Maria, i fratelli, le sorelle, parenti e numerosi amici. La salma sarà esposta domani, mercoledì, la salma sarà esposta presso il complesso funerario Yves Legaret al 7200.

100 Boulevard Newman alla Salle, domani mercoledì 29 luglio dalle 14 alle 17 e dalle 19 alle 21, poi giovedì 30 luglio a partire dalle 9.30. I funerali avranno luogo proprio giovedì 30 luglio alle 11 presso la chiesa San Giovanni Bosco, 2510 Rue Springland a La Salle. Seguirà la sepoltura presso il cimitero Notre-Dame-des-Neiges di Montreal. La famiglia desidera esprimere la più sincera gratitudine ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del CHSLD St. Margaret per le premurose cure, il sostegno e la grande umanità dimostrati.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Uova, pacco da 30, $9.99. Salsiccia di maiale, dolce o piccante, $4.99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: conoscete una coppia che si sposa? Volete

0: festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Solito rallentamento per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine in direzione sud a partire da Sherbrooke, lenta la Met West soprattutto a Rockland, De Carry Nord all'altezza di Queen Mary, il ponte Mercier è intasato per il cantiere, ricordo che ci sono anche un paio di problemi qua e là tipo l'uscita del ponte Samuel de Champlain all'altezza di Turco e un rallentamento anche per accedere all'autoroute Bonaventure, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo un rapporto commissionato da Hydro-Québec, quest'ultima dovrebbe condonare oltre 250 milioni di dollari di bollette elettriche non pagate dovute dai membri delle comunità indigene. L'ente pubblico ha dichiarato di stare esaminando le proposte contenute nel rapporto che le sono state presentate venerdì. Hydro-Québec desidera ricostruire il suo rapporto con le comunità delle Prime Nazioni e degli Inuit, ma vuole anche garantire l'equità nei confronti degli altri clienti. Secondo l'ente pubblico, quasi la metà dei membri delle comunità autoctone è in debito con Hydro-Québec. Tali arretrati sono da anni fonte di preoccupazione per l'ente pubblico che ha esitato a riscuotere il denaro o a interrompere il servizio a Matukimekush, Lac John, al confine con il Labrador. I clienti residenziali avevano un debito medio di 65 mila dollari sulle bollette del 2024. A Kisasabi, vicino alla Bay James, la media era di circa 39 mila dollari. Le nuove costruzioni delle comunità sono inoltre dotate di contatori intelligenti come a Nutashquan, sulla sponda nord, dove i clienti dovevano a Hydro-Québec una media di 35 mila dollari nel 2024. Diversi leader comunitari hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno all'elettricità gratuita per i loro membri, poiché l'elettricità proviene dallo sfruttamento del loro territorio tradizionale, anche se non esiste alcun accordo o trattato che riconosca il diritto dei membri delle Prime Nazioni o degli Inuit a non pagare le bollette dell'elettricità. Non tutte le comunità indigene hanno comunque debiti insoluti. Il problema riguarda circa 15 delle 41 comunità. Fino al 2024 Hydro-Québec ha sostenuto la necessità di recuperare gli importi dovuti nell'interesse dell'equità nei confronti di tutti gli altri clienti. Basti pensare che l'anno scorso 186.000 clienti del Québec hanno avuto difficoltà a pagare le bollette dell'elettricità e hanno dovuto stipulare piani di pagamento rateali pari al 4% di tutti i clienti. Nel novembre 2024, a seguito di un'inchiesta, Hydro-Québec aveva incaricato il giudice in pensione François Roland di fornire raccomandazioni indipendenti per risolvere la questione. La raccomandazione più significativa di tale rapporto di François Roland prevede che Hydro-Québec trasferisca gli arretrati di pagamento dell'elettricità non prescritti alle Prime Nazioni e agli Inuit affinché possano decidere autonomamente se riscuotere. In altre parole, significa che la società statale rinuncerebbe al diritto di recuperare il denaro e trasferirebbe la gestione di questi debiti ai consigli tribali. Ciascuna autorità deciderebbe quindi autonomamente se i propri membri debbano pagare i debiti o se preferisca condonarli. L'ex giudice suggerisce inoltre che Hydro-Québec offra alle comunità l'opzione di una fattura unica tramite il consiglio tribale. Ciò significherebbe un unico contatore per tutti i membri e la comunità si farebbe carico del pagamento. Il sindaco di Laval, Stéphane Boyer, ha anticipato i dati di un nuovo studio dell'Autorité Métropolitaine Régionale des Transports prima ancora della loro pubblicazione ufficiale, utilizzandoli per promuovere i vantaggi dell'estensione della linea arancione di Montreal. Questo progetto trasporterebbe più persone di qualsiasi altro progetto di trasporto pubblico attualmente in fase di valutazione in Québec, ha dichiarato in un'intervista il sindaco, che si batte per l'aggiunta di 6-8 stazioni della metropolitana alla linea arancione al fine di collegare i due rami est e ovest e servire il centro commerciale Carrefour Laval. Si tratta di un progetto di cui si discute da molti anni. L'estensione proposta consentirebbe anche un collegamento con Réseau Express Métropolitain, il REM, presso la stazione di Bois-Franc. Secondo lo studio, 31.200 utenti utilizzerebbero le nuove stazioni della metropolitana durante l'ora di punta mattutina e il progetto consentirebbe inoltre di convertire quasi 11.000 spostamenti in auto al giorno in viaggi con i mezzi pubblici. Il tempo di percorrenza tra il centro di Laval e il centro di Montreal si ridurrebbe inoltre di circa il 40%. Il sindaco non ha esitato a paragonare l'estensione della linea arancione al terzo collegamento di Quebec. Secondo lo stesso, il governo della CAQ sta investendo miliardi di dollari in progetti molto meno efficaci di altri, a volte per ragioni elettorali. Il Quebec dà il via libera alla ricostruzione dello svincolo di Saint-Pierre, importante progetto in fase di studio da oltre un decennio. A Montreal, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere completati diversi passaggi che avranno un impatto su molti utenti. Ieri il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha fatto passare il progetto dalla fase di studio a quella di pianificazione. Ciò significa che il progetto è ufficialmente in corso e può ora essere oggetto di discussioni più formali con il settore. Nei prossimi anni verrà svolto un enorme lavoro per avviare la procedura di gara per l'appalto da parte del partenariato, ha dichiarato il governo. Secondo il comunicato stampa, la soluzione scelta prevede la ricostruzione dello svincolo con strutture sopraelevate che contribuiranno a rendere più accessibile il quartiere residenziale di Saint-Pierre nella zona sud-ovest della città. Il comunicato afferma che verranno apportati miglioramenti specifici al trasporto pubblico, nonché all'accesso pedonale e ciclabile, senza però fornire ulteriori dettagli. Oltre 100.000 veicoli percorrono quotidianamente l'autostrada 20 in quest'area, il che comporterà ovviamente e indubbiamente notevoli disagi al traffico durante i lavori. Costruito oltre 60 anni fa, nel 1966, l'Échangeur Saint-Pierre è una delle infrastrutture chiave della città, poiché è situato all'incrocio tra l'autostrada 20 e la Route 138, collega il centro città. Philippe Benoit, sospettato dell'omicidio del figlio, soffrirebbe di schizofrenia, una malattia per la quale ha interrotto l'assunzione dei farmaci, come confermato da un parente. Era già stato incriminato nel 2014 per aver minacciato di morte il figlio. Per circa 10 anni a Philippe Benoit era stato concesso di vedere il figlio, trovato morto domenica, solo un fine settimana al mese per ordine del tribunale, come confermato dallo stesso parente. Queste visite si svolgevano a casa della madre del sospettato, che le supervisionava. Il corpo dell'adolescente è stato ritrovato nella sua abitazione sulla Prima Avenue a Shawinigan. Percettore di sussidi sociali, Benoit viveva nella paura di essere aggredito, portava sempre con sé un coltello e dello spray al peperoncino, non parlava, si nascondeva sempre, aveva paura delle persone. Ricordo comunque che dopo aver presumibilmente ucciso il figlio, Benoit si sarebbe allontanato in auto. La Sûreté di Quebec lo sta ancora cercando nella zona di Lac aux Sables, a circa 40 km da Saint-Georges. Sebbene stiano conducendo le ricerche a Lac aux Sables, le forze dell'ordine ricordano al pubblico che Philippe Benoit potrebbe trovarsi altrove. È alto 1,66 m, pesa 45 kg, ha capelli castani, occhi color nocciola. Qualsiasi informazione utile può essere fornita in via confidenziale al 1-800-659-4264. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo, quella CT idea naufragata per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso, mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto. Dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano, che ha gelato tutti, governo e sindacati, entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento tagli accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto. Costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,60 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Il cielo è prevalentemente nuvoloso e siamo in attesa di queste precipitazioni che dovrebbero anche essere temporalesche nel corso del pomeriggio e della serata. Attualmente abbiamo 22 gradi con un humidex a 26, andremo a una massima di 28, percepita a 35, nella notte si ritorna a 20, sensazione di 22. 80% le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio, che salgono al 90% in serata e nel corso della notte. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è direttamente dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17.
5: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Estelli in sala regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo martedì 28 luglio.
6: Raff, stupidi, pazzi, stupidi ragazzi. E poi no, no, no, di Sfera Ebbasta insieme a Gordo e Drax.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir Commence Maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
3: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Il 28 luglio del 1973 nasceva anche Marc Dupré, si è fatto conoscere prima come umorista e imitatore, poi ha iniziato a cantare avendo un considerevole successo, adesso anche attore, lo vediamo spesso in una pubblicità e portavoce di una marca di camion che non preciserò. Comunque, Marc Dupré lo ascoltiamo adesso in veste di cantante. Tout l'amour qu'on donne.

0: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Zampa d'agnello congelata a $7.69 la libra, salsicce italiane o Toulouse a $4.97 la libra, spiedini di salmone o manzo con legumi $9.05 la libra, filetto di salmone a $10.41 la libra.
0: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delis Lafrenè, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita.

0: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Decisamente il nostro vicino di casa è popolare per i caricaturisti. Inizio con l'unica caricatura che non ritrae oggi ed è una caricatura ripresa poiché Coté è in vacanza attualmente. Era l'epoca in cui Quebec lanciava una formazione accelerata per gli addetti alle cure a domicilio e si vede una persona che vede l'annuncio della ministra della salute in televisione. La persona, ahimè, è caduta per terra ed è non riesce ad alzarsi, dice muovetevi, nel senso abbiamo bisogno di cure a domicilio. Caricatura di Coté ripresa dallo Soleil di oggi, le altre come dicevo dedicate al presidente Trump. La prima si vede un enorme pagliaccio, si suppone che sia Trump e che si vede la famosa cravatta rossa che suona la trombetta puit puit, e la trombetta puit puit è così ventosa che il nostro primo ministro Mark Carney è spostato letteralmente dal vento provocato da questa tromba e con la bandierina in mano, la bandierina del Canada. La caricatura del Toronto Star di oggi è lo stesso presidente che si arrabbia con Carney perché gli Stati Uniti sono invasi dalla vostra aria, dagli incendi, inquinata eccetera, ma Carney ha dietro di sé uno studio che dimostra che invece l'invasione delle zecche che abbiamo qui in Canada arriverebbe proprio dagli Stati Uniti ed è un po' il cross border, le sfide delle frontiere. Via la caricatura del Toronto Star di Moudakis di oggi. Infine quella delle Devoir, stesso soggetto, l'apertura del ponte Gordy, anziché chiamarlo Gordy Howe lo chiamano Gordy Trump, sappiamo che è amante lui di mettere il suo nome un po' dappertutto, e si vede il ponte con davanti un

accesso, l'accesso è sollevato, la barriera è sollevata per accedere al ponte per le espulsioni ed è bloccata per le estorsioni. Si parla ovviamente di quanto bisognerà pagare per attraversarlo. Ed è tutto.

0: guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni 2 settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Non era l'ultima canzone di Biagio Antonacci, ma quasi, perché è l'ultima, sta per arrivare in questo momento. Io ti ringrazio, caro Silvio, ti do appuntamento alla mattina e ciao a tutti.
1: Grazie Maristelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittoria Zolfini con Le Mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento previsto per domattina, stessa ora, stesso canale.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno principesse e principesse in diretta in questa mattinata insieme con Silvio Orvieto, buongiorno!
2: Buongiorno cara Vittoria Zorfini!
1: Queste quattro ore, perché non ne aggiungerne un'altra? Aprire nel frattempo la porta, che c'è il nostro caro amico qui con noi che ci viene a cambiare la macchina per... non del caffè, che è molto importante,
2: defibrillatore.
1: Ma... ragazzi, le cose... importanti vere.
2: Che voi non lo sapete, ma qui c'è sempre un rischio alla nostra età.
1: No, comunque in generale bisognerebbe averlo ovunque, sui campi da padel e anche i campi delle live come questa. Caro Silvio, noi siamo...
2: E io ho fatto anche un corso, lo so usare, quindi in qualsiasi...
1: avete sentito il beep? Ecco, era proprio questo. Quindi Silvio, dopo ci illustrerai le varie manovre che ti hanno insegnato.
2: Non credo che era quello il soggetto del giorno,
1: no? Comunque. Ah, mi sono sbagliato, mi sono confusa. Allora direi di partire con la nostra sigla.

0: qua mi dicono che ho bisogno del caffè, ragazzi. Perché ne ho già presi due.
1: Secondo.
0: Ne ho già presi due.
1: Perfetto, possiamo avere un infarto. La macchina è a posto.
0: Chi è? Famo i dovuti gesti apotropaici. No, per carità, stiamo in salute. Anzi, perché ieri hai sentito il mio speciale su quali insalate mangiare?
1: Devo dirti la verità,
0: ho avuto un problema. Va bene, non ci segui più a me, Ossianne, come un tempo, lo capisco.
1: Però posso dire una cosa sulle insalate. Suppongo
0: mi dica,
1: di aver
0: dottore,
1: capito
0: mi dica.
1: Il tuo soggetto. E alla base ricordo.
0: No, secondo me non hai capito il soggetto, ma sentiamo cosa hai capito.
1: Dimmi cos'era, cos'era perché...
0: Allora, era per esempio la lattuga romana. Non è un tipo di lattuga che va bene per tutti, perché potrebbe risultare particolarmente difficile da digerire.
1: Come i romani in generale, non è per tutti. Alcuni possono essere difficili da digerire. Vabbè,
0: ma noi siamo simpaticissimi. Ok,
1: non
0: ok,
1: tutti,
0: ok.
1: Alcuni.
0: Alle volte potremmo essere difficili da digerire.
1: Alcuni.
0: Come direbbero i romani, me l'accollo.
1: Siete
0: va
1: un
0: bene,
1: po' tosti delle volte, eh? Ce lo vogliamo
0: ragazzi,
1: dire?
0: Ragazzi, ma diciamo. Poi vi conquistiamo con la nostra ironia, questa sì. È la verità.
1: Avete
0: noi siamo
1: conquistato
0: molto diretti.
1: Anche il mondo, mica solo.
0: È una volta.
1: Ma con le armi, non con l'ironia. Una
0: vabbè,
1: volta.
0: Ho capito, erano altri tempi.
1: Erano altri
0: fare.
1: Tempi, effettivamente, le grandi civiltà.
0: Oggi pure, in realtà. Adesso
1: gli egiziani, i greci, i romani. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Ciao, Alexi. No, cioè, perché sennò poi. Saluto.
1: Tutto in diretta, signori e signori, qui si saluta.
0: Sì, la radio live, la radio live vera.
1: Quindi?
0: Tu a cosa ti riferivi in merito alle lattughe e alle insalate?
1: Mi riferivo a quel problema che c'è stato con le lattughe.
0: Mannaggia ragazzi!
1: Da Taco Bell negli Stati Uniti.
0: Ma ti rendi conto?
1: Ecco, quindi volevo suggerire agli amici all'ascolto, come lo faccio spesso.
0: Lavate bene l'insalata, che sennò vi ritrovate...
1: Acquistate l'insalata locale.
0: Ma insomma, guarda
1: il Quebec produce una
0: Guarda che è difficile comprare locale.
1: Non è vero, perché
0: ma no, signore, l'altro giorno non fa la spesa, Stati Uniti.
1: Lo so, ma le insalate adesso è il periodo. Come on, vai al Marché Jean Talon,
0: sì,
1: sono
0: dico
1: insalate
0: che non
1: fatte
0: è
1: qui.
0: Sempre non,
1: no,
0: è,
1: non
0: sempre
1: è sempre facile,
0: è facile anzi, bisogna proprio andarla a scegliere
1: lo
0: perché
1: so, però per l'insalata insisterei, visto
0: sì,
1: che
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: stato
0: sì.
1: Questo problema. Quindi ci sono alcune marche statunitensi molto conosciute che forse sarebbe duopo evitare in questo periodo.
0: Banalmente, cosa è successo? C'è un batterio sì. Che si è infiltrato nelle lattughe
1: sì.
0: E crea una fortissima e violentissima diarrea che voilà. Si può abbattere soltanto attraverso una cura antibiotica, ovviamente previa prescrizione del medico. È un parassita. Che viene trasmesso all'essere umano attraverso l'insalata a causa la non so se è perché sono saltate tutta una serie di procedure di controllo alla base. Comunque c'è questo batterio che prima non
1: visto
0: c'era.
1: Il sopracciglio.
0: Ah, che mamma mia, Silvio!
1: Sarcastico che si solleva.
0: Guarda, l'avrei definito più dubbioso che sarcastico, ma capisco la tua ironia.
1: Ecco, comunque rimane il fatto che prima ti dicono mangiate più verdure.
0: Poi però
1: poi dopo passi il pomeriggio in bagno, c'è qualcosa che non va. Ecco, diciamo.
0: C'è qualcosa di grande, mi verrebbe da dire. Il problema è che appunto prima era qualcosa, diciamo, relegato agli Stati Uniti, poi come si sa frutta e verdura fanno il giro e quindi sono arrivati in Canada, in Ontario, in Quebec,
1: esatto.
0: Ai noi e quindi niente, speriamo che però questo aumento di casi spero diminuisca prima o poi.
1: Esatto, comunque ricordo che non è un batterio che è stato ritrovato nelle insalate quebecoise.
0: No, chiudo la parentesi. No, quelle statunitensi
1: ecco, voilà,
0: proprio.
1: Voilà.
0: Così per aggiungere benzina sul fuoco di cui
1: per
0: adesso non abbiamo bisogno.
1: Non parliamo di fuoco.
0: Perché continuano purtroppo gli incendi in Europa e soprattutto anche qui in Canada, ormai ne parliamo purtroppo da giorni e tantissimi però di questi incendi sembra siano causati proprio dall'essere umano.
1: Dall'essere umano e poi c'è anche questo fenomeno che ho letto molto interessante perché questi incendi, voglio dire, abbiamo visto in Europa, abbiamo visto in Nord America, adesso in Algeria ci sono degli incendi in Algeria.
0: Sì.
1: Allora c'è questo fenomeno naturale che si chiama la nube pirocumulonembi.
0: Bravissimo, ma come l'hai detto bene?
1: Ho studiato tutta la mattina.
0: Ma si vede?
1: Sono nubi di fuoco che accompagnano sì. Alcuni dei peggiori incendi boschivi che possono generare i propri sistemi meteorologici e moltiplicare le fiamme. Praticamente si formano, quando ci sono questi incendi di grandi dimensioni, si formano queste nuvole che rilasciano enormi quantità di calore, fumo, ma anche una grande quantità di umidità. La semplice ricetta alla base di questo fenomeno è calore estremo, condensazione, poi quando la vegetazione brucia rilascia un'enorme quantità di acqua. Il calore dell'incendio surriscalda l'aria a livello del suolo, spinge questa massa verso l'alto come un gigantesco camino, intendiamoci bene. Durante la sua ascesa queste colonne trasporta cenere, fuliggine e vapore acqueo. Poi si raffredda in quota, l'acqua condensa intorno alle particelle di fumo, stimola ulteriormente la corrente ascensionale e questa pompa di calore sale da 10 a 15 km per raggiungere la stratosfera. Dopodiché l'incendio dà origine a una nube temporalesca, pirocumulonimbo, la fonte di condizioni meteorologiche estreme. Quindi questa provoca cosa? Fulmini.
0: E quindi questo innesca nuovi,
1: e ricominciamo. E voilà.
0: Nuovi incendi.
1: Quindi è una roba pazzesca, cioè praticamente si autogenerano questi incendi. Poi c'è
0: una volta generati continuano ad autogenerarsi,
1: sì, grazie,
0: perché
1: grazie,
0: la causa spesso è umana,
1: sì,
0: in noi,
1: esatto,
0: l'ho visto almeno qui in Canada.
1: Esatto, la causa è spesso umana, ma ci sono anche altre cause, perché c'è stata molte critiche nei confronti per esempio dell'amministrazione francese, che dicono non si è svegliata abbastanza presto, non hanno i mezzi e non hanno messo gli investimenti, cioè, queste sono critiche che Macron penso che abbia detto una cosa giusta stamattina, ho sentito il discorso di Macron, diceva ragazzi non è il momento di criticare, lavoriamo, cerchiamo di spegnere questa cosa
0: facciamo...
1: e poi faremo un post mortem come si suol dire e le critiche, ma rimane il fatto che io lo sai che sono un profondo amante delle culture autoctone,
0: certo.
1: Okay? E ho letto parecchio e bisogna dire che anche la gestione stessa delle foreste è un problema alla base,
0: perché noi non sappiamo gestirle, gli autoctoni sì, e quindi forse dovremmo imparare.
1: Esatto, per esempio lì dicevano ci sono una caterva di conifere che sono state messe proprio in fila una all'altra, che queste bruciano, tac tac ne parte una e in tempo zero si incendiano tutte. Quindi monocultura è una delle cose più errate che si possa fare per gestire le foreste. Densità eccessiva. E poi c'è anche la scarsa distanza tra gli alberi. Gli autoctoni,
0: certo,
1: lo sanno questo, gli autoctoni lo sanno molto bene. Quindi alberi troppo vicini, mancanza di barriere tra gli alberi stessi. E c'è monocultura, come dicevo, piantare solo un tipo di coso. Insomma, bisogna saper gestire anche il bosco e la foresta scegliendo le specie di alberi che si piantano, eccetera.
0: E soprattutto se fate un barbecue, se non siete capaci a spegnerlo, non lo fate proprio. Se non siete sicuri di come si faccia, lasciate perdere, non fatelo.
1: C'è ancora gente che fuma. C'è ancora gente che fuma e che lancia i mozziconi a destra manca.
0: Basta spegnerla, la mettete in un contenitore, tipo quello, per esempio.
1: Era la mia acqua, questa non c'è problema. Poi è chiuso, vedi, cioè, close, quindi non può.
0: Vabbè, al massimo avremmo fatto un piccolo gavettone allo studio che ne ha bisogno, perché oggi sicuramente è estate, non come l'abbiamo conosciuta noi del Mediterraneo, ma questa è un'altra storia.
1: Esatto, quindi temporali anche oggi, quindi watch.
0: Almeno qui a Montreal.
1: Hai avuto pioggia ieri tu?
0: 3 secondi, 4, il tempo di farmi la doccia.
1: Ma pesanti.
0: Sì, sì, delle gocce d'acqua di dimensioni abbastanza, come dire, consistenti, non è vero? E quindi dovevo fare 30 metri, l'ho presa tutta in quei 30 metri. Poi è finita.
1: L'ho evitata, anch'io ho avuto 7 minuti, l'ho evitata per un pelo, come si suol dire, perché ero al gym, in palestra, sono sceso per uscire, c'era questo muro d'acqua. Ho detto,
0: ma
1: no,
0: io poi mi scuso con le amiche e gli amici a casa, ieri ho annunciato probabili temporali in serata, il temporale era lontano e qui l'acqua, credo, comunque la pioggia sia durata veramente 30 minuti a dir tanto.
1: Ma
0: neanche.
1: Sai cosa? Dipende dalle zone. Ci sono state zone,
0: sì,
1: di Montreal che hanno avuto un'acqua pazzesca.
0: Come settimana
1: temporale
0: scorsa al villaggio c'era il temporale e qui c'era il sole.
1: Esatto,
0: cioè,
1: microclima proprio, microclima. Va bene.
0: Ci fa un baffo. Allora, sì, caro Silvio, compriamo casa vicino alla REM? No, secondo me no, te lo dico.
1: Adesso non lo so. REM avevano detto che faceva rumore, io non lo so, non ci abito vicino.
0: No,
1: non
0: infatti non vorrei neanche io. Insomma, sembra ci siano problemi per quanto riguarda i palazzi residenziali vicino al REM, perché
1: tremano.
0: Questa era bella, questa era carina, ma probabilmente. No, perché la Caisse de Dépôt Du Québec ha sospeso a tempo indeterminato la propria partecipazione finanziaria al progetto.
1: Ups.
0: Questo potrebbe essere un problema.
1: Leggerissimo problema, considerato
0: tu
1: che
0: pensa che ha comprato casa apposta per essere vicino al REM.
1: Ci rimarrà male, dici?
0: Beh, Beh, sì, io come dire avrei. Sì, sì, insomma.
1: Ma fidatevi, perché adesso invece è il sindaco di Laval che vuole prolungare la metropolitana arancione. Nella
0: bene,
1: zona di
0: bravo,
1: Laval.
0: Mi piace. Io
1: 8 fermate, assolutamente. Potresti trasportare.
0: Ecco perché Casa Laval costa tanto, in funzione, in visione di una può essere futura metropolitana.
1: Io non credo che lo vedrò.
0: Ah, il mercato.
1: Tu forse.
0: Adice, una roba come la metropolitana a Roma. Io ho fatto in tempo a vederla comunque.
1: Vabbè, ma voi avete anche il problema che quando scavate trovate statue e
0: no, statue, città sotterranee, esatto. Comunque città sommerse, esatto. Case sommerse, ville antiche.
1: Esatto.
0: Lasciamo stare.
1: Qui
0: ragazzi.
1: Non voglio dire cosa trovi, ma lasciamo stare anche
0: no,
1: questo.
0: No, Silvio, ti prego, illuminaci, no, cosa si trova qui.
1: No, perché con cose molto tristi. Senti, volevo
0: spostarci entrambi negli Stati Uniti.
1: Vuoi?
0: E spostiamoci negli Stati Uniti.
1: Allora, negli Stati Uniti.
0: Aspetta, che prendo le pinze.
1: Prendi le pinze, perché sai che adesso negli Stati Uniti.
0: No, sai che questo è un soggetto delicato. Allora, per quello vado a prendere le pinze. È un soggetto da trattare con le pinze. Vabbè.
1: Ma stai parlando del testosterone o stai parlando del.
0: Ah, me l'ho dimenticata. Scusa, no, allora parliamo del testosterone.
1: No, il testosterone non c'è bisogno di parlarne. Abbiamo già capito in che direzione va il governo e soprattutto il ministro della guerra, perché non si chiama più difesa, si chiama
0: no,
1: guerra negli
0: Trump
1: Stati Uniti.
0: L'ha cambiato.
1: Che vuole misurare il livello di testosterone dei soldati oltre i 30 anni d'età. Ok? Adesso, Nani, è riconosciuto. Testosterone e calvizie vanno insieme, quindi noi calvi problemi non ce n'è. Andiamo avanti. Dicevo,
0: sì, no, dimmi,
1: lascio il testosterone da parte per parlare invece di questo sondaggio che è stato effettuato
0: sì.
1: Sui valori morali degli Stati Uniti. L'hanno fatto proprio in funzione del 250esimo anniversario, compleanno del paese.
0: Mm. E hanno detto, ma sì, testiamo il livello di
1: tensione, perché testare testosterone rischiamo di
0: testare scivolare. Il livello.
1: Avere una relazione extraconiugale è sbagliato.
0: Secondo questo sondaggio?
1: Secondo gli americani che sono stati intervistati. 9 persone su 10 in un paese in cui i divorzi per infedeltà sono dei livelli incredibili, in cui gli scandali di uomini politici coinvolti.
0: Con minorenni
1: raddoppiano, in cui abbiamo avuto un certo personaggio che avrei preferito parlare di Einstein, ma questo si chiama Epstein, che ne ha fatte di cotte, di crude.
0: Voilà.
1: Quindi in questo paese comunque 9 americani su 10 considerano moralmente inaccettabile che una persona sposata abbia una relazione extraconiugale, signore e signori. 9 intervistati su 10. Ok? È parecchio, il 90%. Ora, ci sono altri soggetti un pochino più
0: delicati.
1: Beh, politicizzati direi quasi, eh?
0: Tipo l'aborto.
1: Per esempio.
0: Per dirne una.
1: L'omosessualità.
0: Per dirne un'altra.
1: Per esempio. Allora.
0: Ma infatti vengono qua per il Fierté Montréal.
1: Sì.
0: Bravi, venite, vi aspettiamo.
1: Anche perché bisogna stare delicati e attenti in questo periodo. Infatti, vedi che ti ho sentito. Che dicevi.
0: Ci sei riuscito, bravo!
1: Che dicevi che hanno rinforzato le misure di sicurezza
0: perché, dopo gli attentati in Germania,
1: che è una roba,
0: dei giorni scorsi.
1: Esatto. Comunque, i dibattiti politici sulla questione dell'aborto negli Stati Uniti hanno lasciato il segno.
0: Beh,
1: almeno
0: sì,
1: che si possa dire, perché ancora oggi è il tema in cui si osserva la maggior divisione tra gli elettori dei due principali partiti. Il 71% dei repubblicani considera ancora oggi, siamo nel 2026, signore e signori, l'aborto immorale rispetto al 24% dei democratici.
0: Per questo che alle volte secondo me l'essere umano dovrebbe fare affidamento alla scienza.
1: Io non, sai, gli americani e la scienza sono due cose, cioè alcuni americani.
0: Comunque secondo me questo articolo potrebbe essere riassunto perfettamente in Desperate Housewife, che racconta in maniera molto accurata gli elettori repubblicani, gli elettori democratici, attraverso il racconto di questi personaggi e le storie che le riguardano, perché sono poi delle donne che abitano in questo quartiere appunto residenziale, dove sembra tutto perfetto e in realtà poi si ritrovano ad affrontare, anche secondo appunto la propria morale, il proprio credo politico, delle scelte poi della vita quotidiana. Riletto e rivisto con gli occhi di oggi racconta molto proprio di questo, secondo me.
1: Molto interessante. Comunque ti posso dire che il 59% dei repubblicani considerano l'omosessualità immorale rispetto al 20% dei democratici. Ricordo anche che la questione del denaro rivela profonde divisioni tra gli americani, eh? Questa volta lungo linee generazionali, però, perché dipende dall'età, ovviamente. Allora, un terzo dei giovani tra i 18 e i 29 anni negli Stati Uniti considera moralmente inaccettabile essere estremamente ricchi.
0: Certo.
1: Rispetto a solo il 10% degli americani più anziani. Disagio che è ancora maggiore tra i giovani democratici, 48% che ritiene inaccettabile essere estremamente ricchi. Tra gli over 65, guardare materiale pornografico è più spesso considerato immorale, 67%, mentre i giovani sono meno critici al riguardo. Vabbè, questo ce lo si poteva aspettare. La morte, altro soggetto fondamentale. Un terzo degli intervistati ritiene che l'assistenza medica al suicidio, detta anche eutanasia, sia immorale. Un terzo, 33. Un terzo considera l'assistenza medica al suicidio immorale, un terzo la considera accettabile, l'ultimo terzo ritiene che non sia una questione morale.
0: E anche in questo caso vi consiglio La Grazia di Paolo Sorrentino, perché viene affrontato il tema dell'eutanasia in, con due aspetti diversi, ma si possono fare comunque dei parallelismi. Adesso non vi faccio spoiler, però ecco, La Grazia potrebbe essere uno spunto di riflessione per entrambi i punti di vista, se avete bisogno, se voi siete sicuri della vostra idea e volete un po' sfidarvi. Ecco, guardate quel film, che magari se siete abbastanza aperti riuscite a mettervi forse nei panni di chi la pensa diversamente da voi.
1: È estremamente interessante e delicato, tra l'altro.
0: Adesso è su Netflix.
1: Sì, infatti, molto bello. Ma parlavi di questa relazione che stabilisci molto brillante tra cinema e serie televisive.
0: Ce n'è anche un altro sulla ricchezza, dopo te la dico se vuoi.
1: Ok, sì, prima fammi dire che è appena uscita una serie televisiva, anzi non è ancora uscita, sta per uscire una serie televisiva nel Quebec che si chiama Rue des Malaises, che tratta proprio di questo padre che vuole l'assistenza e ovviamente i figli che litigano a tal proposito. Chiudo la parentesi. Adesso sta uscendo.
0: Allora, io vi auguro di avere una vita serena e tranquilla, ma se mai vi doveste ritrovare nella condizione di scegliere, vi assicuro, secondo me, cambieranno tutte le vostre certezze.
1: È una tua opinione.
0: Mia opinione, sì sì, vi potete dissociare
1: serenamente. Io ti posso dire che in famiglia sono già al corrente della mia scelta.
0: Tutto per un film adesso, mannaggia, mamma mia, che sarà mai? Adesso un po' drammatico.
1: No, no, vabbè, comunque.
0: Qual era il titolo del film?
1: No, no, no, sto dicendo.
0: No, quello...
1: No, dico proprio una scelta personale.
0: Sì, no, lo so, la scelta personale. Però c'era un film che racconta alcuni aspetti anche di questa scelta relativa alla malattia, ma adesso
1: ce
0: non mi ricordo.
1: Vari, ce ne sono vari, ecco.
0: Sì, ma quello che di cui parlavamo tempo fa, ma adesso con la stessa attrice di Million Dollar Baby. Quello ti dicevo, qual era il titolo?
1: You Are Not You.
0: Questo è l'altro suggerimento. Invece, per quanto riguarda la ricchezza,
1: non lo guardate quando siete leggermente giù di morale, ve lo dico per esperienza privata
0: intenso,
1: e personale.
0: Però molto bello.
1: Molto intenso. Ma non è l'unico, ce ne sono stati parecchi di film su questo soggetto.
0: Anche Million Dollar Baby.
1: Esatto. Comunque.
0: Enjoy, preparate la scatola di fazzoletti. No, l'altro invece sulla ricchezza è all'interno di una serie bellissima, secondo me Yellowstone, che racconta la storia di questa famiglia, dei Dutton, che sono grandi proprietari terrieri e non vivono più, a quanto pare, in connessione con il territorio che posseggono, territorio che in realtà avrebbero dovuto condividere con gli autoctoni. E quindi c'è anche questo dialogo, diciamo, tra questi due punti di vista. E quando Dutton continua a riconfermare la sua ricchezza, dall'altro lato qualcuno gli rinfaccia il fatto che lui non dovrebbe essere così ricco, perché non può esserci la ricchezza, così tanta ricchezza concentrata nelle mani di un'unica famiglia.
1: Soprattutto suppongo su una terra rubata ad altri, ma questo è un commento.
0: Una storia che ci riguarda in prima persona, perché qui in Canada sicuramente è una storia che risuona particolarmente. Caro Silvio, io ti ringrazio.
1: Cara Vittoria, sono io che ti ringrazio di avermi accolto nel tuo Le Mattine
0: nostra,
1: con Vittoria.
0: Le nostre ormai le mattine insieme, nel nostro caffè scorretto.
1: Adesso il caffè te lo devi andare a prendere.
0: Adesso vado. Ora vado.
1: Non corretto, però, si vuole, perché devi comunque portare avanti la trasmissione.
0: Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Anzi, adesso lasciamo la parola al nostro Roberto Rantucci per l'appuntamento con le notizie della nostra collettività. Grazie, Silvio Orvieto.
1: Grazie, Vittoria Zorfini.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Taccuino sociale.
3: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame du Mont Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchetta e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12:30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: sui muri che mi hai segnato il cuore.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Su niente.
1: Patrizio Trampetti, Inti Illimani, l'ideale Patrizio Trampetti, quello che insomma del giorno credi di essere giusto, l'autore, famosissimo brano di Bennato Trampetti. Patrizio l'abbiamo avuto peraltro qui in diretta ai nostri microfoni, lui era in Italia, noi qui, potete recuperare l'intervista su, all'epoca era il mio canale YouTube Vittorio Zerfini, poi è nato anche il canale della radio, quindi adesso sto spostando un po' di interviste anche sul nostro canale YouTube e poi da questo momento in poi le troverete lì. Intanto vi posso dire che addirittura il nostro meteo ci dà addirittura allerta gialla per quanto riguarda temporali violenti, però oggi rispetto a ieri l'ombrello l'ho portato, cioè brava, brava Vittoria, oggi ce l'abbiamo fatta a fare le cose giuste, l'ho consigliato a voi, così come l'ho consigliato a voi, l'ho consigliato anche a me, quindi oggi probabilità di precipitazioni. Fa caldo? 34 gradi vogliamo dire che fa caldo? E diciamo che fa caldo, diciamo fa più caldo rispetto ai meno 30. Siamo tutti d'accordo, minima di 19 per domani invece che già mercoledì, è già prevista pioggia, vediamo se il meteo ci smentirà anche stavolta, massima di 25 prevista per domani, poi con il fattore umidità lo sappiamo aumenta leggermente 31 gradi. Avete sentito le cicale quest'anno o meno? Sono meno del solito, è meno potenti, poi dipende sempre da dove abitate, però secondo me loro meno caldo fa, loro meno si percepiscono. Poi quando sentiamo i nostri amici, le nostre amiche in Italia, poi c'è chi vede pure le lucciole, no? Se è beati voi, è stupenda, che meraviglia, che meraviglia. Pioggia a parte, noi continuiamo con Rafael Gualazzi che si pone, come dire, come tutti gli esseri umani, cioè con quel desiderio lì di voler capire.

0: ma dirlo tu.
1: Pensami non le parole, pensa le parole, non pensarci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce a tirare la

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cominciamo bene.
1: Non so, se lo sapete, ma Ivan ha già cominciato 5 minuti fa, ma non aveva acceso il microfono, quindi vabbè così.
0: No.
1: È una di quelle giornate.
0: È una di quelle. Senti, 209esimo giorno dell'anno, 31esima.
1: Io direi 209, poi ognuno dice quello che vuole.
0: 209esimo, 209, potrebbe suonare. Ma vedi che a volte suona e a volte non suona?
1: Ding dong.
0: No, la lingua italiana è una lingua cantata, quindi deve suonare per essere giusto. Non puoi dire Pisano.
1: Io vado.
0: Dove vai?
1: A caso.
0: 31, parti già dopo 31 settimane. Dunque, oggi
1: è il 28 luglio.
0: E la luna è il 97,5. Oggi è la giornata mondiale dell'epatite.
1: Importante.
0: È importante, caspita.
1: Tu l'hai detto come. Cioè, tu avevi voglia di. Avevi voglia di dire la giornata mondiale delle patate. L'ho sentito.
0: No,
1: l'ho sentito io.
0: No, avevo letto patate, mi sono corretto in te. come tu sai, in Inghilterra Thomas Cromwell,
1: sì,
0: primo ministro di Enrico VIII, viene giustiziato mediante decapitazione.
1: E perché ridi, non è simpatica come.
0: No, vuoi. Perché io lo so perché l'hanno decapitato.
1: Lo so,
0: ma fatto era il furbo.
1: No, non è vero. Quello lì pensava che tutti facessero i furbi. Che poi la realtà vuole che era lui il vero furbo.
0: Lasciamo stare. Gli hanno tagliato via.
1: Nello stesso giorno il monarca sposa la sua quinta moglie, Catherine Howard, che era la nigella d'onore della precedente moglie
0: di
1: Anna di Clare.
0: Uno dietro l'altro.
1: Ma sì.
0: Tanto e siamo queste... qua tutti insieme, voglio dire.
1: Adesso quando ci si sposa c'è una caterva di damigelle, non voglio dire niente.
0: Io sono un po' preoccupato, Ma ci sono anche i damigelli, no?
1: Sì, di solito ci sono i compagni delle damigelle.
0: Ah, ok.
1: Beh, io ho assistito dai matrimoni dove ero praticamente...
0: Testimoni sono? No,
1: No, c'è il testimone e poi dopo ci sono anche quelli che accompagnano gli amici e cose. Ma io ho assistito dei matrimoni dove era praticamente due squadre di calcio.
0: No,
1: una femminile e una maschile. No. Poi sono vestiti tutti uguali.
0: Sì.
1: È tipico, vabbè.
0: Va bene,
1: Thomas Cromwell.
0: Sì. Da tempo
1: lo salutiamo
0: sì.
1: Ahimè. Comunque sono 486 anni,
0: benissimo,
1: dico che è già polvere, meno che si possa dire,
0: e forse
1: è anche un po' meno. Andiamo avanti.
0: Nel 1741, da tempo in precarie condizioni di salute ed economiche, muore 63enne a Vienna il compositore Antonio Vivaldi.
1: L'autore anche lui, Spiterina, 63 anni.
0: Ma dicevano che all'epoca morì un po' più giovane.
1: È stata contestata questa cosa qua.
0: Sì, no, perché ci sono alcuni Vabbè, comunque.
1: Quindi?
0: Autore delle Quattro Stagioni. Viene salutato nel pomeriggio.
1: Voglio sentire il nome della fossa comune come lo leggi comunque.
0: Perché?
1: Viene salutato nel pomeriggio con un funerale semplice, sepolto in una fossa comune allo
0: Spittelar Gottesstein.
1: E Spitaler Gottsacker.
0: Però suonava anche la mia versione che in tedesco.
1: No, la tua era in sloveno. Comunque.
0: No, però suonava bene.
1: Era benissimo, guarda. No. Non vedo l'ora di farmi seppellire anch'io in quella fossa.
0: A Lipsia, dove c'è anche una ottima squadra di calcio in Germania, si spegne 65enne.
1: Cioè due anni di più,
0: aveva. Io te lo dico. Il compositore Johann Sebastian
1: Bach.
0: Non
1: era un bel periodo per i compositori, no, te lo dico.
0: Era un momentaccio lì. Se avevano perso poco la stessa età, quindi. Dieci giorni fa aveva improvvisamente recuperato la vista e pochi minuti dopo era stato colpito da un ictus. Vabbè, ma lì allora sì. È proprio, si può dire sfigato?
1: È un po' sì. Comunque, parlando di teste che rotolano, come quella lì di Cromwell, nel 1794 invece è una delle figure simbolo della rivoluzione francese, politico e avvocato, Maximilien Robespierre, viene giustiziato a Parigi mediante ghigliottina, con lui anche il fratello minore Augustin e altri dirigenti giacobini, 232 anni fa. Perù, bellissimo paese. 1821 dichiara la propria indipendenza dalla Spagna ed è il generale José da San Martín,
0: che era veneto
1: di origine, comandante della spedizione di liberazione arrivata dal Cile a proclamare l'indipendenza, sebbene la questione del dominio spagnolo sia ancora irrisolta.
0: Parlando di terremoti, che ce ne ascolteremo uno, che ce n'è stato uno violento in Giappone, un terremoto innescato dall'origine vulcanica del monte Opomeo sull'isola di Ischia.
1: Epomeo,
0: sì, io cosa ho detto?
1: Opomeo.
0: Nel 1883, alle 21.30, colpisce le località di Casamiccola, Micciola, Lacco, non Lecco,
1: sì,
0: Ameno e Forio o Forio. Durato circa 13 secondi, ed è tantissimo, il movimento tellurico sussultorio e ondulatorio è stato del... sì, è più pericoloso quello lì, perché salti e vai a destra e a sinistra.
1: E rotoli.
0: No, infatti. È stato del decimo grado della scala Mercalli. Ha provocato
1: 10 gradi, vogliamo dire, è pesante.
0: E ha provocato 2.313 vittime. Mamma e il crollo di oltre 1.200 abitazioni.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Mamma mia.
1: 1904, io devo dire che l'ho visitata, anzi l'ho visitato, ho assistito a un matrimonio lì. Viene inaugurata la sinagoga di Roma, bellissima. La costruzione del Tempio Maggiore ha richiesto circa 3 anni e mezzo di lavori, 122 anni fa.
0: 1928, prendono il via i giochi della nona Olimpiade dell'era moderna. La cerimonia di apertura nello Stadio Olimpico di Amsterdam è ufficializzata dal principe Enrico, consorte della regina Guglielmina, e vede sfilare 2.883 atleti in rappresentanza di 46 nazioni.
1: Nel 1933, dopo l'esperimento di New York, febbraio scorso, entra in funzione negli Stati Uniti il servizio di telegrammi cantati. Il primo destinatario è proprio un cantante, Rudy Vallée, che riceve gli auguri di compleanno da una fan, cantati al telefono da Lucille Lips, che è un'operatrice della Western Union. Se ne becchi una stonata, però non
0: no, no, ci sto pensando.
1: Happy birthday to you! Chiudi giù, metti giù la cornetta subito, ragazzi.
0: Vabbè.
1: Va bene, nel 35, grandissimo.
0: Sì, ribaltando ogni previsione dalla vigilia, il pilota italiano Tazio Nuvolari, alla guida dell'Alfa Romeo P3, vince il Gran Premio di Germania di automobilismo al Nürburgring. Vedi che io avevo ragione, che correvano?
1: Sì.
0: In macchina corrono adesso. Prima erano in bicicletta. Era la bicicletta che
1: non era neanche lo stesso circuito, ma non
0: importa. No, Nürburgring, ma mamma mia, quindi? Poi quindi
1: è finita questa qua?
0: Se vuoi aggiungere scrivimi qualcosa di più, te lo leggo.
1: No, continuiamo con i terremoti. 1976, terremoto che devasta il nord della Cina.
0: Ma io avevo una canzone da farti sentire.
1: Secondo le stime ufficiali sono morte 242.000 persone.
0: Questa era la canzone che volevo farti sentire, perché muore nel 1969, 59enne, a New York, il compositore e librettista Frank Loesser. Tra i suoi successi il brano Woman in Love, che lo ascolteremo insieme, proprio cantato da lui insieme a Marlon Brando, pensa te.
1: Nel 1998, dopo mesi di dispute, Monica Lewinsky, stagista del Sexgate che sta travolgendo Bill Clinton, ottiene l'immunità per sé e per la famiglia in cambio della testimonianza su cui si deciderà se il presidente statunitense debba essere processato. 28 anni fa.
0: Tanto era in Italia in questi giorni il presidente, coinvolto.
1: Clinton,
0: sì, con la consorte.
1: Ah, non con la Monica.
0: Con la consorte, ho detto.
1: Consorte.
0: Stai scivolando.
1: Nel 2000 in edicola l'ultimo numero dell'Unità, signore e signori, giornale fondato dal grande mitico Antonio Gramsci, una prima pagina bianca con al centro una foto del primo numero del 1924 e un attacco alla dirigenza dei democratici di sinistra colpevole della crisi economica del quotidiano 26 anni fa.
0: 2005, Filippo Magnini è il primo italiano a conquistare le medaglie d'oro ai mondiali nei 100 metri stile libero. A Montreal si impone su avversari con un tempo di 48 e 12.
1: Ma neanche col motoscafo.
0: Mamma mia. Precedendo di soli 16 centesimi il sudafricano Roland Schoeman.
1: E parlando di ciò, nel 2015 invece la gara di tuffi dal trampolino di un metro ai mondiali di Kazan in Russia vede vincitrice la nostra mitica Tania Cagnotto,
0: figlia d'arte,
1: meno che si possa dire, al suo primo titolo iridato.
0: Bene,
1: benissimo, andiamo a vedere adesso la
0: storia più vicina a noi che ci insegna probabilmente qualche cosa.
1: 1755, perché gli Acadien non vogliono firmare il giuramento nei confronti della corona, Charles Lawrence, governatore della Nuova Scozia, ordina ai comandanti di Beaubassin, Pisiquid e Annapolis Royal di attirare gli uomini Acadien e i loro distretti rispettivi nei porti, li fa arrestare e gli detiene. Famosa espulsione degli Acadiani. In questo giorno nel 1755. Nel 1786 un certo John Molson, che tra l'altro era orfano, inizia a dire: ma io forse so fare la birra.
0: Ma poi vediamo se i miei eredi fanno qualcosa, perché so che si può anche pattinare qui col ghiaccio.
1: Aveva varie scelte di carriera, ma ha detto: no, ma io metto due bollicine qua, vediamo cosa succede.
0: Tra l'altro, scusami, un Molson è morto nella tragedia del Titanic.
1: Sì, vero. Nel 1883 si attraversa la Manica
0: a nuoto, anche lì.
1: No, in triciclo, cioè enormi ruote,
0: sì,
1: con quella piccolina
0: triciclo
1: davanti,
0: sì,
1: bellissimo. Sì, sì. Nel 1890 inizia l'illuminazione elettrica a Trois-Rivières, anche lì prima era tutto gas. Nel 1900
0: pericolosetto,
1: era pericolosetto, sì. 1930 non si fumava sotto i lampioni, io te lo dico.
0: No, era sconsigliato.
1: Era sconsigliato
0: però
1: fumare.
0: Qualcuno.
1: 1930 Richard Bedford Bennett diventa primo ministro. Nel 1948 l'Union Nationale torna al potere, è sempre lui, Maurice Duplessis. 1982 il Canada riceve i suoi primi CF-18 aerei di caccia. Nel 1991 partita perfetta per il lanciatore a baseball, che tu te ne intendi, Dennis Martinez, che tra le altre cose è canadese e di fronte ai Dodgers di Los Angeles.
0: Ho visto un'immagine,
1: lui giocava per gli Expo di Mario.
0: Io ho visto un'immagine al rallentatore della palla che ti arriva. Io non so come fanno a fare quelle curve lì.
1: Lo so,
0: mamma mia.
1: Devi avere un braccio mica da ridere, lanciare
0: no,
1: la palla,
0: ma poi anche
1: e non è leggerissima quella palla.
0: No, lo so.
1: Nel 2000 arrivano una dozzina di navi vichinghe.
0: Dove?
1: Qui a Meadows, nella costa del Terre-Neuve, per una ricostruzione di una navigata storica, storica attraversata. Perché ricordiamo che sono arrivati prima loro.
0: Probabilmente sono arrivati prima loro.
1: No, senza probabilmente, adesso hanno trovato anche dei residui, qui, assolutamente. Ed è, si ricorda, 1000 anni prima era arrivato Leif Erikson.
0: Ma non è mica un allenatore.
1: Altro che Cristoforo.
0: No, vabbè, Cristoforo ha preso la via larga.
1: Nel 2002.
0: Loro erano più facilitati, erano su.
1: Nel 2002 a Toronto, Giovanni Paolo II chiude a Toronto le giornate mondiali della gioventù. Nel 2006 Montreal Quebec a nuoto, signore e signori, Pierre Letourneau ce la fa, mamma mia ragazzi, 45 ore nelle acque del San Lorenzo, che non è caldissimo. Io
0: però è furbo, ha fatto Montreal Quebec, non Quebec Montreal, perché sali è andato in discesa e ha detto faccio quattro pedalate.
1: Comunque sempre freschina l'acqua, io te lo dico.
0: Sì, lo so.
1: 2007, parlando di ciò, il bulgaro Peter Stoichev conquista per la settima volta consecutiva la traversata internazionale del Lac Saint-Jean, un altro che...
0: Ma voglio dire, ma che cosa vanno a fare queste cose qui? Voglio
1: sette dire volte l'ha traversato, Nel 2010, la curiosità molto importante, nel 2010 la Catalogna vieta la corrida.
0: Ah no, pensavo l'insalata.
1: No, vieta la corrida. Comunque la insalata è la Scalogna, non la Catalogna. Andiamo.
0: Però c'è il nome di un'insalata. Il proverbio, non c'è due senza tre.
1: E si parla delle cavolate che dici la mattina.
0: No, vabbè. Io sapevo anche che il quarto viene da sé. Ma

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Provolone auricchio piccante, 29,99 al chilo. Tarallini Aurora 200 grammi, varietà assortite, 1,49. Olio extravergine di oliva biologico, Savù, 1 litro, 8,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
2: La clinica dentale Peidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Uova, pacco da 30, $9.99. Salsiccia di maiale, dolce o piccante, $4.99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.

0: giornata insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13. E più tardi metteremo anche sul nostro sito la bella chiacchierata con il nostro Silvio Orvieto, e così sull'attualità scherziamo, ci divertiamo, la facciamo questa bella chiacchierata il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 10.30, raccontiamo qualcosina dell'attualità scherzandoci sopra comunque con il nostro stile. Ancora dobbiamo trovargli il nome, quindi se avete suggerimenti per il momento, come dire, inizia anche a piovere, poi dipende, come ci ricordava prima il nostro Silvio, dipende ovviamente in quale zona vi troviate in questo momento. Fuori dai nostri studi in effetti ha iniziato a piovere, sono 23 i gradi ma la percepita è di 28, quindi sì, fa caldo, c'è umidità, se avete capelli lunghi probabilmente lo state già percependo, soprattutto gli amici e le amiche ricce, secondo me questo tempo lo leggono più velocemente di altri attraverso proprio i capelli, secondo me. Probabilità di rovesci certamente, ma anche di temporali. Un chance che ieri sono tornata a casa in tempo dopo la trasmissione qui in radio per tirare via le varie cose che avevo steso fuori, perché mi sono detta ma sì dai, c'è un bel sole, che bello, tanto pioverà stasera. Infatti ha piovuto la sera, però io pensavo più verso le 20, non più verso le 18, e quindi va bene, sono riuscita a salvare in tempo le cose che avevo steso fuori. Vabbè, per una volta che stendo fuori, in effetti era normale che poi piovesse, cioè ça va sans dire, mi sembra proprio il caso di dirlo. Sapete, quando uno fa una cosa e la fa raramente si dice poi ma che hai fatto questa cosa che piove, tipo magari uno lava la macchina una volta l'anno e di conseguenza piove fuori, no? Cioè sicuro succede, e infatti ieri pioveva, va bene, ma ben venga questa pioggia, speriamo che non solo ci idrati ma che spenga anche qualche incendio, anche se poi abbiamo visto che ci sono tutta una serie poi di fenomeni che intercorrono, fenomeni atmosferici tutti legati proprio agli incendi. Comunque sono le 12, praticamente manca un minuto alle 12. Questo vuol dire che fra poco arriva Ultimo, che insomma abbiamo scoperto essere uno dei cantanti che non solo riempie gli stadi ma che soprattutto come dire, supera tutti i record di presenze, quindi è molto amato, quindi noi chi siamo per non metterlo in onda. E poi subito dopo torna l'appuntamento con le stelle con Silvio Orvieto, così insomma per farci raccontare un po' cosa potrebbe succedere al nostro segno zodiacale. Comunque mi sembra di aver capito che per quest'estate ci sono un po' grandi cose, un po' per tutti i segni, e questo insomma mi fa molto piacere. Ogni tanto ci serve una parola dolce messa bene anche dall'oroscopo, mettiamola così. Allora restate con noi sempre sulle onde di CFMB 1280, noi siamo pronti per iniziare insieme una nuova ora.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Buon compleanno da parte di tutti noi a tutti voi che siete nati il 28 luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, ancora tensioni con la luna in quadratura che vi rende impazienti e distratti. Il sole favorevole mantiene buona l'energia, ma Marte amico può spingervi a fare tutto troppo in fretta. Controllate pagamenti, chiavi e documenti. La coppia attraversa qualche freddezza, anche nello sport moderate lo slancio, soprattutto sotto il sole. Toro. Prosegue il momento positivo. La luna favorevole sostiene lavoro, denaro e decisioni pratiche. Venere amica aumenta fascino e complicità, mentre Mercurio favorevole aiuta chi deve prenotare, partire o chiudere un accordo. Concedetevi un acquisto di qualità. Non chiamatelo investimento se si tratta dell'ennesima borsa da spiaggia. Gemelli, Venere in quadratura crea tensioni con colleghi e partner, soprattutto sulle spese o sui programmi estivi. Marte nel segno vi rende troppo reattivi, mentre Saturno amico suggerisce risposte misurate. Non acquistate per noia e non cambiate progetto per dispetto. Curate sonno e alimentazione. Cancro, una trattativa si irrigidisce e una variazione nei programmi non aiuta l'umore. Mercurio però vi offre le parole giuste per chiarire un malinteso. Con il partner si parla di denaro o vacanze. Affrontate il problema presente senza riaprire l'archivio storico delle colpe. Quel reparto può restare chiuso per ferie. Leone, oggi il sole nel segno vi rende determinati e molto visibili. Marte favorevole sostiene forza fisica e prestazioni sportive, mentre Saturno amico aiuta a mantenere ordine nelle questioni economiche. Non promettete risultati impossibili per orgoglio. In serata cercate spensieratezza. Vergine, la luna favorevole vi rende organizzati e sicuri nelle decisioni. Mercurio amico sostiene accordi e spostamenti, mentre Marte in quadratura invita a non forzare il fisico. Bene lavoro e denaro, meno bene gli allenamenti intensi. In coppia definite i programmi di agosto, lasciate però qualche spazio libero anche nell'agenda. Bilancia, ancora tensioni con la luna in quadratura che porta errori o cambi di programma. Il sole favorevole mantiene una buona energia, mentre Marte amico vi aiuta a scaricare il nervosismo con lo sport. Evitate acquisti online dettati dalla noia. Quel capo visto in un reel non vi cambierà la vita, forse soltanto l'estratto conto. Scorpione, la luna favorevole porta contatti, accordi e miglioramenti immediati. Venere amica favorisce richieste, incontri e complicità col partner. Attenzione però a Giove ostile che può spingervi a spendere più del previsto. Controllate il budget delle vacanze. Sul lavoro procedete con discrezione e determinazione. Sagittario, Venere in quadratura mantiene qualche tensione nei rapporti professionali e sentimentali. Marte ostile aumenta nervosismo e stanchezza, mentre Saturno amico vi aiuta a rispettare scadenze e responsabilità. Non reagite a ogni osservazione, meglio moderare lo sport e rimandare gli acquisti importanti. Capricorno. La luna nel segno vi rende oggi operativi ma anche poco disponibili a compromessi. Mercurio in opposizione favorisce ritardi e incomprensioni, mentre Saturno ostile aumenta responsabilità e pressione. Procedete per priorità. In famiglia meglio evitare ordini e risposte fredde. Acquario, Giove in opposizione invita alla prudenza nelle trattative e negli acquisti. Marte amico vi aiuta a mantenere un buon ritmo, mentre Saturno favorevole rende più stabile un progetto. Non cambiate strategia per impazienza. In amore servono accordi chiari. Una relazione non funziona con aggiornamenti automatici. Pesci, la luna favorevole facilita lo scorrimento della giornata, Mercurio invece vi aiuta nei contatti, richieste e spostamenti, mentre Marte ostile invita a dosare le energie. Sul lavoro procedete con ordine, in amore fate seguire i fatti alle rassicurazioni, evitate allenamenti intensi e impegni dell'ultimo momento.

0: Buongiorno, un nuovo Claudio Baglioni. Ma che testo, ragazzi, anche qui c'è la radio, meno male, il telegiornale che passa la radio, qualcosa del genere, canta. Però insomma ci fa piacere, ci fa sentire anche a noi ovviamente parte della canzone. Come quando c'è un gol allo stadio e si accendono rumori e notizie fresche della radio. Ma certo, ragazzi, siamo qui per voi sempre in diretta sulle onde di CFMV 1280. Potete seguirci ovunque voi siate, anche dal Belgio, www.cfmb.ca. Siamo nel 1985, quando esce l'album che contiene il brano che abbiamo appena ascoltato. Vabbè, ma si sentiva in effetti dal suono, che ci ricorda un po' anche La vita adesso. Del resto, questo è il titolo del decimo album di Baglioni, in cui dentro c'è proprio il grande successo del singolo omonimo e anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Bellissimo, adesso mi è venuta proprio una gran voglia di riascoltare tutto l'album La vita è adesso, dalla durata di, pensate un po', all'epoca secondo voi quanto poteva durare un album? 52 minuti e 27 secondi. Vabbè, giustamente erano altri tempi, soprattutto se uno ha da raccontare e soprattutto se uno ha un album a disposizione, perché non godersela la musica, mi verrebbe da dire. Cioè, secondo me è il minimo, a maggior ragione se appunto si è degli artisti come Baglioni, perché poi non tutti magari hanno la stessa capacità o comunque lo stesso desiderio, la stessa necessità di raccontare, no? Così come per gli scrittori, ci sono scrittori che sono più da storie brevi, scrittori invece più da saghe che continuano per pagine e pagine, come L'amica geniale, che sto continuando a leggere, sono rapidissima dall'Amica geniale. Sapete, però a me la Ferrante, devo dire, piace molto, e quando mi è capitata di leggerla anche in precedenza io sono totalmente rapita, il che vuol dire che mi serve quel pomeriggio a disposizione per non fare altro che leggere e arrivare alla fine. Io sono fatta così: quando sono presa da un libro devo iniziare e finirlo. Quando non sono presa, vabbè, quello è un altro discorso. Ma parliamo adesso invece dell'uomo sorpreso a nuotare vicino alle cascate del Niagara, luogo abbastanza pericoloso, devo dire. Ecco, nessuno si vorrebbe trovare a cadere vicino alle cascate del Niagara, perché è un attimo che si potrebbe non solo cadere ma non riemergere più, insomma. Io sono molto curiosa di sapere come Accipicchia e Arcidebolina sia potuto accadere, perché adesso sui social e sui quotidiani online si vede chiaramente l'uomo che nuota verso la sponda e cerca di avvicinarsi e di non spostarsi, perché basta un attimo per finire proprio sotto le cascate, e per carità, assolutamente. Dall'altro lato, dicevo, il video che noi abbiamo a disposizione di lui che nuota, ma non abbiamo il video della caduta, e quella invece sarebbe proprio curiosa, perché io sono curiosissima di sapere quale sia la dinamica, per l'appunto, perché come si fa a cadere? Del resto lì è tutto, non voglio dire barricato, però insomma abbastanza protetto, per quello sono curiosa di sapere. Comunque il video di lui che nuota ha raggiunto ovviamente 3 milioni e oltre di visualizzazioni, perché è una roba ovviamente mai vista, che io sappia, diciamo, non è una cosa che si veda spesso. Non so se a voi invece sia mai capitato di incappare nella notizia che qualcuno sia caduto in prossimità delle cascate del Niagara, poi quelli bravi ovviamente lo chiamano Niagara. Noi attendiamo la storia del responsabile dei servizi medici di emergenza che è intervenuto sul posto, e poi vorrei sentire proprio da quest'uomo che è caduto da 52 metri, cioè poteva comunque morire, invece no, tutto a posto, nonostante la gravità però delle ferite riportate da Lutz Graul. Comunque ha detto che sopravvivere alla caduta è stato davvero incredibile, se solo ci penso. Tesoro, se solo ci penso io svengo, ma scherzi, cioè sei un miracolato. Si potrebbe dire che è piuttosto raro, sì, siamo d'accordo con te, carissimo, hai proprio ragione, sei graziato. Ovviamente ha ringraziato il personale intervenuto sul posto, e anche qui nessuno sa come sia accaduto, perché poi gli esperti, comunque chi era lì, dice non conosciamo con certezza le circostanze, ma siamo stati molto fortunati che sia sopravvissuto, anche perché sarebbe stata una vera e propria tragedia. Comunque tutto è rimasto aperto, tutto bene quel che finisce bene. Certo, bisogna sempre porre attenzione a quello che si fa, persino quando si va sul Mont Royal, perché ci sono delle zone nuove che io non conoscevo, dove però bisogna fare attenzione, perché attenzione banalmente, non bisogna essere distratti dal telefono, bisogna guardare i piedi, dove uno mette i piedi, cioè quella roba base che ti insegnano tipo al giorno uno dell'essere umano più o meno, e quando inizia a compiere i primi passi. Però evidentemente ad oggi non è più una priorità guardare dove mettere i piedi, perché spesso ci si è un po' disabituati. E sul Mont Royal c'è tutta una zona adesso bellissima di camminamento, molto bello, su queste pedane di legno, però non è che ci sia il parapetto o la balaustra, no, c'è un piccolissimo e bassissimo, come possiamo dire, parte in metallo, che però forse non arriva alle caviglie, anzi potrebbe fare anche da sgambetto, però tutto il resto è bello largo e centrale, cioè basta aver oggettivamente andare piano e guardare dove si mettono i piedi, non è pericoloso se uno guarda, se uno non guarda diventa pericoloso perché poi si può cadere dai lati, e ovviamente la zona intorno non è troppo alta, però meglio non cadere, cioè convenite con me che anche la caduta più stupida può diventare la più complicata poi per le conseguenze che può portare, cioè capito che voglio dire. Vabbè, comunque bellissima anche quella zona del Mont Royal, che peraltro mi sembra nuovissima. Si trova, diciamo, dalla zona del parcheggio, se entrate da quella parte. Poi ci sono due sentieri, diciamo, nascosti, e si arriva dove c'è poi questa pedana in legno. Poi ovviamente anche questa zona, continuando a salire, porta ovviamente al bel vedere. Benissimo, fra poco parliamo invece dell'Amerigo Vespucci, che torna anche qui a Montreal. Prima però un po' di pubblicità. Voi come sempre restate lì, ne arriviamo subito.
1: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile, e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.

0: Piazza Grande, Lucio Dalla, inconfondibile, meravigliosa, assolutamente. Noi non ne abbiamo mai abbastanza di Lucio Dalla, così come della bellezza della celebre nave scuola italiana Amerigo Vespucci, descritta come la nave più bella del mondo. Insomma, ritorna dopo qualche anno di assenza, perché era già venuta nel 2017, ha attraccato a Quebec City e poi arriverà anche qui a Montreal. Costruita, pensate, nel 1931, è la nave più antica ancora in servizio con la Marina Militare Italiana. E quindi, insomma, il suo è un grande ritorno qui in Nord America ed è veramente meravigliosa. Io c'ero stata con la mia mamma tempo fa qui a Montreal, quindi sono felicissima di aver vissuto questa esperienza incredibile, perché è un viaggio nel tempo, nella bellezza, in un mondo che oggettivamente non conosco, cioè quello che ha a che fare con una nave a vela che ha ormai 95 anni e che ha la doppia missione: uno, addestrare i futuri ufficiali della Marina Militare Italiana, soprattutto in quelle che sono poi le tecniche di navigazione tradizionale. Perché se noi pensiamo ovviamente alla... noi magari siamo un po' nel... noi no, secondo me voi che siete all'ascolto non lo siete, però diciamo mediamente le persone ad oggi sono un po' immerse nella propria bolla e non escono da lì, e quindi pensano di poter fare tutto sul computer, e probabilmente lo è, perché ad oggi la vita contemporanea, a meno che non lavoriate in un locale, in un luogo aperto al pubblico, o come noi in radio che abbiamo delle cose fisiche da fare, mediamente, e abbiamo quindi anche un rapporto con l'informazione, con la scrittura, mediamente la gente fa tutto con delle app, soprattutto se si tratta di lavori contemporanei e moderni, non come il nostro che è senza tempo. E di conseguenza anche riappropriarci un po' di un mondo che ci appartiene, che ha molto a che fare con ci appartiene in quanto esseri umani, e che ha molto a che fare con la conoscenza, come si naviga, come si lavora in gruppo, come si direziona una nave. Credo che sia veramente importante ricordarci che, insomma, ognuno dovrebbe imparare un mestiere. Adesso non voglio fare quell'anziana, non voglio fare la predica a nessuno, lo ricordo a me in realtà, che è bene saper fare delle cose concretamente, non voglio dire adesso imparare le tecniche di navigazione tradizionali, perché non è nel mio, però ecco, pensare ad una nave così antica, solcare ancora gli oceani, fare un tour di nuovo in Nord America, ricordarci che ci sono delle persone che non utilizzano l'app per smuovere una nave di questo genere, ecco, ci fa pensare che forse bisognerebbe continuare ad essere connessi alle cose che si fanno con gli altri, e fondamentalmente con le mani e con il cervello, ecco. Poi, per carità, la tecnologia è andata avanti, quello che vogliamo, però secondo me si potrebbe fare una riflessione in questo senso. Allora, prima di diventare comandante, il capitano Nicasio Falica lui si era imbarcato la prima volta come studente, ovviamente, poi è diventato capitano, e ritiene che le nuove generazioni siano ancora animate da quella stessa antica passione, che poi evidentemente è stata tramandata e che evidentemente riporta tutti e tutti quanti, ovviamente, dell'Amerigo Vespucci all'Amerigo Vespucci. Vedi, c'è una vocazione che non è cambiata attraverso il tempo, e questo secondo me ha molto a che fare con l'essere umano, il viaggio, la navigazione. Se pensiamo anche ad Odissea, che è uscito adesso al cinema, anche se quello forse ha meno a che fare con la navigazione, con l'eroe, la vicenda dell'eroe, perché è riletto tutto in chiave contemporanea, quindi credo che i temi in realtà trattati siano ben altri, leggendo un po' anche le recensioni in giro, poi lo andrò a vedere, ne parleremo anche noi sicuramente. Comunque, insomma, bello tutto questo, ed è sicuramente poi, tornando all'Amerigo Vespucci, una vetrina per l'Italia importante, di grande prestigio. Allora, io adesso vi vorrei dare tutte le informazioni. Oggi mi chiedevano: ma com'è possibile visitarlo? Non ne ho idea, ragazzi, devo informarmi. Noi saremo alla conferenza stampa e poi vi farò sapere effettivamente come sarà possibile salire a bordo. È gratuito, le visite in realtà dovrebbero essere aperte al pubblico e l'accesso dovrebbe essere libero fino al raggiungimento della capienza massima prevista. Io credo quindi che una volta arrivato a Montreal si può andare a visitarlo, al massimo ci si mette in fila al vecchio porto. Comunque vi farò sapere tutto quanto a breve. Comunque, per chi desidera ammirarla, al momento al vecchio porto sarà visibile a partire dal 3 agosto. E poi vi dicevo, vi farò sapere perché sarò alla conferenza stampa e quindi vi potrò dare più dettagli con precisione. Intanto noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, anzi vi ricordo, ditelo mi raccomando a tutte le amiche e agli amici che hanno delle attività e che amano sentirsi parte della nostra collettività di sponsorizzare con noi, perché noi ne parliamo in diretta molto volentieri delle vostre aziende, delle vostre attività, e quindi appunto sponsorizzate con SFMB 1280. Basta andare sul nostro sito internet e poi sarete ricontattati, lasciate i dati, c'è tutto un formulario da compilare, basta nome, cognome, email, numero di telefono e poi sarete ricontattati dalla nostra squadra commerciale, così se volete appunto sponsorizzare con noi la vostra attività siamo ben lieti di farlo. E quindi lasciamo spazio ai consigli per gli acquisti.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montréal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8 moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21 serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

questa probabilmente è una di quelle domande esistenziali che poi ci poniamo una volta nella vita. Spero per voi che vi troviate davanti a dei grandi quesiti a cui rispondere, perché sono quelli che poi ci definiscono la nostra identità, almeno nella risposta. La domanda era: chi siamo davvero? Se vi foste distratti, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato di Marcella Bella. E soprattutto una domanda un po' esistenziale che ogni tanto ci capita di farci. Se non avete le risposte, niente di più normale, perché spesso in realtà la risposta non è mai diretta, non sempre arriva in maniera chiara, ma si forma attraverso il crearsi proprio la propria opinione, magari sulle cose, sulle persone, attraverso film, letteratura, cose altre che ci aiutano a interrogarci poi su chi siamo. Non volevo essere terribilmente filosofica, ma ogni tanto la risposta non è mai A o B, non è mai o bianco o nero, alle volte è più complessa di così e non è mai tutto da una parte e tutto dall'altra. Anche nelle cose della vita quotidiana, quando ci si schiera, ah no, secondo me questa cosa è assolutamente un no, oppure sì, questa cosa è assolutamente un sì, però poi secondo me invece se uno va a vedere veramente le cose, non si ferma in superficie, ci sono tante sfaccettature ed è per quello che è difficile scegliere, secondo me, oltre che scegliere per forza di cose vuol dire comunque rinunciare a qualcos'altro, ma così è fatta la vita, bisogna scegliere, mai restare fermi, sempre in evoluzione, così come quando si va in bicicletta, il nostro è un equilibrio in divenire, così come quando si va in bicicletta non c'è solo l'equilibrio unico che dice uno vabbè, ok, sono in equilibrio, vado, no, è un equilibrio costante a ogni pedalata, a ogni singolo istante. Va bene, non volevo essere filosofica lo sono stata, meno male che ci sono Giorgia e Giovanotti con questa bellissima Tu mi porti su.

compagno di scuola, alta marea, unica, dalla pelle al cuore, insomma quella che volete voi, delle vostre preferite di Antonello Venditti. Ma volete mettere Sara, che pezzo iconico? Beh, sicuramente lo ascoltiamo in diretta e soprattutto sulle onde di CFMB 1280. Solo belle canzoni come la prossima, che secondo me farà venire il magone a tanti. Aleandro Baldi, da Napoli a New York.

E siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati qui con me. Vi do appuntamento domani sempre a partire dalle 10 e invece più tardi restate lì che arriva Ivana Bombardieri con il buon pomeriggio. Noi come sempre ci salutiamo con una bella canzone. Gino Paoli, Senza fine, un saluto da Vittoria Zorfini. A domani, ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: In studio Vanessa Giovagnoli, il calcio in primo piano, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, lo ha deciso il Consiglio federale della FIGC riunito nella sede di Via Allegri a Roma. Direttore tecnico sarà Claudio Ranieri, sentiamo il presidente della FIGC Malagò che sta tenendo una conferenza stampa.
6: Il tempo stringeva, io ho ritenuto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri.
5: Il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma europeo per la difesa, il SAFE, e deciderà entro la fine dell'anno quanti utilizzarne. Lo ha detto il ministro degli esteri italiano in Parlamento, ma la Commissione europea invita l'Italia a fare in fretta perché non c'è tempo da perdere. Nel corso della stessa audizione in Parlamento il ministro della difesa, Crosetto, ha spiegato il senso di questa decisione. Ascoltiamolo.
7: Il SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, è un'alternativa al BOT, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
5: Ex Ilva, è terminato il vertice tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata a un nuovo incontro al Ministero delle Imprese che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Uno dei dati emersi è che si andrebbe verso un nuovo bando di gara per l'acciaieria limitato all'area freddo, visto con il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop entro 90 giorni per ragioni ambientali, l'area a caldo di Taranto sarà chiusa. Non è possibile, come hanno spiegato i commissari, intervenire in 3 mesi su polveri sottili e amianto come chiesto dal Tribunale. In Giappone diversi dispersi dopo il terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Linea al corrispondente.
8: Urla e paura. Il Giappone trema, sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1, l'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto, crolla una parte delle mura del castello. La TV nazionale NHK interrompe le trasmissioni per dare aggiornamenti, come sempre avviene nel paese del Sol Levante, abituato a convivere con i sismi. Scatta l'allerta tsunami, previste onde alte 1 metro, il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà. I media locali parlano di 12 edifici crollati e di persone intrappolate nelle macerie. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto e in Giappone ormai è già buio. Pechino, Marco Clementi, GR1.
5: La polizia francese ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia Orange vicino ad Avignone. Gli investigatori hanno scoperto i corpi in scatole di cartone nella giornata di ieri. La donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, la coppia è incensurata e ha già 2 figli di 8 e 12 anni. Medio Oriente, la Casa Bianca, l'incontro tra Netanyahu e Trump, mentre non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz, durante una riunione con i vertici dell'esercito, ha ordinato di prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, seguendo il modello adottato a Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams, oggetto di devastanti operazioni dell'esercito dall'inizio dello scorso anno. Un bracciante agricolo, siamo tornati in Italia, di 61 anni, di origine algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, provincia di Siracusa. È accaduto ieri, a denunciarlo la CGIL, che chiede l'estensione ai lavori in serra dello stop nelle ore più calde, previsto dall'ordinanza regionale contro il caldo estremo. Raffaella Grigio è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto, lo storico programma di Rai 3 dedicato alla ricerca delle persone scomparse. Genovese, classe 1973, da anni inviata della trasmissione, Raffaella Grigi raccoglie il testimone da Federica Sciarelli, che ha condotto Chi l'ha visto con successo per oltre 22 anni. Ci fermiamo qui, adesso l'estate in onda.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

significa, dar un futuro a Gales.

0: non so cosa sarà, ma mi aspetto un gran casino.
1: Ma vale la pena vivere per le cose brutte e le cose.

capito subito, sentendoti parlare, sarà lo so sempre difficile,

0: posto.
1: È che obiettivamente non riesco.

Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB. Giornata piuttosto cupa quella di oggi, ma ci siamo noi a risollevare il vostro morale e a tenervi compagnia allegramente con tante belle canzoni, utili consigli per gli acquisti, rubriche e tanto ancora. Quindi grazie innanzitutto per averci scelto e a tutti auguriamo un piacevole pomeriggio con noi. In sala regia ci assiste Océane Brisbois-Boudery. Sono 22 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è altissimo, 88%, la massima prevista per oggi è di 28 gradi, possibilità di violenti temporali nel corso della serata, sta piovendo a singhiozzo su tutta l'isola. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:28. Abbiamo iniziato con Zucchero, proseguiamo con Andrea Bocelli e Gerardina Trovato con una canzone bellissima dal titolo Vivere. Buon ascolto!

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Nel corso del programma Buon Pomeriggio Oggi accogliamo il professor Umberto Galimberti, filosofo, il quale ci parlerà dei giovani e della violenza. Adesso invece torniamo alla musica e lo facciamo con Rita Pavone e il brano Io che amo solo te.

Altro appuntamento nel corso del programma odierno è con Francesco Esposito, responsabile del Festival del Cinema Contemporaneo Italiano. Ci parlerà della trama del film in programma domani sera presso il Parco Dante. Torniamo alla musica, lo facciamo con Alex Britti, Notte di mezza estate.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il Club des Jeunes della Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame-du-Mont-Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 2 agosto alle ore 10 del mattino presso la Chiesa Madonna di Pompei, angolo Sauvé Saint-Michel. Per ulteriori informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure 514-321-2199. Vi aspettano numerosi. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Anche oggi non manca l'angolo del buon umore, sarà con noi Enrico Brignano, il quale ci parlerà della dipendenza da smartphone. Per quanto riguarda invece la musica, abbiamo Negramaro con Meraviglioso.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: L'ore di 100 dollari l'una, messa in palio dal Repos Saint-François d'Assise in occasione dell'Ital Fest Montreal, concorso Ital Fest Montreal. Quindi saranno domande varie sulla nostra comunità italiana e su tutto ciò che noi facciamo qui all'estero. Quindi 790-0251, potete raggiungerci a questo numero dopo però la pausa pubblicitaria, perché la pubblicità è l'anima del commercio.
2: Piccolo spazio pubblicità.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
5: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: CFMB. Allora, abbiamo detto che avremmo preso delle telefonate. Ossian ci dice che le nostre linee stanno lampeggiando. Andiamo dunque sulla 51 e vediamo chi c'è. Pronto? Buon pomeriggio. Meraviglioso. Pronto? Hello? C'è qualcuno?
6: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Con chi
6: buongiorno.
1: Parlo?
6: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come sta? Sta bene? Est-ce qu'on a des problèmes avec le téléphone?
6: Buongiorno.
1: Ah, sì, buongiorno. Adesso la sento bene. Lei mi sente? Pronto?
6: Sì.
1: Sì, da dove ci
6: okay.
1: chiama?
6: Ciao Ivana.
1: Sì. Lucia? Ciao. Sei Lucia?
6: Sì, sono Lucia.
1: Lucia, come mai non mi senti? Buongiorno,
6: no,
1: buongiorno.
6: Perché a volte i telefoni sono
1: scherzi.
6: Quelli portabili, a volte non
1: voce,
6: c'è più
1: la voce va e viene.
6: L'energia dentro, va bene.
1: Comunque
6: sì, mi
1: noi.
6: Fa tanto piacere ascoltarti.
1: Grazie,
6: tu sei
1: Lucia.
6: Una delle più grandi presentatrici di CFMB.
1: Sai come mi chiamano adesso? Sono la senior announcer e quindi questa è la realtà dei fatti e quindi bisogna accettare anche queste
6: definizioni. Ma tu sai perché? Ma tu lo sai perché? Perché sei autentica,
1: no, perché è passato tantissimo tempo e quindi dall'essere la presentatrice, l'annunciatrice più giovane di CFMB sono passata
6: aspetta,
1: più matura.
6: Ok, allora quello che vorrei ascoltare, se possibile,
1: sì, dimmi.
6: Perché mi piace quando sento sta canzone mi vengono i brividi.

0: sì.
1: Sentiamo.
0: Amora nascunuta di Céline Dion.
1: Di Céline Dion, Amora nascunuta. Va bene, adesso chiederemo ad Océane di cercarla. Céline Dion, Amore, non faccio lo spelling perché se no ci vorrebbe un bel po' di tempo. Céline Dion, Amore, c'est double M. Amore a nascunuta.
0: Sai perché?
1: C'è solo
0: perché
1: quella in italiano.
0: Di cantare in napoletano, sì. Ma la sua voce è un'orchestra totale.
1: Benissimo, allora sai, ti accontentiamo subito e te la facciamo ascoltare immediatamente.
0: Grazie.
1: Grazie Lucia, buona giornata.
0: E ci risentiremo,
1: ciao. E buona estate, ciao.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Buone vacanze, ciao.
1: Ciao.

0: Allora, abbiamo invitato tutti voi a chiamarci, potete raggiungerci al 514-790-0251, tutte le persone che parteciperanno alle nostre linee aperte, alle nostre chiacchierate, automaticamente parteciperanno poi al sorteggio di tre carte di credito del valore di $100 l'uno, che potreste venire anche a ritirare venerdì 7 agosto direttamente presso il chiosco di CFMI, come ogni anno saremo sul posto per dare il via, questa volta alla 33esima edizione dell'Italfest Montreal, che quest'anno appunto partirà il 7, 8 e 9 come di consueto. L'inizio del, si chiamava una volta settimana italiana, della settimana italiana dell'Italfest Montreal, ha sempre luogo nella piccola Italia e dopo si sposta. Quest'anno poi ci saranno attività anche nel vecchio porto di Montreal. Di questo ed altro parleremo nel corso di tutti i nostri programmi. Avrete sicuramente avuto l'occasione di vedere anche l'inserto che fa parte dell'ultimo numero del Cittadino Canadese. A tale proposito vi diciamo che oggi, di solito il martedì, abbiamo Giro d'Orizzonte, ma il nostro Vittorio Giordano è nel bel paese a godersi le vacanze, per cui tornerà con noi la seconda settimana di agosto. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buon pomeriggio. È qualcuno che si è stancato di aspettare, ma insomma siete piuttosto intolleranti, bisogna essere un pochino più pazienti. Allora vi ricordo il numero 790-0251, potete raggiungerci perché adesso le linee sono libere. È incredibile, ma è così, in fondo non è che abbiamo fatto aspettare chissà quanto, quindi chiamateci, parleremo anche dell'Italfest, desideriamo sapere se avete partecipato alle precedenti edizioni, cosa vi aspettate, ma possiamo anche parlare della nostra radio, o meglio della vostra radio, poiché i vostri suggerimenti sono sempre i benvenuti e naturalmente ci aiutano a realizzare una programmazione sempre più vicina ai vostri gusti e ai vostri interessi. Quindi fateci sapere quali sono le vostre canzoni preferite, ma anche quali argomenti vorreste approfondire, programmi, temi di attualità, le notizie locali, gli eventi della comunità, critiche, insomma siete liberi di dire tutto ciò che desiderate, o presque. 790-0251, vediamo chi c'è in linea. Pronto, buon pomeriggio.
1: Pronto Silvana, come si va?
0: Buongiorno, io sono Ivana, lei invece come si chiama?
1: Ida.
0: Signora Ida, come sta?
1: Bene, voi?
0: Molto bene.
1: Brava.
0: Da dove ci chiama? Da quale parte?
1: Ascolto una canzone.
0: Che canzone vorrebbe sentire?
1: Io voglio ascoltare Marina, perché mia figlia si chiama Marina.
0: Marina. Marina, benissimo. Però prima volevo, perché abbiamo bisogno anche del suo nome e cognome, quindi le chiedo cortesemente di rimanere in linea, ma volevo chiederle se lei ha partecipato all'Italfest Montreal negli anni passati?
1: No.
0: No? Dove abita lei? In che zona?
1: A Montreal Nord.
0: Ma ci sono anche attività in altre zone, non soltanto nel cuore della piccola Italia, anche a San Leonard, no? Lei di solito...
1: L'attività no, vado, non so, alle cose del vecchio, là, come si chiama?
0: Nel club de l'âge d'or del Craic? Nel club de l'âge d'or?
1: No, a San Leonard di Yule. È una residenza per i vecchi, un club.
0: È un club per le persone della terza e quarta età.
1: Sì.
0: Per i super adulti, dico io. Vecchio è veramente un termine molto brutto.
1: È brutto, eh.
0: Senta, lei da che parte d'Italia proviene?
1: È dall'Abruzzo.
0: Dall'Abruzzo, è da molti anni che è qui?
1: Sì, parecchio, 50 anni.
0: Sì. Allora, signora Ida, rimanga un attimino in linea perché abbiamo bisogno del suo cognome e numero di telefono, perché lei parteciperà poi la prima settimana di agosto, è già sabato, per cui al sorteggio di queste tre carte di credito prepagate del valore di $100, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Grazie, rimanga in linea un attimo, ho bisogno del suo cognome e numero di telefono e adesso andiamo a un altro.
1: Va bene, grazie.
0: Telefonata, grazie, rimanga in linea. Ciao. Tu peux la mettre en attente, s'il te plaît? Pronto, c'è qualcuno? Ecco qua, ma siete veramente impazienti oggi. Allora facciamo una cosa, ascoltiamo subito Marina, così prendo il cognome della signora e dopo prendiamo la prossima chiamata. O c'è il telefono che fa i capricci, perché è tutto da... c'è qualcuno? Ossian mi sta facendo dei segnali. Vediamo, pronto?
2: Pronto, pronto, buon pomeriggio Ivana.
0: Sì, buon pomeriggio, ha avuto difficoltà, la linea cadeva?
2: Qualche volta, sì.
0: Ah, ho capito, è perché proprio è il telefono allora che è da cambiare, vabbè. Riferiremo a Toronto e ci manderanno un super telefono tecnologico che risponderà.
2: Che non fallisce più.
0: va bene. Allora, con chi parlo?
2: Parli con Pina, cara.
0: Ah, Pina, scusa Pina, non, perché oggi abbiamo piccole difficoltà anche con l'audio qui in studio, va bene.
2: Lo so.
0: Adesso ti sento, perché la voce va e viene, va bene.
2: Sì, taglia, che vuoi fare? Così, la tecnologia moderna è fatta così.
0: Sì, proprio così. Allora, parliamo del Little Fest. Beh, tu hai partecipato a tutti in quanto abiti...
2: Sì, sono
0: puoi farne a meno.
2: Little Fest.
0: Non puoi farne a meno, abiti proprio lì, per cui... Ma la cosa ti dà fastidio o ti fa piacere?
2: Che fanno questo? No, mi fa molto piacere.
0: Voglio dire, gli inconvenienti che ci sono durante questi giorni preparativi, eccetera, no? Perché ci
2: per quale motivo? Viene una volta all'anno, non è una cosa quotidiana come tutti i con arance che ci abbiamo, del deviazione, allora si può sopportare.
0: No, ma sai, perché leggevo anche questi matrimoni a destinazione organizzati in Italia, gli abitanti dei paesi si lamentano e in fondo si tratta di festeggiamenti che durano 3 giorni al massimo, 5, però portano anche un sacco di indotto, quindi un sacco di soldi al paese, sì. Ma c'è chi brontola, chi si lamenta e via di seguito.
2: Ma lo sappiamo che non siamo mai contenti, no Ivana?
0: Questo è. Allora...
2: Quindi, si sa che non siamo mai contenti, mai.
0: C'è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire, purtroppo.
2: E infatti,
0: così
2: è così la vita.
0: Allora, di cosa vuoi parlare tu? I programmi di CFMB, Little Fest?
2: E voglio parlare dei programmi di CFMB.
0: Bene, allora, dimmi un po', che cosa vorresti, cosa manca ai nostri programmi, cosa vorresti che si aggiunga? Cosa vorresti che si tolga?
2: Si dovrebbe ritornare come prima, ad avere il telegiornale più spesso, direttamente come una volta,
0: più spesso
2: è molto importante. È molto importante
0: ogni mezz'ora, perfetto. Come si faceva, no, ma questa è una richiesta.
2: Ogni mezz'ora, perché siamo proprio ingranati nella vitalità italiana, capito? Così sembra come quando siamo un po' spezzati, siamo un po' canadesi e un po' italiani.
0: Benissimo, no, io sto prendendo nota, programmi ogni mezz'ora, cioè notiziario ogni mezz'ora, poi
2: e poi di aggiungere, cioè quello che fanno per
0: possiamo anche togliere se c'è qualcosa che dà fastidio, possiamo anche togliere, cioè vogliamo i vostri sinceri commenti.
2: Senti, io ti dico la sincera verità, a me mi dà fastidio che siamo obbligati di sentire il francese nel nostro programma italiano, non perché sono razzista, ma è il nostro canale italiano, per quale motivo dobbiamo sentire i francesi
0: quando vanno
2: perché qua
0: francesi?
2: Le canzoni canadesi non hanno scelto di metterlo mattina, mezzogiorno,
0: vanno anche canzoni inglesi. Allora,
2: sì.
0: Va bene, questo è anche un suggerimento.
2: È un'obbligazione che dobbiamo sentire questi canali francesi alla radio o
0: le canzoni
2: è il dirigente che lo fa?
0: No, le canzoni francofone e quelle anglofone che vanno in onda. Dobbiamo ovviamente trasmettere una determinata percentuale di talento canadese.
2: Ok, allora,
0: quindi abbiamo cantanti che cantano locali, che cantano molto bene, magari molti non fanno parte dei canali ufficiali e quindi non risultano talenti canadesi pur essendolo, e quindi non, a volte dobbiamo ricorrere a canzoni anglofone e canzoni francofone, però io prendo nota e poi farò sapere.
2: A me mi fa capire, mi fa sembrare come quando è un'obbligazione che dobbiamo sentirli, non è una cosa fatta spontaneamente, capito?
0: Ascoltate, se ci seguite ovviamente in un certo senso siete obbligati a sentirli perché vanno in onda mentre voi ci ascoltate, quindi comunque questo è comunque un commento assolutamente legittimo e io sto prendendo nota, perché poi avremo anche degli incontri con gli altri colleghi, con gli altri annunciatori, e quindi io riferirò.
2: Ok, bellissimo.
0: Allora, Perfetto, poi per quanto riguarda Little Fest, lo sai che la giornata inaugurale avrà l'ospite d'onore, ossia il famosissimo chitarrista dei Mahogany Rush, Frank Marino.
2: L'ho sentito.
0: In effetti, quest'anno in via del tutto eccezionale si inizia proprio alla grande con l'ospite principale che si esibirà sul palcoscenico principale alle 21:15.
2: E lui è nel parco, vero?
0: No, nel parco, il palcoscenico su Saint Laurent e Jean Tano. L'altro palco è stata una decisione della direzione e si trova su Saint-Sotic.
2: Io quello mi riferivo.
0: Comunque noi ci troveremo a partire dalle 15, anche qualche minuto prima, dalle 15 alle 18 in diretta venerdì, poi saremo in onda anche domenica, a partire dalle 17 fino alle 20. Insomma, poi vi faremo sapere a tempo debito.
2: Sì, seguiremo ovviamente.
0: Allora, noi ci vediamo nella piccola Italia.
2: Certamente.
0: Il tuo nome e cognome lo conosco, quindi prendo nota. E un grande in bocca al lupo, buona estate e a presto.
2: Buona estate anche a te e ci sentiamo presto, va
0: grazie,
2: bene?
0: Grazie, buone cose.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie.
2: Va bene,
0: anche
2: ciao.
0: A te.
2: Ciao.
3: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Giornale radio. Notizie a cura della RAI.
5: GR1.
6: Giorgio Schiavoni in studio. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale di Calcio. Direttore tecnico sarà Claudio Ranieri. Nomi annunciati dopo il caos dei giorni scorsi dal presidente della FIGC al termine del Consiglio federale. Ascoltiamo alcuni passaggi di quello che ha detto Giovanni Malagò in conferenza stampa.
7: Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica. Andrea Pirlo avrebbe rescisso il contratto con questa società di cui lui era testimonial, però io per tutta una serie di motivi, di opportunità, non me la sono sentita e di conseguenza oggi abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo presidente del Club Italia e direttore tecnico. Si sono già sentiti al telefono, domani è prevista una conferenza stampa con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri.
6: Ex Ilva, il confronto a Palazzo Chigi stabilisce un tavolo permanente tra le parti coinvolte per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati sono insoddisfatti e proclamano la mobilitazione.
8: 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori è quanto annunciato dai sindacati al termine del confronto a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito lo stop degli impianti a caldo entro 90 giorni per motivi ambientali, decisione che sta facendo calare il sipario sull'acciaieria più grande d'Europa. Il governo ha istituito un tavolo permanente con tutte le parti coinvolte, enti locali compresi, per trovare soluzioni condivise e scongiurare la chiusura. Il primo appuntamento è già fissato per martedì al Ministero delle Imprese. Alla luce della sentenza, la gara per la cessione dell'azienda dovrà essere riparametrata sull'area a freddo, dal momento che, come confermato dai commissari straordinari, non sarà possibile tecnicamente arrivare a una soluzione su polveri sottili e amianto nei tempi chiesti dai giudici. A questo punto la priorità resta la tutela dei lavoratori e dei salari, dicono i sindacati. Davide Sperti è il segretario generale della UILM.
9: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno e ci hanno portato fino a questo punto, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Noi abbiamo 90 giorni perché le sentenze si applicano per trovare soluzioni e mettere fine a una storia che va avanti da troppo tempo, che è diventato un incubo per intere comunità.
8: Francesca Capannolo, GR1.
6: Ancora tregua nel Golfo Persico e si aprono spiragli di diplomazia. Ne risentono gas e petrolio che proseguono il loro calo. Borse positive fino a pochi minuti fa, poi c'è stata un'inversione di tendenza. Allora ci aiuta a capire meglio come stanno le cose Chiara Rancati da Milano.
10: È ancora una seduta contrastata per le borse europee. Milano in particolare in questo momento è la maglia nera, scende di mezzo punto dopo una mattinata in positivo, e sulla parità la borsa di Francoforte sono invece positive ancora Londra e Parigi. A Piazza Affari in testa al listino i titoli del settore della difesa con Leonardo e Avio, la peggiore invece è Saipem che perde quasi l'8% sul calo dei prezzi del petrolio di cui parlavi e dopo la pubblicazione di conti trimestrali sotto le attese. Vanno male anche i titoli tecnologici Shinshi. Al forte calo del comparto in Asia questa mattina, STM perde il 4,6%, Prysmian quasi il 5,5%. Giornata a due velocità anche a Wall Street, positivo l'indice Dow Jones, il Nasdaq invece anche qui male i tecnologici, scende oltre dell'1%. Mentre sul fronte delle materie prime continua a calare il prezzo del petrolio, il Brent per i future con consegna a settembre viene scambiato a poco più di $86 al barile, il WTI americano intorno agli 81, scende anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, in questo momento poco sopra i 57 euro al megawattora. Linea a voi.
6: Cronaca, momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland nel Veronese per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio, non ci sono state conseguenze per gli ospiti e il parco è rimasto sempre operativo. Orrore nel sud della Francia, Orange, dove la polizia ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia, erano stati messi in sacchetti di plastica e poi in scatole di cartone. Il corrispondente.
5: Dal piccolo comune di Orange, in Provenza, arriva una storia terribile su cui gli stessi inquirenti limitano al massimo le informazioni. 5 neonati sono stati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori che si sono recati di fronte all'abitazione ieri sera avrebbero scoperto i corpi all'interno di alcune scatole di cartone. Secondo France Info, sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver scoperto i resti dei bambini. La polizia scientifica è al lavoro nella casa della coppia, mentre domani dovrebbe svolgersi l'autopsia per accertare le cause della morte. La magistratura continua a indagare nel massimo riserbo e non ha rilasciato per ora dichiarazioni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
6: Sport, scherma doppio oro dell'Italia ai mondiali di Hong Kong. Prima la squadra del fioretto maschile ha conquistato il primo gradino del podio battendo i padroni di casa 45-44. Poi quella femminile di spada ha vinto l'oro sconfiggendo l'Estonia 31-30. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: Diamo uno sguardo ai cambi valutari, dollaro americano 1,61, l'euro è stato, dollaro americano 1,41, l'euro è stato quotato 1,61.
11: Previsioni del tempo.
0: Cielo coperto con possibilità di violenti temporali in serata, minima questa notte 20 gradi, domani ancora cielo coperto con pioggia, una massima di 22, stesso bollettino meteorologico purtroppo per giovedì con una massima di 24 gradi. La temperatura all'esterno dei nostri studi è di 23 gradi, tasso di umidità 84, è leggermente sceso rispetto all'inizio del buon pomeriggio, mentre il tramonto è previsto per le 20:28.

0: La signora Ida ha dovuto aspettare un pochino, però poi alla fine, come promesso, abbiamo fatto ascoltare Marina con Rocco Granata. Torniamo al centralino, pronto? Buon pomeriggio, con chi parlo?
1: Con Rosa.
0: Come va Rosa?
1: Bene, bene, si va avanti bene.
0: Questa estate è un'estate bella?
1: Beh, ci dobbiamo accontentare tutto quello che viene.
0: Diciamo che non possiamo lamentarci, in quanto in Europa fa un caldo boia insopportabile.
1: Sì.
0: Tutti coloro che sono tornati non hanno fatto altro che lamentarsi, perché ben sappiamo che presso i nostri familiari non è che loro sono un pochino allergici all'aria condizionata.
1: Quindi, va bene.
0: E quindi bisogna comunque abituarsi, non è che abbiamo sempre avuto l'aria condizionata. Adesso siamo un po' troppo viziati, abbiamo troppe cose. Allora Rosa, lei va spesso, è stata in passato anche al Little Fest Montreal?
1: No, non sono andato mai.
0: Come mai? Come non ha avuto l'occasione?
1: Un'occasione, un po' il tempo, un po' chi mi accompagna, insomma, comunque si tira avanti.
0: Bisogna organizzarsi, perché poi la zona del Boulevard Saint Laurent diventa tutta zona pedonale.
1: Sì.
0: E uno può passeggiare avanti e indietro come si faceva, no? Nei paesi, nelle piazze.
1: Sì, quindi
0: ci sarà anche l'esposizione di automobili Ferrari, la Fiat 500. Proprio si vedono quelle originali, piccoline, graziosissime, che sembrano dei sembrano delle macchine d'autopista, invece sono proprio macchine che circolavano e circolano anche qui a Montreal, incredibile.
1: Sì.
0: E sono ancora funzionanti. E poi c'è l'esposizione della Vespa, ci sono tutti i chioschi, davvero una bella festa. Quindi cerchi di fare un salto magari quest'anno,
1: si
0: organizzi
1: bene,
0: con delle
1: bene.
0: Amiche. Allora, cosa vorrebbe ascoltare Rosa? Lei ci ha chiamato per parlare dei programmi di CFMB oppure c'è qualcosa?
1: Voglio dedicare una canzone, il Piccolo Fiore.
0: Piccolo Fiore, che canta, se non erro, vediamo un po' chi la canta. Piccolo Fiore, solo lui la canta adesso. No, penso il y a une autre version, je pense. Abbiamo i Piccolo Fiore, i teppisti dei sogni, non credo proprio. O forse sì. Vabbè, ascoltiamone insieme e vediamo se si tratta di quella canzone. Rosa, rimanga in linea per cortesia.
1: Sì.
0: Ok, perché ho bisogno del suo cognome e numero di telefono.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un attimo se è proprio quella. Intanto facciamo partire la canzone. Ascoltiamo Piccolo Fiore e poi prenderemo un'altra chiamata.

0: fare acquisti.
1: Dion di Gabriele Anjou.
2: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
3: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
4: Mortadella italiana Citerio, $18.99 al chilo. Melanzane a filetti, 580 ml, $2.99. Olio extravergine di oliva biologico Savù, 1 litro, $8.99.
3: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
5: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
6: CFMB. Allora, torniamo al nostro centralino. Tutte le linee stanno lampeggiando. Chiediamo scusa perché alcune persone hanno aspettato piuttosto a lungo e comunque grazie per essere pazienti. Vediamo se sono ancora lì. Pronto?
7: Buongiorno Silvana, come stai?
6: Buongiorno, con chi parlo?
7: Elena Di Miglio,
6: allora io sono Ivana, piacere, mi fa molto piacere parlare con lei, signora
7: io
6: Elena.
7: Io conosco linea diretta.
6: Prego.
7: Vi ho visto diverse volte a diverse parti.
6: Insomma.
7: L'ultima volta che vi ho visto è stato un funerale.
6: Ah, un funerale? Beh, insomma, non era proprio un posto piacevolissimo, però.
7: Purtroppo.
6: Fa parte della vita.
7: Si deve partecipare a volte.
6: A parte della vita. Lei da che parte d'Italia viene?
7: Io vengo dall'isola di Ischia, Napoli.
6: Wow, bellissima Ischia.
7: Esattamente.
6: Stupendo.
7: Mia sorella mi dice che fa un caldo straordinario, che si crepa, 45 all'ombra.
6: Sì, no, è impossibile, è insostenibile, io non so come fanno, sono davvero molto, molto...
7: Noi qui l'abbiamo avuto molto bene, anche che il tempo è matto, però almeno c'è il giorno fresco e il giorno caldo.
6: Guardi, preferisco il nostro clima ai 45 gradi in Italia, questo poco ma sicuro. E va bene, comunque, ecco, io vorrei fare un salto in Italia, magari più in là, quando scenderà la temperatura, perché a 45 gradi uno va in albergo e rimane in piscina, oppure non è...
7: Io credo che perciò ci sono state diverse ragazzine morte in Italia a causa che sono andate in piscina non sapendo nuotare dal forte caldo.
6: E questo purtroppo ci sono anche, non sappiamo, abbiamo visto anche bambini, quest'anno è stato davvero disastroso, tantissimi.
7: Dappertutto.
6: Ma anche qui in Canada, nei laghi.
7: Esatto. Ci sta a castigare perché credo che ci sono troppe persone che non credono a Dio, credono nel science, ma Dio è vero e ci dobbiamo credere.
6: Assolutamente, senza fede dove si va? Non si va da nessuna parte. Allora,
7: senza Dio non si va da nessuna
6: senza
7: parte.
6: Allora cosa mi
7: dice? Se io sono stata mai al festival, ci sono stata moltissime volte.
6: Ah, bene.
7: Spesso, l'ultima volta che sono venuta sono state le mie figlie perché mio marito se ne è partito,
6: se n'è andato.
7: Decise il viaggio di non ritorno.
6: Vabbè, ma veglia su di lei comunque, sempre presente.
7: Beh, per grazia di Dio lui mi fa sempre compagnia con il pensiero.
6: Ecco, no? Come dice anche Sant'Agostino, le persone che noi abbiamo amato non sono più dove sono, ma sono ovunque noi siamo. Quindi.
7: Esatto. esattamente.
6: Allora, che cosa vuole dirci? Lei ha notato, quindi lei è andata anche quando questo festival si chiamava Settimana Italiana.
7: Esattamente. Però adesso è un pochino più difficile ad andare perché le mie gambe non mi reggono troppo facilmente. Allora non lo so, se le mie figlie mi accompagnano allora probabile che verrò anche quest'anno, ma altrimenti sarà un po' difficile.
6: Io spero che comunque le sue figlie l'accompagnino. Ad ogni modo, il 7, 8 e 9 agosto il tutto si svolge presso, diciamo le cose principali, presso il quartiere della Piccola Italia, ma poi la festa continua. Domenica 9 agosto c'è il torneo di boccia a Kirkland e poi ci sono varie attività nei parchi, daremo tutti gli appuntamenti. Lei comunque riceve il cittadino canadese?
7: Sì.
6: Ecco, allora c'è un bel inserto all'interno del cittadino canadese con tutta la programmazione dettagliata, ma la si può trovare anche su internet, ma insomma per noi io preferisco il contatto con la carta, il contatto cartaceo, no?
7: Esattamente, l'internet per me non esiste.
6: Deve sfogliare le pagine, vedere, trovare, cercare, sottolineare, evidenziare, eccetera.
7: Esattamente.
6: Beh, come sempre anche quest'anno il programma è molto ricco, poi ci sono varie attività tipo la Promenade Fleurie che ospita una serie di artisti che espongono le loro opere, quindi anche andando a fare shopping sulla via Fleurie si possono ammirare questi capolavori, e tutto questo rientra nel quadro delle attività e degli eventi organizzati quest'anno dall'Little Fest Montreal. Allora, per quanto riguarda la programmazione CFMB, c'è qualcosa che non le va a genio? C'è qualcosa che vorrebbe...
7: Esattamente, quando c'è il programma che parla solo francese. Quello per me, devo girare la radio. Devo mettere sul programma inglese perché mi dà fastidio.
6: Il programma, nel corso del programma italiano si parla francese?
7: Sì, sì, c'è un'ora che parlano di materiale di aiuto per i muscoli e cose simili.
6: Ah sì, ho capito, il programma di Jovan Dardon.
7: Solo in francese.
6: Ah vabbè, ma quello è dalle 14 alle 15 un po'.
7: Esattamente, perché io la radio la accendo alle 4 e mezza, già accendo la radio su CFMB e poi c'è il programma italiano fino alle 6. Allora la radio è quasi sempre accesa.
6: E la sua?
7: Alle 5 di mattina fino a sera.
6: E quindi è sempre...
7: Allora quando arriva il programma in francese per me è un pochino troppo.
6: Ma può comunque abbassare o anche cambiare, poi
7: sì, io cambio sulla stazione inglese e poi ritorno a volte accendo la televisione per farmi compagnia.
6: Ecco.
7: O la radio è sempre accesa o la televisione, se non ho la radio c'è la RAI che mi fa compagnia.
6: Vabbè, ma la radio noi siamo lì sempre tutti i giorni, magari, no? Le teniamo compagnia, lei potrà lavare i piatti, fare le sue cose in cucina tranquillamente.
7: Tutto.
6: E noi le teniamo compagnia.
7: Sempre, allora, sempre Ivana.
6: Bene.
7: E la più bella compagnia è la radio.
6: Bene.
7: Perché non hai bisogno di guardare o fermarsi.
6: O di fermarsi, questo è fondamentale.
7: Devi fare tutto ciò che vuoi mentre che l'ascolti.
6: E questo è il bello.
7: È la cosa più bella che ci esista, la radio.
6: È il nostro punto di forza.
7: Esattamente.
6: Senta.
7: È la più bella invenzione che esiste al mondo.
6: Sono pienamente d'accordo con lei, perché la radio è il mio primo amore, primo e unico amore. No, unico no, perché ho mio figlio, per carità, la famiglia e tutti, però la radio
7: benissimo.
6: È molto importante per quanto mi riguarda. Che cosa le facciamo ascoltare? Le piace una canzone in particolare? Vorrebbe richiedere una canzone?
7: Ma non lo so se ce l'avete.
6: Sentiamo.
7: Ischia, Paradiso e Gioventù.
6: Ischia, Paradiso e Gioventù, non l'ho mai sentita. Chi la canta?
7: Oh, un cantante è napoletano, ma adesso non ricordo il nome.
6: Un cantante napoletano. Senta, noi faremo la nostra ricerca, forse oggi non sarà possibile, magari domani, se la troviamo. Questo è proprio il titolo,
7: Sì, si va chiama bene. Ischia, Paradiso e Gioventù.
6: Perfetto.
7: Ci sono parecchie canzoni di Ischia. C'è anche Mi voglio fare una casa a Ischia.
6: Ah, okay.
7: Dalle tante canzoni ischitane. Okay. Comunque, se non la trovate, Rose Rosse va bene per me.
6: Rose Rosse di Massimo Ranieri. Allora chiediamo a Océane di trovare Rose Rosse, R-O-S-E, Rosse.
7: Rosse. come quelle di quest'anno che sono matte in tutti i giardini.
6: Eccola qua una canzone. Allora, le posso dire un aneddoto mentre la nostra Ocean cerca la canzone? Quando venne anni fa, tantissimi anni fa, quando venne Massimo Ranieri, fu ospitato al Buffet Cristina, che adesso è chiuso, non c'è più, ma all'epoca era aperto, insomma, c'era un ricevimento per Massimo Ranieri, e quindi eravamo tutti lì ad aspettare Massimo Ranieri per questa conferenza. Come entra, ovviamente avevamo, cioè perlomeno gli organizzatori avevano ritenuto opportuno far sentire la canzone Rose Rosse. Lui entra, sente Rose Rosse e dice: nata vota. Gli ha detto: perché, Massimo? Ha detto: questa canzone non ce la faccio più, perché ovunque, in tutti i suoi concerti, ovviamente non può farne a meno. E comunque a noi piace tantissimo e gliela facciamo ascoltare immediatamente. Rose Rosse, rimanga in linea perché abbiamo bisogno anche del suo cognome. Grazie infinite e buona giornata.
7: Grazie. Un milione e mezzo.
6: Grazie.
7: E buona giornata.
6: Anche a lei.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
3: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: E la signora Elena oggi ci ha portato a Ischia e noi sogniamo Ischia, Capri, Procida, Napoli, Positano e insomma vediamo questi posti. Chiudiamo gli occhi ed è una cartolina vivente, bellissima comunque, l'Italia è bella ovunque. C'è qualcun altro in linea? E Ossian dice di sì. Pronto, buon pomeriggio.
1: Pronto Ivana, la bella Ivana, come sta? Sono Giovanna.
0: E Giovanna, come stai tu?
1: Il dottore mi dice, dottore, mi fanno male le ossa e tu mangi di la carne.
0: Ecco qua. Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie a Dio fino adesso.
0: Brava.
1: E io vorrei ascoltare la canzone, se non ti dispiace.
0: Ho chiesto di richiedere.
1: Non piangere per me Argentina.
0: Non piangere per me Argentina. Bellissima, interpretata da Milva.
1: Sì, mi sembra che Milva.
0: Tu
1: sì,
0: sei
1: sì.
0: stata in Argentina, vero?
1: Sì.
0: Ecco qua. Allora, io proprio ero in collegamento con l'Argentina oggi perché devo fare un'intervista con la radio di Rosario.
1: Vabbè.
0: E quindi eravamo collegati con altri annunciatori di altre zone del mondo ed è stato bellissimo. Quindi in Argentina adesso è inverno.
1: Sì.
0: E quindi loro stanno al freschetto, infatti mi hanno mandato le foto dalle montagne innevate, stavano facendo sci, stavano sciando.
1: Sì.
0: Allora Giovanna, ti chiedo, c'è qualcosa che non va qui a CFMB, qualcosa che può essere migliorato, qualcosa che può essere potenziato, c'è qualcosa che vorresti
1: Ivana,
0: sentire?
1: Guarda, CFMB è un bellissimo programma che fate tutti quanti.
0: Sì, ma così non ci aiuti,
1: dalla
0: dobbiamo
1: mattina, eh? Sì. Però quando ci sei te è un altro odore.
0: Ma diciamo che non siamo in cerca di complimenti, noi vogliamo sapere se c'è qualcosa che possiamo fare per voi per arricchire la programmazione.
1: Ecco. Per adesso per me sta tutto bene.
0: Va bene così. Perfetto.
1: Sì, perfetto.
0: Okay. Va bene, Giovanna, il tuo nome ce l'ho, quindi lo aggiungo alla lista di tutti coloro che hanno chiamato finora e parteciperai anche tu al sorteggio delle 3 carte di credito prepagate del valore di $100 messe in palio dal Repos Saint-François d'Assise la settimana prossima. Questo è il concorso in occasione del Little Fest Montreal. Grazie.
1: Ci vedremo alla Piccola Italia, Ivana.
0: Ci vedremo senz'altro alla Piccola Italia, al Little Fest. Noi ci diamo appuntamento lì. Il tempo, prendiamo un'altra canzone e dopo faremo ascoltare, ti farò ascoltare a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo, Milva con questa splendida canzone dal titolo Non piangere più Argentina. Muy bien, muchas gracias. Ciao, grazie
1: Ivana,
0: mille. Ciao. Allora, autre chanson, pas autre chanson, on va avec autre appel. Pronto? J'entends du tic. Pronto, c'è qualcuno? Pronto? Buon pomeriggio.
1: Scusa.
0: Prego.
1: Ivana?
0: Sì.
1: Sono Rosa.
0: Presente. Sì, Rosa.
1: Buongiorno a tutti. Agli ascoltatori e a tutti voi nello studio.
0: Un'altra Rosa, perché abbiamo parlato con una Rosa prima, ma la voce è diversa. Da dove ci chiama lei?
1: Sentite. Scusa?
0: Da dove ci chiama? Da che parte di Montreal?
1: Io mi trovo fuori Montreal, a
0: L'Île Perrot. A L'Île Perrot?
1: Mamma mia! Sì, ma vi ascolto ugualmente.
0: Certo che si sposta, quindi verrà a Little Fest, Rosa?
1: Ci proverò, assolutamente vorrei essere lì, sì.
0: Senta, ma il traffico lì a L'Île Perrot come sta andando? Così.
1: Adesso che è un po' calmo con la costruzione in vacanza.
0: Questa è l'ultima settimana?
1: Sì, allora io approfitto di queste settimane a entrare in città a fare tutte le mie commissioni.
0: Brava, perché altrimenti ci vuole un po' più di tempo,
1: sì,
0: vero?
1: Altrimenti mi devo organizzare, sì.
0: E da quanto tempo lì L'Île Perrot? Come mai ha scelto quella zona?
1: Beh,
0: si stava tranquilli?
1: Io ho sempre abitato a San Leonardo, solo che mio marito a un certo punto voleva essere più vicino al lavoro, la stessa cosa per me, perché la mattina incominciava a essere troppo duro,
0: troppo faticoso, certo.
1: Alle 5 di mattina mettersi sulla strada alle 6 per incominciare a lavorare alle 8, capisci?
0: No, troppo, 3 ore no, assolutamente,
1: no,
0: fatto bene.
1: È troppo duro. Allora abbiamo deciso di trovare casa e ci siamo ritrovati qui a L'Île Perrot.
0: Che era molto più comodo, insomma, per voi, per il vostro lavoro.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Lì si sta bene? Ci sono parecchi italiani a L'Île Perrot comunque?
1: Abbastanza.
0: Ce ne sono. Siete ben organizzati per i negozi? Tutto bene per quanto riguarda?
1: Abbiamo tutto. Ecco, non ci manca niente. Solo che io preferisco sempre ritornare a comprare le mie cose utili italiane.
0: Certo, i prodotti italiani, ma quello uno fa la scorta e quindi risolve il problema, no?
1: Esatto, è quello che faccio.
0: Bene, allora di cosa vuole parlarci? Ha qualcosa da dirci a proposito della programmazione di Safe & Be? Oppure...
1: Per essere franca con lei, io sono d'accordo con quello che fate, perché la diversità... ce ne abbiamo bisogno tutti.
0: Certo, beh, è vero che da un po' di tempo a questa parte mettiamo più canzoni anche in francese, in inglese.
1: E ma questo, non fa niente,
0: spiegavo.
1: Le accettiamo ugualmente.
0: Meno male. Senta, è da molto tempo che è qui in Canada lei?
1: Dal 65,
0: ok.
1: Sì, molto tempo.
0: Molto tempo sì. Quindi, contenta, da che parte d'Italia viene?
1: Calabria.
0: Dalla Calabria, dove esattamente?
1: Provincia Cosenza, un paesino che si chiama Cerisano.
0: Ok.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Ah sì, benissimo, perché proprio La Rumba degli Scugnizi è proprio il musical, questo spettacolo che lui ha presentato per tantissimi anni, di cui ha fatto parte anche Daniela Fiorentino, cantante, attrice, e quindi davvero un musical che ha riscosso un grandissimo successo. Va bene Rosa, le faremo ascoltare questo brano non appena noi ci lasciamo, prima del notiziario, l'ultimo delle 17. Rimanga in linea perché abbiamo bisogno del suo cognome e numero di telefono per il sorteggio che avverrà la settimana prossima, va bene?
2: Ok, grazie, rimanga in linea. A tutti voi dalle vacanze estive.
1: Buona estate, grazie.
2: Grazie,
1: e speriamo rivederci al Little Fest. Grazie mille.
2: Proverò di essere lì il giorno che ci sei tu.
1: Grazie mille.
2: Ciao.
1: Buona serata, grazie, buon proseguimento di giornata. On va jouer la chanson « Non piangere più Argentina » pour Madame Giovanna et après on ira avec l'autre chanson.

Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Allora, torniamo subito al nostro centralino, queste sono le ultime chiamate. Pronto, c'è qualcuno che ci sta aspettando? Chiedo venia, però siete stati molto bravi e molto pazienti, contrariamente alle prime persone che hanno chiamato all'inizio della nostra, del nostro invito. C'è qualcuno? Ho detto troppo in fretta? Pronto?
1: Ivana?
0: Sì.
1: Sono Maria.
0: Sì, Maria.
1: Siccome che quando ci sei tu io voglio sempre se chiamare, non sapevo nemmeno il soggetto, stavo cucinando. Ho aspettato tutto, non piangere l'argentina, al telefono, tutto. Ho fatto spaghetti, aglio, olio, peperoncino con i rapini e niente, nessuno mi rispondeva.
0: Ai, ai, ai, perché...
1: Ma non fa niente, no. Perché stavo con... ho fatto tutto, ma la cena è pronta.
0: Non hai perso tempo, brava. Ma che
1: volevo
0: cenate?
1: Sapere che cos'è, la... si deve sentire qualche canzone, non ho capito
0: esattamente. No, oggi è soltanto è a ruota libera, nel senso che scegliete voi di cosa volete parlare, se volete suggerire qualche... rubrica.
1: Ma adesso non abbiamo troppo tempo, tu hai detto che mi sembra che sono l'ultima, eh?
0: No, ci sono altre due, quindi se vuoi ascoltare una canzone faremo ascoltare dopo le 5 perché non c'è più tempo.
1: Sì, sì, a me non mi fa niente, ma io non posso parlare in linea.
0: No, sei già in onda tutti, stanno ascoltando
1: sì, sì, sì.
0: Tutti
1: quanti. Beh, io volevo ascoltare la canzone di Mina, Città Vuota, perché l'ho amata molto questa canzone, la Mina... Come è bravissima, non la mettono troppo, nessuno.
0: Ma non è vero. Passa...
1: Facci caso, e tu qualche volta la metti, non la mettono
0: mai. Spesso e volentieri.
1: Anche Vittorio non la mette troppo a Mina. Eppure a Ciolendano, eppure a Peppino Gagliardi.
0: Ma come direbbe Topo Gigio, ma cosa mi dici,
1: mi dici mai? Ti dico mai che Peppino Gagliardi non lo mettete troppo spesso.
0: Questo sì, questo hai ragione, però Mina...
1: Ci sono tante bellissime canzoni, in tutti i modi io non voglio polemizzare, mi piace tutto quello che fate.
0: Noi prendiamo nota e poi vi accontentiamo.
1: Quando non c'è live non è che mi piace tanto, ma purtroppo è così adesso.
0: Siamo qui per questo, nel senso che...
1: Perché tu, quando c'è, tu lavori al pomeriggio, Vittorio lavora a mattina. Quando tu non lavori, Vittorio lavora sempre al pomeriggio, e allora dalle 10 a più o meno alle 3 siamo senza...
0: animatori.
1: No, animatore, ma lo so che le cose vanno così. La nostra bellissima radio hanno fatto tanto, ma purtroppo le cose vanno così.
0: E ci sono tagli dappertutto.
1: Lo so, siamo già troppo contenti che stiamo andando avanti così. Contentissimi tutti.
0: Ma voi avete ragione di dire, esternare tutto ciò che pensate, perché noi prendiamo nota e poi riferiremo.
1: Adesso il telegiornale lo fa solo Silvia da mattina dal vivo e poi è quello dell'Italia.
0: Esatto.
1: Ma a me non mi dispiace questo, io sono contenta che ci sta almeno ancora tu, Vittoria, Silvio, è ancora una bella equipe, ci dobbiamo accontentare.
0: E noi, esatto, noi siamo grati a tutti voi per seguirci assiduamente, sempre. Con grande affetto, quindi vi vogliamo bene.
1: Io quando sento che ci sei tu ti devo sempre chiamare, anche l'altro giorno ho chiamato per far cantare ho sentito per la prima volta la canzone di Marco Mengone e Angelina Manga, mi è piaciuta tantissima.
0: Canto d'amore, molto bello.
1: Canto d'amore, sì, bellissima. Certe canzoni sono molto più belle di quelle di Sanremo.
0: All'inizio assomiglia un po' al mio paese di Serena Brancale.
1: Assomiglia leggermente un po' al mio paese, questa nuova pure bellissima.
0: L'attacco,
1: sì, sì.
0: L'inizio. E poi
1: Brancale.
0: Esatto, Serena
1: Poi meno male che cambia.
0: Cambia.
1: Ma un bellissimo duetto fanno, mi piace tanto.
0: Una bella accoppiata.
1: Sì, veramente
0: bravi.
1: Sì.
0: Allora per il resto tutto... Città Vuota, s'il te plaît.
1: Mi piace tanto perché lo so che ci sono tante canzoni nuovissime, quella di Sallo ormai l'abbiamo sentita e risentita, la risentiamo sempre con Benedetta, allora poi io ho voluto tornare un po' indietro nel tempo, quando io stavo ancora in Italia.
0: Certo, ma hai fatto bene, le canzoni tempo sono bellissime.
1: Città Vuota, Pietà di Massimo Ranieri, erano le canzoni di quei tempi, Michele, Non Lasciarmi Solo, non mi ricordo il titolo, ma...
0: Se mi vuoi lasciare...
1: Dimmi almeno perché, pure anche Ti Senti Solo stasera era bellissima. Sei sola anche tu come me, belle.
0: Sì.
1: Che belle canzoni che abbiamo avuto, ne avremo ancora.
0: Sì, senz'altro. Ma
1: siamo un popolo
0: faremo...
1: molto non ci possiamo lamentare.
0: Certo, il problema nostro è che molte volte bisogna cercare di mettere le canzoni recenti, se non ci
1: bisogna
0: dice
1: anche
0: che...
1: mettere quelle, è normale, un po' di quelle, è solo normale quello, quindi, perché una radio non è che può mettere solo Deve essere per forza un mix di tutto, certo. Di notizie, di tutto.
0: Perché?
1: No, io sono contenta, mi piace tutto, mi piacete voi e sarò sempre fedele alla mia radio.
0: Grazie mille, ti meriti proprio il trofeo dell'ascoltatrice per il trofeo fedeltà, quello che
1: noi dobbiamo
0: istituire.
1: Solo quando mi parlo me lo dai, che sei sempre disponibile.
0: Grazie Maria, grazie infinite.
1: Ti auguro il meglio.
0: Grazie anche a te, buona vita e a presto. Ciao,
1: ciao, buona vita.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, on prend une petite boîte après 5 heures et vediamo chi c'è. On prend un autre appel. Pronto? Pronto, pronto? C'è qualcuno?
2: Pronto, Ivana.
0: Sì, con chi parlo?
2: La signora Carolina.
0: La signora Carolina?
2: Sì.
0: Come sta, signora Carolina?
2: Non c'è male, ti voleva salutare, ho sentito, perché io ho la radio dalle 5 alla mattina.
0: Mamma mia, brava.
2: Sono mattiniera io.
0: Si sveglia presto?
2: Sì, sì, sì.
0: E dicono...
2: Come mi alzo mi accendo la radio.
0: Le ore piccole, cioè le prime ore del giorno hanno l'oro in bocca, quindi si fa tantissimo, si riesce a produrre molto.
2: No, allora. Sono molto contenta che a me mi danno compagnia la radio.
0: E siamo contenti anche noi che lei ci segue e che quindi è sempre qui con noi e noi siamo a casa sua, grazie per accoglierci nella sua casa.
2: Grazie.
0: Signora Carolina, cosa vorrebbe ascoltare?
2: Una canzone di Gianni Morandi, quale ti piace a te? Non ci sono troppe.
0: Una canzone del passato o una canzone recente?
2: Beh, quella del passato.
0: Tipo In ginocchio da te, La fisarmonica, Donna, come si chiama quella? Adesso mi ricordo, Banana e lamponi, no, cosa vuole?
2: No, metti In ginocchio da te.
0: In ginocchio da te. Dopo le 17 andrei in onda In ginocchio da te, va bene?
2: Ti ringrazio Ivana e ti saluto, una buona serata.
0: Grazie, rimanga in linea perché ho bisogno del suo cognome, perché lei fa parte della lista di tutte le persone che hanno chiamato oggi per il sorteggio. Rimanga in linea per cortesia.
2: Va bene,
0: un attimo, grazie. Allora, ancora una chiamata, sarà l'ultima, c'est la dernière. Hein? Parfait. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ellala, proprio
3: ecco,
0: per il rotto della cuffia.
3: Questa volta non sono caduta.
0: Bene,
3: perché
0: Teresa.
3: Perché prima delle 16, devo dirti, ero in auto e le linee che trovavi cadute ero io,
0: eri
3: suppongo.
0: Tu. Mannaggia,
3: perché
0: mannaggia.
3: Come la linea andava in attesa, il telefono andava giù.
0: Non è possibile.
3: Ecco qua. Allora.
0: E allora era il telefono che era colpa del telefono, perché non capivo se erano le persone che riattaccavano e invece no.
3: Io di solito aspetto, non chiudo mai il telefono.
0: So che tu sei paziente.
3: Sì.
0: Allora
3: sì,
0: Teresa, certo. Cosa mi racconti di bello?
3: Niente, il solito. Siamo qua con la nostra bella estate. Almeno noi possiamo respirare, non è come in Italia.
0: Sì, anche tu avrai sentito, no? I tuoi lamentarsi.
3: Sì, tanto. È così, ma purtroppo devono superare la vasi che la superano.
0: Passerà perché ormai il tempo vola alla velocità della luce, per cui, capito?
3: Certo.
0: Bisogna,
3: questo.
0: Bisogna così accontentarsi, cercare di fare del nostro meglio, superare giusto. Anche questi momenti non proprio facili, ma poi
3: esatto.
0: Tutto tornerà alla normalità.
3: Speriamo.
0: E a Montreal tornerà anche là? Non la menzioniamo.
3: Il velo bianco,
0: ecco qua. Allora, c'è una canzone che vorresti ascoltare?
3: Musica che resta, il volo.
0: Musica che resta, il volo, va bene. Dopo le 17,
3: va benissimo.
0: Grazie infinite. Ti abbraccio,
3: ti ringrazio.
0: E ci diamo appuntamento a Little Fest, immagino, vero?
3: Certamente, come sempre.
0: Perfetto, grazie Teresa. Buone cose
3: ciao. Anche a te.
0: Grazie
3: ciao.
0: Mille. Grazie,
3: ciao.
0: Grazie. Allora, autre appel, on a terminé? Parfait. Allora, mancano soltanto poco più di 90 secondi all'appuntamento con l'ultimo GR. Forse ce la facciamo con Città Vuota, le più corte Città Vuota o bien même chose. Allora, la rumba degli scugnizi per la signora Rosa.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Oranges. Roberto Mancini torna alla guida della nazionale, lui il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente di Club Italia. La coppia azzurra sarà presentata domani alle 18. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha sottolineato la disponibilità economica di entrambi e ha rivelato che le scuse dell'ex CT per l'addio del 2023 hanno avuto un peso nella decisione. Non c'è molto tempo, Mancini è la persona giusta, ha detto. Zelensky definisce positivo l'incontro con Donald Trump nello studio Ovale. Il presidente ucraino riferisce di colloqui sui missili Patriot, sul rilancio della diplomazia e ringrazia gli Stati Uniti per il sostegno a Kiev. Subito dopo, alla Casa Bianca, il faccia a faccia tra Trump e l'israeliano Netanyahu, con il dossier Iran al centro del confronto. Il presidente americano ribadisce di puntare a un accordo con Teheran, ma avverte se il dialogo fallisce siamo pronti a colpire. Violento terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Il bilancio provvisorio è di una persona morta a causa del crollo di una casa e numerosi feriti, mentre oltre 300.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni. Treni ad alta velocità fermi e danni in diverse aree. La premier invita la popolazione alla massima prudenza. Si temono forti scosse di assestamento. Solidarietà e vicinanza alla popolazione da parte di Giorgia Meloni, il corrispondente.
5: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto. Persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano già di diverse vittime. È questa ora l'emergenza del nuovo terremoto che ha colpito il sud del paese. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello e poi danni a ponti e a strade. È crollato tutto insieme, non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Una cinquantina le persone ricoverate. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi rientra anche l'allarme tsunami. Ma adesso gli sforzi sono tutti per salvare chi è bloccato sotto le macerie e con il buio ovviamente è tutto più complicato. Pechino, Marco Clementi, GR1.
4: Torniamo in Italia con la cronaca. Due giovanissimi fratelli molestati da un gruppo di bulli in provincia di Treviso.
6: Attirati in un campo, rapinati e bullizzati, è quanto accaduto a due fratelli gemelli, 14enni, a Dorsago, cittadina nel Trevigiano, vittime di alcuni coetanei che dopo averli ingannati li hanno fatti arrivare in un campo di soia. Lì i baby criminali, 8 quelli identificati dai carabinieri, le cui posizioni sono ancora al vaglio per capire chi si sia limitato a guardare e chi invece abbia agito, hanno sequestrato i due fratelli per almeno 4 ore. Rubati i cellulari, qualche soldo in contanti, poi non contenti, gli aguzzini hanno anche picchiato e spogliato i due innaffiandoli con una pompa da irrigazione. Secondo una prima ricostruzione, i baby criminali, tra loro solo un maggiorenne, avrebbero messo in atto la rappresaglia come punizione per il fatto che i due gemelli avrebbero fatto la spia per una bravata accaduta nei giorni precedenti, tesi smentita dagli interessati. Arrivati a casa, i due fratelli hanno raccontato tutto ai propri genitori, che hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Ad aiutare le indagini, i video girati dagli stessi aggressori durante le violenze. Davide Calimani, GR1.
4: È stato arrestato il presunto assassino di Alessio Borrelli, il 41enne ucciso a coltellate e trovato morto l'11 luglio scorso nel suo appartamento di Corsico, nel Milanese. Si tratta di un egiziano di 39 anni con cui la vittima aveva una relazione. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite. L'uomo, senza fissa dimora, è accusato anche di avere aggredito pochi giorni prima alcuni City Angel e un carabiniere. Tratta di esseri umani, allarme di Save the Children in occasione della giornata mondiale che ricorre giovedì.
0: Una realtà in gran parte invisibile, spesso sottostimata, che colpisce sempre più minori. Delle 1.580 persone segnalate dall'inizio dell'anno, 95 sono minorenni, soprattutto maschi, 17 anni, provenienti dal Bangladesh. Lo scorso anno il Sistema Nazionale Antitratta aveva esaminato le segnalazioni su 3.444 persone, di cui 174 avevano meno di 18 anni. Allargando l'obiettivo e andando indietro negli anni, nel 2024 nell'Unione Europea le vittime di tratta erano state 9.500, di cui oltre 1.500 i piccoli schiavi. Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi.
3: Il fenomeno si sta evolvendo e trasformando. Nel nostro paese la prevalenza delle vittime minorenni riguarda 17enni maschi dal Bangladesh e dall'Egitto, il che vuol dire che siamo sempre più in presenza di sfruttamento del lavoro minorile, soprattutto nell'ambito agricolo e dei servizi. Sono cifre sottostimate soprattutto dall'avvento delle nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale, sono adottate per reclutare e sfruttare minorenni e giovani.
0: Francesca Romana Ceci, GR1.
4: Chiudiamo con il meteo. Nuova ondata di caldo estremo. Domani l'anticiclone africano rafforzerà ulteriormente la sua presenza sull'Italia. Atteso tempo in prevalenza soleggiato su gran parte del paese, con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Temperature ancora in aumento e caldo in ulteriore intensificazione. Ci fermiamo qui. La linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
7: E la linea torna a CFMB. Abbiamo i cambi indicativi del dollaro canadese. L'euro oggi è stato quotato 1,61 e è tornato 1,61. La settimana scorsa era sceso 1,60, mentre il dollaro americano è stato scambiato a 1,41.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
8: Previsioni del tempo.
7: Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco nel corso della serata e questa notte. Minima questa notte 20 gradi. La temperatura presente di 22 gradi, il tasso di umidità è tornato, è aumentato di 3 gradi, in effetti è dell'87%. È salito all'87%. Domani e giovedì ancora cielo coperto e pioggia, con temperature massime rispettivamente di 22 gradi e di 24 gradi centigradi. Il tramonto avverrà alle 20:28.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Fresnais, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Fresnais vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnais.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Dunque, i mercoledì del Festival del Cinema Italiano Contemporaneo sono ormai diventati un appuntamento irrinunciabile per i cinefili di Montreal e tutti i film, come ben sapete, sono presentati in versione sottotitolata, offrendo a un pubblico sempre più ampio l'opportunità di scoprire storie, emozioni e prospettive, che testimoniano la vitalità e la ricchezza del cinema italiano contemporaneo. Quindi fra poco ci raggiungerà telefonicamente il nostro simpaticissimo e dinamicissimo Francesco Esposito, e lui che da ben 8 anni cura l'edizione di Montreal, e quindi ci racconterà quali sono qual è il film in programma domani e la sua trama. Vediamo un attimo, aspettiamo proprio da un momento all'altro la sua chiamata. E speriamo davvero che il tempo regga domani. Eccolo qua. Chiediamo a Ocean di prendere la chiamata perché sono certa che si tratta di Francesco. Abbiamo un
1: Ivana,
0: appuntamento. Ciao.
1: ciao
0: Francesco,
1: Vicky.
0: siamo in onda.
1: Siamo in onda,
0: Siamo in
1: perfetto. Ciao
0: onda.
1: Ivana,
0: Noi
1: buon
0: abbiamo già
1: pomeriggio.
0: iniziato a parlare di questo appuntamento imperdibile. Verifico sempre il bollettino meteorologico per mercoledì, e quindi le cose potrebbero cambiare, quindi speriamo bene.
1: Diciamo che per domani questo bollettino è
0: È
1: proprio
0: in forse?
1: tanto
0: È in forse la
1: favorevole.
0: proiezione per domani?
1: È abbastanza in forse la proiezione, peraltro avevamo anche previsto un bellissimo spettacolo umoristico di Cati Fuoco, che come sai è bravissima.
0: Sì.
1: E vediamo domani, annunceremo lo spettacolo e la proiezione, o meno, intorno a mezzogiorno. Eventualmente, se dovessimo rinviarla, la recupereremo alla fine della stagione.
0: E comunque noi sarà nostra premura ovviamente avvertire i nostri amici che ci seguono. Allora, Catifuoco, che sarà ospite anche qui a CFMB, l'aspettiamo perché è stata molto impegnata, adesso farà parte anche di uno spettacolo sempre nel quadro dell'Ital Fest. E rientra nel quadro dell'Ital Fest anche questa porzione del Festival del Cinema Contemporaneo, come ogni anno, vero Francesco?
1: Una parte della nostra programmazione è coorganizzata con Italfest, quindi ci saranno delle proiezioni che proporremo insieme. E mi fa piacere anche che hai accennato a questa collaborazione, perché ne approfitto per dire a tutti i radioascoltatori che il 13 agosto, sarà un giovedì, avremo una proiezione speciale di Il Paese di Shelley Tepperman, che è un documentario su un
0: Sì.
1: gruppo di immigrati joppolesi che ritornano dopo tanti anni nel loro paese di origine, in provincia di Agrigento, e faremo questa proiezione molto bella al Centro Leonardo da Vinci. In realtà mancano pochissimi biglietti perché sono andati via
0: E ci credo.
1: velocissimamente.
0: Grande interesse per questo documentario.
1: C'è un grande interesse. Ieri avevamo fatto un controllo, mancavano, beh, pensa che mancano ancora 3 settimane alla proiezione del film.
0: È già quasi tutto esaurito.
1: Ed era già quasi tutto esaurito. Peraltro il Centro Leonardo da Vinci non è piccolo, sono 533 posti,
0: Quindi è il
1: però
0: grande teatro, certo,
1: è
0: ok.
1: il grande teatro, e i posti sono quasi tutti esauriti. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria.
0: Certo.
1: E questa è una proiezione che faremo il 13 agosto al Centro Leonardo da Vinci. Mentre invece la proiezione di domani, tempo permettendo, questo colgo l'occasione anche per segnalare questa cosa, il film si chiama Il Marciatore, la vera storia di Abdon Panic, perché è un film che
0: Misteriano.
1: ritraccia un po' la storia di Abdon Panic, che è stato un profugo fiumano, che poi è diventato un campione di marcia, ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo, insomma altre competizioni importanti. Ed è una storia che in Italia non è raccontata tantissimo,
0: Perché?
1: figurarsi anche all'estero, insomma, quella dei profughi fiumani,
0: Istriani, certo, fiumani.
1: e che potrebbe sicuramente interessare la comunità giuliano-dalmata, che mi pare sia anche presente, insomma, anzi, mi puoi aiutare tu che conosci benissimo la comunità, meglio di me, e quindi, insomma, potrebbe interessare tutti gli italiani di origine appunto
0: Giuliano Dalmata. Certo, ci sarà sicuramente Claudio Antonelli di Pisino.
1: Sì, credo che abbia una storia di questo tipo, insomma, ma sono tanti gli italiani che hanno avuto questa esperienza, sì. E che è una storia poco raccontata in realtà. E quindi questo film, se non altro, ha il merito di riportare alla luce, attraverso poi la figura di Abdon Pamić, questa pagina di storia collettiva che è stata raccontata poco.
0: Certo, no, ben vengano questi documentari. Allora, Francesco, io ti ringrazio per il tuo contributo e naturalmente domani ci farai sapere se sì o no, perché entro domani pomeriggio dovremmo saperlo, vero?
1: Domani a mezzogiorno, annunceremo la nostra decisione, che ovviamente, come sai, non dipende, insomma, esclusivamente dalla nostra volontà, perché noi faremo film tutti i giorni, ma esclusivamente dal tempo.
0: Siamo alla mercé di madre natura.
1: Peraltro, insomma, lo ripetiamo spesso, se ci guardiamo intorno, insomma, sì, non madre natura, ma con tanti condizionamenti da parte degli atteggiamenti, dei comportamenti scellerati dell'uomo.
0: E dobbiamo fare mea culpa, eh?
1: Vediamo gli effetti, insomma.
0: Ecco, a vedere il cambiamento effetti. Climatico è dovuto all'essere umano, il comportamento che, appunto, come dicevi tu, non è stato proprio corretto,
1: esatto.
0: Tutti quanti a dire ah no, ma tanto sono soltanto storie, non è vero, ma gli scienziati da quanti anni stanno lanciando, diciamo, un grido d'allarme che proprio è rimasta lettera morta, no?
1: C'è una figura mitologica molto interessante che è Cassandra, no? Che riconosceva la verità, comprendeva la verità in anticipo, ma nessuno le credeva. Ed è quello che è successo un po' agli scienziati che ci hanno avvisato, insomma, ma evidentemente non siamo intervenuti in tempo, e questa è la conseguenza.
0: E dobbiamo pagare la conseguenza. E questa è la vocina.
1: E questa è la vocina di Emanuele, perché come ti avevo avvisato fuori onda, in realtà sono in macchina, sono andato a prenderlo dall'asilo e adesso mi sono fermato in un posto che è poco rumoroso, quindi che, diciamo, da questo punto di vista è favorevole a un'intervista radiofonica.
0: Certo.
1: Ma è all'aperto, quindi adesso comincia a piovere.
0: Comincia a piovere. Allora vi lascio. Ciao Emanuele, che ho avuto il piacere di tenere in braccio tra le mie due mani, e adesso è un giovanottino.
1: Dinamicissimo.
0: Sì, corre più che mai. Quindi è stato un piacere. L'ho visto anche al Parco Dante. L'appuntamento è domani al Parco Dante. E, come dicevi anche tu, tempo permettendo, ma noi vi confermeremo. Se sì o se no. Grazie Francesco, un abbraccio,
1: buona serata.
0: Ciao.
1: Buona serata.
0: Grazie,
1: ciao.

0: per fare acquisti.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
3: Presso Hand de Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hand Day. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

La prossima canzone interpretata da Risa ed è tratta dal suo ultimo album Foto Mosse. Una cosa che mi sorprende davvero tantissimo è che questo bellissimo album di Risa non appare nelle super classifiche, tantomeno tutte le canzoni, tutte le tracce, come si suol dire, del CD dell'album non appaiono nelle super classifiche sia di Amazon, nelle radio italiane e su Spotify. Beh, ci vorrà ancora un pochino di tempo per la maturazione, diciamo, ma qui a CFMB passa regolarmente. Quella di oggi si intitola Lonely Poet.

Buone notizie per quanto riguarda Claudio Baglioni. Ha superato la polmonite che lo ha costretto a rimandare il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che sarà anche la sua ultima tournée, ed è pronto a ripartire. In effetti avevamo annunciato la volta scorsa, quando vi abbiamo dato la notizia, è stato lui stesso ad annunciarla, che sarebbe tornato a cantare nel 2027. Invece si è ripreso e noi siamo molto felici per lui. Ha annunciato tre date davvero speciali, tra cui la prima e l'ultima del tour, sempre a Roma, il 24 e il 25 ottobre 2026 a Piazza di Siena, poi il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Quindi è tornato alla grande, poiché lui è un guerriero. Questa sera l'ascoltiamo con Tienimi con te.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Oggi in via del tutto eccezionale abbiamo voluto dare spazio e voce alle nostre ascoltatrici che sono state molto gentili e mi ha fatto immensamente piacere dialogare con loro. Rosa, Lucia, Pina, Ida, Elena, una seconda Rosa, poi Maria, Carolina e Teresa che tra l'altro parteciperanno al sorteggio delle tre carte di credito prepagate del valore di $100 l'una messe in palio dal Repos Saint-François d'Assise in occasione dell'Ital Fest Montreal. Dicevo, non abbiamo il tempo per farvi ascoltare il professor Umberto Galimberti e quindi abbiamo optato per Enrico Brignano con La dipendenza da smartphone. Buon ascolto.
1: La Terra, il nostro pianeta sta soffrendo, noi lo sappiamo, ce ne accorgiamo, ma facciamo finta di niente. Non è compito nostro e pensare che in fondo questo mondo sarebbe anche un bel posto se non ci fossero gli uomini che lo maltrattano. La Terra, la latina Tellus, la greca Gea, la sabina Feronia. Noi la Terra la calpestiamo, la bruciamo, la violentiamo, così come l'atmosfera, lo spazio intorno a noi. Abbiamo riempito l'universo della nostra immondizia. Siamo arrivati a quota 6.000 satelliti, di cui soltanto 1.100.

121 sono quelli attivi, il resto è pattume tecnologico che fluttua nell'aria. Che poi uno dice, sì vabbè, ma i satelliti, ma dove li metti? Nell'umido? Nel tetrapack? O è un residuo secco? E il pattume cosmico più numeroso è quello per le telecomunicazioni, perché noi umani, brave persone, ma da quando abbiamo scoperto la parola, la dobbiamo usare per forza. Ammazza! Solo perché l'uomo e la donna parlano. La donna de più. Soprattutto al telefono. È stato fatto un calcolo. Pare che noi umani trascorriamo in media ogni giorno 2 ore e mezza al telefono, 4 su internet e una mezz'oretta a cercare i Pokémon. 7 ore dedicate alla tecnologia. Questo significa che quasi un terzo della nostra vita noi in effetti non lo viviamo, lo virtualizziamo. Noi siamo bipedi, siamo bimani, ma abbiamo una mano di meno, perché siamo portatori sani di smartphone. Facciamo tutto il resto con l'altra mano. E i nostri ragazzi, i giovani, che sono moderni, così intelligenti, più internetizzati, usano tutte e due le mani per lo smartphone e il resto lo fanno coi piedi e si vede. Perché i giovani sono multitasking, loro mangiano e chattano, loro parlano, studiano e chattano, loro ridono, piangono, mangiano, bevono, amano e chattano. Io ho visto signore anziane aiutare i ragazzi giovani che chattano ad attraversare la strada. Ma non solo i ragazzi chattano, tutti dipendenti dagli smartphone, tutti dipendenti da internet, tutti dipendenti dalle app. Le app, che belle le app, che belle le app, quante ce ne sono, colorate, diverse. Noi siamo la generazione che si applica di meno, ma che in compenso ha più applicazioni. Un'applicazione per tutto. Noi abbiamo Facebook, abbiamo Twitter, Instagram, LinkedIn, Viber, Skype, Shazam, Rantastic, Spotify, WhatsApp. Noi non abbiamo WhatsApp, noi ci facciamo di WhatsApp. La mattina presto, caccole all'occhio, nemmeno il caffè, l'accio emostatico e via a WhatsAppare. Tutti con tutti, tutti contro tutti, con le chat, questa catena di Sant'Antonio, non sia mai apri una chat su WhatsApp, questa rottura di... Le chat su WhatsApp, pure le vecchie dei 90 anni WhatsAppano col guardiano del cimitero perché gli tenga caldo un fornetto. E per noi le app sono esempio di grande progresso. Ormai le app soppiantano i professionisti. Ma che cosa serve il medico condotto? A cosa è mai servito il medico della mutua? Oggi c'è Cardi OK. È un'app che ti tiene sotto controllo il battito cardiaco sotto sforzo, battito cardiaco a riposo, la pressione arteriosa, il diabete, la capacità polmonare. Cardi OK gratuitamente. Solo che per farla funzionare bisogna comprare su eBay un kit aggiuntivo con elettrodi, holter, fascia addominale e gel a soli 789 euro più spese di spedizione. Ed è lì che ti serve l'app, perché appena leggi il prezzo te prende un infarto, ma lo puoi monitorare. Una cosa più semplice è invece la app del termometro, che si chiama Hai febbre? Che non è una domanda, è il nome dell'app. Hai febbre o hai termometro? A seconda del dispositivo, se è Android o Apple. Una volta che tu scarichi questa app, il tuo telefonino diventa un vero e proprio termometro. Per cui se tu hai, che ne so, qualche lineetta, Dio non mi sento, tu scarichi l'app, prendi il telefonino, lo sgrulli e te lo metti sotto l'ascella. Il problema si pone con i bambini, perché se tuo figlio, piccolino, ti dice, mamma, non mi sento tanto bene, io non vado a scuola. No, amore di mamma, adesso mamma ti misura la temperatura... Così ci vai, solo che il pediatra te l'ha detto, al bambino non può essere misurata la febbre sotto la scella, perché il bambino si muove troppo, non sta fermo. Quindi va girato a pancia sotto, solo che il bambino, quando si accorge che la madre ha un tablet di 10 pollici, mamma sto benissimo, vado a scuola, ci vediamo quando faccio l'università, e non lo rivedi per una ventina d'anni.
Poi c'è un'altra app che mi ha toccato interiormente, si chiama Bowel Mover Pro. Bowel Mover Pro, questa app aiuta a monitorare i movimenti intestinali, ma lo fa in maniera scientifica. Sì, lo si capisce dal nome stesso. Bowel Mover Pro, è inglese. Bowel è intestino, mover è movimento della pancia, e pro, perché è inglese, lo si capisce, no? La cosa carina è che i dati si possono accumulare e condividere anche su Facebook, su Twitter, così i tuoi amici sanno quando mandarti a cagare perché lo dice l'app, capisci? Poi c'è una app che addirittura ti permette di monitorare e migliorare la qualità del sonno. Si chiama Hai Sonno o Appisolo, dipende dal dispositivo. Ebbene, questa app fa diventare il tuo telefonino un monitor. Tu scarichi questa app, il tuo telefono diventa un monitor e ti dice se stai dormendo o bene o male. Tu, la sera, quando c'hai sonno, c'hai la cecagna, tu ti lavi i denti, dici le preghiere, metti il pigiamino, scarichi l'app e metti il telefonino vicino al comodino. Ti addormenti e lui ti monitora. Dopo mezz'ora ti avverte con un beep. Tu apri gli occhi, leggi, bravo, stai dormendo bene, continua così. Richiudi il telefonino e ti riappisola. Dopo un'altra mezz'ora lui ti avverte con un altro bip e tu rileggi. Ma wow, Morfeo sarebbe orgoglioso di te, ma dormi che è una bellezza, bravo, ti dà un bacetto. E alle 5 di mattina, quando c'hai gli occhi abbottati di sangue, al 20° bip tu prendi il telefonino e lo sbatti fuori dalla finestra. Ma siccome hai scaricato Trova il mio iPhone, lui da solo con Google Maps sale le scale e si rimette sul comodino da solo. Davvero. Certo, queste sono app ancora ad appannaggio di pochi, perché diciamo che la maggior parte delle persone usa app che servono invece a fare nuovi incontri, incontri d'amicizia, incontri di stima, incontri d'amore, incontri erotici.

Grazie a tutti per essere stati dei nostri, un grazie particolare va a tutte le ascoltatrici che hanno partecipato alla nostra chiacchierata. Sono 22 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è dell'87%, e noi ancora pioggia questa sera, questa notte, domani e giovedì, con massime di 22 per mercoledì e 24 per giovedì. Un grazie naturalmente va alla nostra Océane Brisbois-Baudry. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a domani a partire dalle ore 15. Vi ricordo i cambi valutari: dollaro americano 1,41, euro 1,61. Vi do anche il prezzo dell'oro: $5,675 canadesi l'oncia. Buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa. Oggi ci lasciamo con un pensiero di Carl Gustav Jung. Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì. A domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.